conversations.

the best club in the world. Now, superstar DJ, Tiësto.

0: Quindi esaminiamo insieme il testo corretto per poter cantare questa canzone finalmente a squarciagola, eh?
1: Sì, Asgafile.
0: No. A gara fire.
1: Sì, sì.
0: Vai,
1: fire.
0: A gara fire.
1: A
0: vai.
1: Gara fire.
0: E tu nasgona bia gulla.
1: E tu nasgona bia gulla.
0: Perfetto. Perfetto. Segno?
2: Sì, segna, Albert.
1: Poi senti che a un certo punto fanno due. Quando giocavano alla morra.
0: Due.
1: A posto.
0: Sì. A fare. Il testo ce l'abbiamo, adesso possiamo cantarla a squarciagola. Squarciagola.
1: Che termine.
2: Siete pazzi!
0: Dalle magiche frequenze a macchia di leopardo di M2O sta per andare in onda una nuova puntata di Albertino Everyday. Buon pomeriggio, freschi come una rosa, eccoci qua dopo un weekend veramente pieno di emozioni, di gratificazioni, di soddisfazioni, di abbracci, però io direi che del weekend potremmo fare proprio un approfondimento dopo la prima canzone, perché merita veramente, perché sono successe proprio tante cose belle. Però non ho ancora detto una cosa molto identificativa, perché se non la dico il mio amico non mi riconosce. Ciao, sono Albertino.
1: Oh, ero bendato fino adesso.
0: Mi hai riconosciuto.
1: Adesso ti ho riconosciuto.
0: Hai capito chi sono?
1: Incredibile. Sì.
0: Ciao, sono Albertino.
1: Sì, sì,
0: ciao.
1: Sei tu.
0: Alba,
1: sì.
0: Alba.
1: Sei tu.
0: Fargetto,
1: sei
0: Fargetto.
1: Sì. Beh, eccomi qua, per esempio.
0: Eccolo qua, Mario Fargetto ha detto get far, ha detto...
1: Ma Mario. Sì.
0: Ieri sera, tra l'altro, tra i tanti partecipanti alla festa c'era quel ragazzo che si è tatuato Mamario sul braccio, lo sai?
1: L'ho visto.
0: Mi è dispiaciuto tantissimo vederlo. No, poverino, perché lui si pentirà prestissimo di averlo fatto.
3: Sì, è stato un po' consolato un po' da tutta la piazza.
0: Guarda chi c'è Ale Lippi, ti ricordi?
1: Me lo ricordo, alto.
3: Ma buon pomeriggio!
1: Bello, muscoloso, ragazzi, anche.
3: Sì, muscolosissimo.
0: Sì. Ci siamo tutti, c'è anche Shorty.
2: Ciao Albe, ciao ragazzi.
0: Tutto bene?
2: Sì, dai, bellissimo.
0: Vicissitudini del weekend.
2: Il weekend sembra una vita parallela, il mio weekend è stato pieno di ricche emozioni.
1: E ne succedono così. Di tutti i colori, Alberto.
0: Veramente. Lui dovrebbe scrivere un libro, altro che Ale Lippi che ha scritto Disco Ball.
3: No, grazie. Dovresti raccontare. Shorty,
2: sì, sì,
3: cose,
2: no, ma infatti scriverò un libro adesso, devo trovare il titolo.
0: Ma dopo c'è un momento in cui tu racconti la tua vita vera
2: nel
0: programma.
2: Libro?
0: No, di oggi.
2: Ah, no, non lo so, se volete magari vi ragguaglio.
3: Sono due episodi importantissimi.
0: Allora lo dico io, il primo episodio è macchina posteggiata regolarmente,
2: sì.
0: come un cittadino.
1: Come un occidentale,
2: preciso.
0: Come un onesto cittadino.
2: Sì.
0: Ritrovato il giorno successivo dai carabinieri completamente distrutta, perché sulla macchina di Shorty qualcuno ha pensato di fare una rissa.
2: Esatto, si sono picchiati sul cofano della mia macchina e hanno...
3: Ma non solo distrutta, insanguinata.
2: Sì, un casino, vabbè.
0: Insanguinator, sì, ma sì. Chi sono i due?
2: Non si sa ancora, perché gli inquirenti hanno
0: stanno
2: aperto
0: indagando.
2: Un'indagine, adesso stiamo cercando di capire.
0: Le telecamere.
2: Si

0: sono anche quelle, quindi boh, adesso vedremo, però vabbè.
1: Quindi cambi macchina?
0: No, no, no, ci sono affezionato.
1: Tieni la macchina insanguinata?
0: Credo, no, sì, no, sì,
1: sì, no. Tre punti per
0: Kill Bill style, però vabbè, dai.
1: Ma c'è la Ginger?
0: Certo.

0: La donna del parco.
1: Sì, che è detta così.
0: Detta così non è bella.
1: No.
2: La donna del parco non è.
0: La donna del parco.
3: Beh, è l'ultimo romanzo di Albertino, no?
0: Sì. La donna del parco.
3: La donna del parco.
0: Beh, insomma, è stato un bel weekend. Ne parliamo adesso di sabato mattina, Gingero, ne parliamo dopo. Cosa preferisci?
1: Ah, come volete voi, ragazzi.
0: Ah, come vuoi tu, Gingero.
2: Ma sì, dai, qualcosa di Alberto, dai.
0: No, devo dire che l'esperimento Walter Pizzulli con Family and Friends è decisamente riuscito, nonostante le condizioni meteorologiche avverse, non del giorno stesso, ma di quello che è accaduto la notte precedente, perché il parco era un po' allagato e ha causato qualche disagio. Però devo dire che è stato un esperimento veramente eccezionale. Il Valterone si è dimostrato di avere una community di ascoltatori grandi e piccini, tanti bambini, infatti che ho cercato di allontanare anche. Non è vero, Ginger? Com'è andata?
1: È andata molto bene, Alberto. Veramente Walter è un fenomeno, dobbiamo dirlo, e Family and Friends è stato proprio azzeccato, perché chi aveva davanti era proprio una famiglia. Quindi ringraziamo tutti veramente.
2: Guarda Alberto, te lo devo dire, io sono felice perché tutti erano seduti sul mio telomario.
1: Sì, è vero, è vero, sì, che si sono portati via dopo, compresi Puff.
0: Suffuttirono. Sì, beh, se fossero brutti non li avrebbero rubati, però.
1: Giusto.
0: Allora grazie a tutti i partecipanti, grazie. E sarà sicuramente una esperienza da ripetere. E io ringrazio anche lo stylist di Walter Pizzulli che ha disegnato la sua camicia.
3: Vabbè, è una cosa alla volta. Una cosa alla volta.
0: A proposito di telomare e zainetto, sono i due regali che faremo a uno di voi che parteciperà al Play With Us 342 65 43 210.

0: Alessia che ha messo la sua splendida voce, c'era il solito David Guetta che è andato a pucciare il biscotto nella musica degli anni 90. Perché? Perché ridete? Perché ho usato un'espressione poco radiofonica.
1: No, no, ambigua, dai.
0: Pucciare il biscotto, cosa vuol dire?
1: Un orecchio malizioso potrebbe capire.
0: Va bene, allora dai. Oggi voglio essere un po' provocatorio.
2: Sono d'accordo, vai, provoca.
0: È andato a pucciare il biscotto anche lui nella musica degli anni 90, come tutto, diciamo, l'universo che produce musica nel 2026. E quel giro lì ricorda cosa, Shorty?
2: Sì, ci sono delle note che sono state girate, ma comunque ti porta lì.
0: Il giro è quello, sì, è quello.
3: Poi il suono invece era questo.
2: Ormai non scappa niente ormai.
0: Abbiamo smascherato Davide.
3: Ha pucciato lui.
0: Però guarda che non c'è niente di male, perché campionare, rubare... attingere è comunque un'arte, bisogna saperlo fare bene, perché poi sembra facile.
1: Fa parte proprio della cultura dance, no? Elettronica, di prendere sample qua e là, quindi, no?
0: Fa parte della cultura dance e ancora di più fa parte della cultura rap.
1: Assolutamente
0: che
1: sì.
0: Che per motivi proprio anche di possibilità è esplosa campionando pezzi di brani di altri, no? Esatto. E poi dopo, insomma, il rap di... Cosa c'hai da guardare tu?
2: Oggi Alberto ti guardo perché
0: oggi Alberto mi guarda.
2: Oggi
1: come Trump si stava addormentando.
2: Oggi si sta come se perché
0: stavi addormentato.
2: Sì, Trump si è addormentato.
1: Si è addormentato anche lui.
2: Anche Lotito ogni tanto si addormenta.
1: Prendeva in giro, vi ricordate che prendeva in giro Sleeping Joe, no? Biden, Trump ha fatto la stessa fine perché nel weekend si è addormentato, quindi.
0: Speriamo che si addormenti per un bel po', così almeno fa meno danni. Volevo solamente ringraziare tutti i partecipanti alla festa di ieri sera, la seconda serata di Party Like a DJ, alla quale noi siamo stati invitati, ma non invitati per assistere, bensì per essere protagonisti. E questa celebrazione del programma 1212, che è nato Radio DJ insieme a me e che poi si è trasferita, traslocato su M2O e attualmente condotto da WAD, abbiamo celebrato un po' di amici che sono venuti a trovarci. La lista è lunga, sui nostri social ci sono molte foto, molti highlights di quello che è accaduto ieri sera. È stata una bella serata, quindi volevo ringraziarvi tutti.
1: Uno per uno, e ti abbiamo fornito la lista dei nomi in ordine alfabetico, se vuoi leggerla.
0: Tutti quelli che c'erano?
1: Vai.
0: Franco.
1: Vai.
0: Luisa.
1: Sì.
0: Ersilia.
1: Vai.
0: Davide.
2: Alberto, non leggerli tutti, sennò
0: tutti.
2: Ci mettiamo
0: erano migliaia e migliaia.
2: Va bene così.
0: Quindi, è una festa che si potrebbe quasi quasi ripetere. Dipende.
2: Perché no?
0: Tu sei solo invidioso perché non sei stato invitato.
2: No, guarda che io ti guardavo.
0: No, io ti vedo come
2: tu eri sulla console, ti ho visto. Io ero a sinistra.
0: Ti ho visto. E per forza ero lì al centro.
2: A sinistra, sulle scalette, ti guardavo. Era bella, bella, bella la situazione. Un sacco di gente che alzava le braccia. Poi quando è uscito Fibra, da paura. Bravo, insieme.
0: Quindi ti è piaciuta la serata?
2: Mi è piaciuta molto.
1: Oggi recensisce, ma non so se hai notato. Prima il disco di Ghetta, adesso la.
2: Devo testimoniare che ero presente.
0: Sì. C'era anche Prezioso, tra l'altro.
1: Esatto.
0: Sì. E nessuno l'ha invitato. No, sono contento. Quando vi vedo tutti sono felicissimo. Quindi grazie a tutti, spero sia stato di vostro gradimento. L'Arco della Pace devo dire che è decisamente uno dei luoghi più belli della nostra penisola, si presta molto dal punto di vista scenografico, però c'era un palco, una bella produzione. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per questo progetto.
1: Ora se stringi, perché c'è la merenda magari.
0: Ancora. Si è verificato anche oggi un fatto completamente contro natura, cioè una radio dove i collaboratori sono
1: 35,
0: c'è un compleanno al giorno.
1: Ancora,
0: cioè, è impossibile.
1: Oggi. E oggi ci siamo superati.
0: Ginger, com'è possibile che in una radio...
1: Oggi ci siamo superati.
0: Cioè, matematicamente non è possibile.
4: No, matematicamente non si spiega, però anche oggi si festeggiano ben due compleanni.
0: Due è possibile.
2: No, vabbè,
4: quindi facciamo gli auguri a Edoardo Re
1: Edoardo.
4: E a Valess.
0: Auguri a tutti e due. Che altro dobbiamo aggiungere a proposito del weekend? Direi niente, cose che sanno già tutti.
2: No, ma ce n'è da raccontare. Se tocchiamo l'ambito sportivo, ce n'è da dire.
0: Dobbiamo toccarlo l'ambito sportivo.
2: Dopo.
3: Magari dopo.
0: Dopo quando? Io alle 7 vado via.
5: Più musica.

0: Seba Yeye a tutti voi, buon pomeriggio. Questa è la numero uno della DJ Parade, perché la classifica dance c'è ancora e va in onda tutti i sabati sera dalle 11 a mezzanotte su M2O, che è questa radio qua, e anche su Radio DJ in contemporanea, cioè se vi sintonizzate su tutte e due le radio.
1: Ma la DJ Parade è la DJ Parade?
0: Sì, non è un fiume, la DJ Parade, è una classifica.
1: Quella là.
0: E questa è la numero uno.

0: ragazzi sono norvegesi. Questa è la rubrica Lo sapevate che. È finita.
1: Con notizie, tra l'altro, che non interessano a nessuno.
0: Nessuno. Allora, scrive un ascoltatore: ciao ragazzi, ma se prossimamente rifarete l'evento Family and Friends? Io lavoro in un'agenzia di rappresentanza vini che rappresenta una cantina che produce un grillo che si chiama proprio Family and Friends. Sarebbe top accompagnare gli ospiti con un calice di benvenuto.
1: Allora, non è una buona idea secondo me per due motivi. La prima è che inizia troppo presto al mattino per bere del vino e soprattutto perché molti bambini sono presenti a questo evento.
0: Perché scusa, diamo del vino ai bambini così si addormentano.
2: Ma perché devi offendere?
0: E non rompono le balle.
2: Perché devi offendere questa persona che si è messa a disposizione?
1: Io non ho offeso nessuno, Mario.
0: Guarda che questa persona si è candidato per essere uno sponsor tecnico del programma.
1: Ma non sa cosa comporta.
0: Intanto agganciamiamolo e poi vediamo.
1: Vabbè,
0: perché perderlo?
1: Tra l'altro il grillo è un ottimo vino, eh?
2: Vedi che ti torna utile allora. Vuoi agganciarlo per quello?
1: Grillo ottimo.
0: Sì. Va bene, allora Ginger.
3: Sì.
0: Niente, tieni il contatto di questo gentile ascoltatore.
3: Gli daremo un succo di frutta a Family and Friends.
0: Certo.
3: Quindi va bene.
0: O della camomilla qualcosa.
1: Ci sarebbe della pizza là fuori, se per cortesia.
0: Ma questo è un programma, non è un bar aperitivo.
1: Ci sarebbe la merenda.
0: Ho capito, già prima c'era la merenda, c'era le compleanno.
1: C'è la pizza.
0: Adesso faremo una nuova regola che vieterà di festeggiare i compleanni in radio.
2: Ah sì?
0: Sì.
2: Che peccato però.
3: No, perché tu sei arrabbiato perché non si sta il trend e adesso è salato. Non va bene.
1: Dì la verità. Ammettilo, confessati con i tuoi ascoltatori. Dai.
0: Sì, perché questa storia che portano le focaccine e le pizze alle 5 del pomeriggio non mi piace.
2: Ha ragione Albertino, bisogna portare il gelato innanzitutto.
0: Scusami Mario, tu mi insegni.
2: Sì.
0: Quando c'è un compleanno, che cosa si porta?
2: I pasticcini.
0: Oppure il gelato.
3: La torta.
2: La torta.
0: L'hai detto mille volte.
2: Sì. La torta è scontatissima. La torta ci vuole.
0: Dov'è la torta?
2: Non c'è.
0: E allora?
4: Non si fa.
2: Questo non è un vero compleanno.
0: No.
2: Allora,
0: non va.

0: Blanco e Sfera insieme qualche anno fa. Questa canzone si chiama Mi fai impazzire. Probabilmente vi state chiedendo come faccio a saperlo. C'è scritto.
1: Beh, sì.
0: Dal momento che ho imparato a leggere da diversi...
1: È cambiata la vita da quando...
0: Mi è cambiata veramente la vita da quando ho imparato a leggere.
1: Ma guarda che lui continua a dirlo, tu mi fai impazzire, questo è il tipo.
0: Dovevo dedurlo?
1: Sì.
0: Beh, comunque, alcune note biografiche, Blanco e...
1: È bianco.
0: Giusto? Cinisello Balsamo, Sfera e Basta era di Cinisello Balsamo. Sì. E volevo salutare quello burlone che ha modificato il cartello di Cinisello Balsamo scrivendo
1: Cinisello shampoo?
0: Tre punti per far getta.
2: Eh sì ragazzi, è successo
0: quanto
2: veramente,
0: ride,
2: è diventata virale questa foto del cartello modificato.
1: È diventata virale.
2: E ha fatto tanto ridere il popolo del web.
0: E ci siamo divertiti anche noi a scherzare sui nomi dei paesi, lo facciamo abitualmente. Sì. Per esempio, Campobasso, come potremmo modificare il cartello?
1: Campo Alto.
0: Tre punti per ciò. Fermo.
1: Fermo. Vai.
3: Esatto.
1: Vai.
0: Bello. Mi piace questo gioco. Cenate sotto.
3: Dai. Pranzate sopra.
1: Tanto ridere.
0: San Giovanni Rotondo.
1: San Giovanni Quadrato. Triangolare.
0: Sì, però che... San Giovanni Rotondo che diventa San Giovanni Quadrato.
1: Non si può.
0: Non si può perché tu mi confermi che...
1: Che?
0: Chi nasce
1: tonno non può muovere quadrato.
0: E quindi questo non si può fare.
2: Si potrebbe alzare un po' il livello della competizione, no?
0: Beh, c'è anche Albero Bello.
2: No, si può alzare di più. Tipo,
0: com'è Albero Bello?
3: Albero Brutto.
2: Sì. Si può alzare.
0: Si
2: Paola.
0: Può...
2: Paola.
0: E Chiara.
1: Paola e Chiara.
2: Sì. Albano Laziale.
0: Albano Pugliese.
2: Albano Laziale.
3: Romina Campana.
2: Ad esempio, questo è alzare il livello.
1: Bravo, Campana.
2: Questo
1: sì.
2: È alzare il livello.
0: Chieti. Beh, questo l'ho già detta io mille volte.
1: È un cavallo. Allora dilla tu.
0: È Chieti e ti sarà tato.
2: Questo è un tuo cavallo di battaglia. Sì. È divertente questo gioco.
0: Guarda, è bellissimo.
2: Si gioca ancora.
0: Mi sto divertendo.
2: Dai.
0: E voi?
2: No, veramente.
0: Siete più pirla di noi? Dimostratelo al 342-6543210. Benevento, malevento, scrive Vittorio da Benevento. Stanno già arrivando i messaggi ancora prima di chiedere.
2: Ce n'è un altro, guarda.
0: E chi mi dice somma campagna, da me chiamata additional country.
2: Perché quello è l'inglese.
0: Ah, quello è l'inglese.
2: No.
0: Ma va bene anche l'inglese.
2: Però
0: non
2: meglio
0: è
2: l'italiano, tipo chiasso.

stanno arrivando diversi messaggi, mi state dando delle belle soddisfazioni. 342-6543-210, continuate a scriverci o mandare degli audio. Dopo la prossima canzone li leggeremo, li ascolteremo.

0: Questa canzone si chiama Pippi.
1: Anzitutto si dice canzona.
0: Chiedo scusa, Mario. Giusto. Canzona, quindi.
1: La canzona.
0: È vero, è femmino.
1: Sì, giusto.
0: Va bene. Allora, sono...
1: Sono le 18?
0: No, sono arrivati dei messaggi. Vuoi stare zitto, per favore?
1: Sì.
0: Che sto conducendo la trasmissione nello stesso tempo. Io non riesco a fare tutte le cose che fa la Ginger, eh? Vedi? Allora, eravamo rimasti alla simpatia totale di questo programma che era partita da Cinisello Bassamo per arrivare a Cinisello Shampoo, e da lì abbiamo cominciato una serie di nomi di paesi storpiandoli, e si sento morire da ridere, cioè, quante risate, e abbiamo chiesto agli ascoltatori, dai, anche voi partecipate a questo momento esilarante di idiozia, perché ci vuole un po' di leggerezza, un po' di stupidità, ci sono solo brutte notizie around.
2: Credevi meglio o sei soddisfatto di quello che è arrivato?
0: Te lo dico...
3: Ha detto ciao, che... Albertino!
0: Te lo dico dopo.
4: Dove vado al mare io c'è una frazione che si chiama Rocchette,
0: sì,
4: e che lo modificano sempre, ci scrivono Crocchette,
0: ecco.
4: Questi mattacchioni.
0: Carino, dai.
4: È accanto a Castiglione della Pescaia.
0: È carino, carino, ciao. Crocchette, ciao, grazie.
5: Alba,
0: sì.
5: Gorgonzola... è mental.
0: No, è bella però.
1: È facile.
0: Beh, bravi, bravi.
6: Sfiderei. C'è un paese vicino casa mia che si chiama Madonna dell'Acqua. Però non mi azzardo.
2: No, proprio perché magari essendo da Toscana la blasfemia
0: del vino.
2: Teme, no, magari teme un po' di blasfemia, no, in questo
0: però
2: caso.
0: Cosa può essere del vino?
1: Madonna.
2: Sì, è comunque
0: Vabbè.
7: Amici miei, sì, a me mi prendevano in giro perché io vengo da un paesino che si chiama Schieti e un periodo ho lavorato a Chieti, che è vicino a Pescara, quindi mi dicevano tu vieni da Schieti che sta vicino a Pescara.
0: Ah, Schieti, Pescara.
8: Brindisi. Cin cin.
0: Dai, pensa che mio papà mi diceva sempre a Milano.

0: Si può fare un brindisi, ma a brindisi non si può fare un Milano.
1: Esattamente.
0: E lui diceva, lui pensava che fosse una battuta che faceva molto ridere, però vabbè.
2: Ciao Alba, guarda che un tempo si chiamava davvero Malavento, poi i romani sconfissero Pirro e allora, come in segno di buon augurio che avevano vinto, hanno cominciato a chiamarla Benevento. Ciao famiglia.
0: Guarda che io non ho detto, non abbiamo, io ho parlato di Campobasso, sì, non di Benevento.
1: Sì, ma infatti mi non mi so piace... di... ci è piaciuto farglielo raccontare, sì, comunque.
3: No, l'ascoltatore aveva scritto di Benevento dicendo malevento.
1: È vero.
3: Prima.
0: Well wind. Cotoletta cruda scritta, non ho capito.
1: No.
3: Letta scritta.
0: No. O vada o venga, sì, mi piace. Mi piace, questa mi piace.
1: Sì, sì.
0: Davide di Ovada.
1: Forse l'ultima, quella di Edoardo di Padova.
0: Però non è un
1: prova a dirla.
0: È un po' un insulto questo.
1: No,
0: perché no?
1: No, perché semplicemente
0: adesso l'ho capito, adesso. Verona Falzona. Vero, giusto.
1: Babba.
3: E poi ce ne sono alcune che ho censurato, Alberto.
0: Sì?
3: Sì.
1: Ecco, dopo aver sentito questa carrellata, siete soddisfatti del livello oppure
4: ce n'è
1: no?
4: Un'altra, che fa parte proprio del paese dei miei genitori.
0: Che era?
4: Catena nuova, catena vecchia.
0: Sì.
1: Bravo,
0: sì,
1: Massimo.
5: Poi c'è anche l'eco, Alb.
3: Quella è stata una mia censura.
1: Mordo.
5: Annuso.
1: Mordo, annuso.
0: L'eco.
1: No.
0: No,
1: basta.
0: Infatti,
1: così.
0: No.
1: Cosa c'è di male?
0: Lecco, lecca.
1: Leccare.
3: C'è Piumazzo in provincia di Modena.
0: Piumazzo.
3: C'è, sì, che vabbè. C'è Poppino vicino a Luino. Vi ho detto che io ho censurato un po'.
1: Si va su un altro,
4: perché manca la M, ho capito.
5: No.

0: è praticamente, non è una cover, questo è un remix, eh? È la canzone degli anni, credo 2000 forse l'originale, erano gli i Bruce Springsteen erano gli originali,
1: lo sai
0: in questo momento un vuoto di memoria,
1: hai imparato
2: swing.
1: A leggere
2: Deep Swing,
0: i Deep Swing, che li abbiamo anche conosciuti, ti ricordi Mario?
3: Sì, vero.
1: No, non te lo ricordo.
0: Non si ricorda.
3: Vabbè, ma io devo sempre dire di sì.
1: Non te lo ricordi.
0: Lui dice di sì, ma non
3: tu
0: zero.
3: Domanda, io rispondo positivo, vai tranquillo.
0: Ah, e comunque la canzone, il testo, ecco, in questo momento sta apparendo in sovraimpressione anche sulla vostra radio.
3: Perché è vero, è vero.
0: Cosa è vero?
3: È vero che appare.
0: Vedete il testo della canzone, A God the Law in the Mew. Questo è te. Oggi
1: c'è la simpatia nell'aria. Bene.
0: Perché dopo un weekend così rimani rincoglionito per due giorni.
1: Soprattutto se non suona la sveglia.
0: Sì.
1: Perché cos'è successo questo weekend?
0: Cos'è successo?
1: Raccontiamo.
0: Sono successe tante cose. Venerdì io e Fargetta eravamo a Modena e Mario ha conosciuto un robot. Un robot.
1: Sì, ho visto.
0: Che ballava.
1: Ballava.
3: Meglio di noi.
0: Meglissimo di noi. Sì. Bella serata, ci siamo divertiti insieme. Pubblico incredibile, Modena. A Modena Park, dove è posto. Diciamo,
1: famoso per i concerti di Vasco, famoso, no? Eccetera.
3: Esatto.
0: Ma non c'era Vasco quella sera lì.
3: Mood Park.
0: E il robot inquietante ha guardato Mario, no?
2: Sì.
0: E ha detto. Mario Fargetta, famoso DJ producer. È una roba incredibile, perché lui dentro c'ha l'AI.
1: Che ti guarda, ti riconosce e ti racconta chi sei. Vedi.
0: È inquietante.
1: Sì, dai.
0: Dove andremo a finire?
1: Dove siamo già andati a finire. Questo non è niente.
0: Però a me non mi ha riconosciuto.
2: No, perché non ti sei messo proprio davanti, Alberto.
0: No,
2: quindi,
0: ho detto non ho voluto da. Però ho chiesto il prezzo. Io sai che. Perché io qualsiasi cosa vedo dico: quant'è?
1: E qual è stata la risposta?
2: Quanto costa il robot? Quanto costa?
0: Sì, vedi, che non lo so. Vedi che non lo sai.
2: Dai, quanto costa?
0: Allora, ci sono due modelli. Quello che abbiamo visto noi, che non è altissimo, sarà 1,20 m.
2: Sì, 1,20 m, bravo.
0: 100.000. Figa, 100.000. Cazzo, compro una Porsche Cayenne usata.
1: Poi ti faccio una domanda. L'altro modello?
0: L'altro modello è alto più di Mario.

0: E costa tanto.
1: Costa
0: qual
1: più.
0: È l'uso? Cioè uno compra un robot del genere per...
1: Sa far tutto.
0: Ecco qua.
1: È una sorta di domestico.
2: Sa da anche gli schiaffi, ho saputo.
1: Infatti sai di dov'è? Di menaggio.
0: Aspetta, ma aspetta Shorty,
1: perché sono arrivati due messaggi per chiudere l'argomento di prima. L'argomento di prima era nomi storpiati, giusto?
0: Sì, di città,
1: nome. Dai, no.
2: Vai col jingle, vai.
1: Quale jingle?
2: Mi è piaciuto prima, che prendo il jingle, vai.
1: Allora, io abito a Lecco, vicino a Bellano, poi c'è Menaggio e Limonta. Qui siamo un po' sulla
3: sul malizioso, diciamo.
1: Beh, se per questo dalle mie parti, dice un ascoltatore, c'è una località che si chiama Gnocca, poi c'è il Po e il fiume lì si chiama un po' di Gnocca, il Po di Gnocca, Michele di Adria. Avete capito?
3: L'abbiamo capito.
1: Nessuna reazione?
3: No, no.
4: Sono Massimiliano Cinisello.
1: Sì.
4: Questo te lo devo dire, proprio perché stai facendo sentire questi nomi strani.
1: Sì.
4: Io una volta a sciare sono andato da Cinisello Balsamo a Shampoo Look.
1: Bellissimo. Mi
4: fa ridere questa.
1: No, fa molto ridere.
4: Massimiliano da Cinisello.
1: A me è piaciuta molto. Adesso l'unica cosa che mi rimane da capire è che capelli hai.
0: Magari non li ha.
1: E chi lo sa? Magari. Secondo voi questo ascoltatore dalla voce aveva i capelli o no?
5: Sì, ce l'ha.
6: Sì, ce l'ha. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me.

0: Everybody jump! È quasi impossibile scientificamente rimanere fermi ascoltando questa canzone, ti viene proprio da saltellare, veramente, come fanno quei DJ in console. Le DJ femmine saltellano molto.
1: Bello, me lo ricordo.
0: Ma c'è un corso di saltelli per diventare DJ oppure è proprio una cosa che viene naturale?
1: È naturale,
0: che
1: Alberto.
0: Che simpatico questo. Jumper Out si chiama la canzone che abbiamo appena sentito.
2: Sì.
0: Come dite?
3: Ma non è proprio così.
0: Ah, non è corretto, no, il titolo.
3: No,
0: eh?
3: No.
0: Infatti.
3: Leggi che hai imparato.
0: Jump around.
3: Esatto.
2: Scusa, allora non dire al mio amico Leggi che ha imparato che è 30 anni che presenta canzoni a memoria.
0: No, Giampiero non... e Jumper Around, esatto. Giusto?
3: Sì, che è il fratello.
0: Ok.
3: Sì. Oggi proprio.
0: House of Pain. Sì. La casa del pene. Benissimo,
3: no!
0: Andiamo avanti con la musica.
3: No!
0: Ginger!
4: Sì.
0: Sono simpatico.
4: Molto, molto.
3: Secondo me,
4: sempre.
3: Ginger sarebbe quel momento là.
0: Quale?
4: E allora entriamo nel vivo del programma.
1: E siamo entrati nel vivo. Incredibilmente siamo entrati nel vivo del programma con la casa di carta, no.
0: No.
1: Con la casa del pene. Siamo entrati nel vivo.

0: bello altissimo.
1: Che bellezza.
2: Anche sabato mattina siamo entrati nel vivo, dello show di Walter Pizzulli, perché l'hanno chiesto.
1: Davvero?
2: Sì, l'hanno chiesto, lo chiedevano tutti e quindi
1: Ma non è che questo Walter Pizzulli ci può rubare le idee.
0: Devi dire no, è un'esclusiva di Albertina.
2: Sì, ma lì live non l'avevamo mai fatta.
1: Cosa deve finire. Allora io faccio il quizzone così. Vediamo.
3: A parte che noi dobbiamo andare a fare il programma una volta al posto suo.
1: Alla mattina.
3: Ecco Mario, se l'era dimenticato, perché tirare fuori di nuovo? Ha ragione Mario.
1: Perché svegliare il can che dorme?
3: Perché anche tu non dormi più, Alberto. Perché sei sveglio anche
2: adesso
3: tu alle 6
2: del mattino. Adesso decidiamo una data.
1: Adesso o nel prossimo? C'è una riunione. C'è la riunione per decidere la data.
2: C'è la colla? Sì.
1: Va bene, la colla.
3: Vai.
1: Mamma.
3: Arrivò che coda.
1: Arrivarono war le ultimissime notizie dalla redazione di M2O e ringraziamo tutto lo staff, Felisandro,
4: La Profunda,
1: Willy Cerino
4: e il Papagallo Paco.
1: Il Papagallo Paco che tra l'altro è caporedattore.
4: Sì, l'ha fatto capo.
3: Ma noi paghiamo tutte queste persone.
1: Sì, lui adesso scrive per Repubblica.
4: Grazie.
1: Sì,
0: ha fatto carriera.
1: Tanto lui scrive col becco. Lo sapevi, non usa le zampette, eh? Usa il becco. Bravo. La prima notizia arriva da Oderzo. Qui ci sarebbe da scherzare sul nome, per esempio. Oderzo si presta.
3: Quarto.
1: Punto. Oderzo o quarto giaro. Senza patente si fa crescere barba e baffi per usare quella di un suo amico che gli somigliava molto. Com'è?
3: Bravo.
1: Non è male.
3: No, intelligente.
1: Adesso arrivano tre notizie dalla capitale.
4: Roma.
1: Che è?
4: Roma
3: capitale.
1: Bravissimo. Roma, 44 euro per due gelati. L'assessora ordina i controlli.
3: Insomma, no?
1: Minchia.
3: 22 euro a gelato.
1: Ma cono o coppetta?
3: Questo ci medio, sono le indagini.
1: Medio
3: la... tre gusti.
1: Spero che fosse almeno grande. Large. Sempre a Roma una nutria si ferma ad ascoltare il suono dell'arpa di un artista di strada nei pressi di Castel Sant'Angelo.
3: Che notizie sono?
1: Sentiamo i commenti della nutria appunto sul concerto.
3: Mi è piaciuto molto.
1: Non sapevo fosse questo il verso.
3: Neanch'io.
1: Sempre a Roma scava un tunnel per entrare in banca, ma non si era accorto che era una filiale chiusa da mesi. No, vabbè, ma sei
3: eppure,
1: un pirla, dai. Almeno informati.
3: Ce l'aveva quasi fatta.
1: Caso un tunnel.
3: L'aveva quasi fatta.
1: E c'era Caparezza fuori che lo aspettava.
3: Cantandogli la canzone e facendogli anche il gesto.
1: Cosa cantava? Cagliari.
4: No.
1: Ah, è Cagliari, chiedo scusa.
3: Ma da poco, eh?
1: Scusate, ma è tanto che non.
3: No, ma l'hanno
1: non torno qui in Italia.
3: L'hanno cambiato da poco la
1: Cagliari.
3: Sì, da poco.
1: È Cagliari?
3: È Cagliari adesso. Grazie. Però fino a qualche anno fa era Cagliari.
1: Perché è tanto che non torno in Italia.
3: Prego.
1: Elicottero? No, fenicottero.
3: Fenicottero.
1: Fenicottero rosa. Perché a Cagliari hai visto quanti ce ne sono?
3: Sì.
1: Bellissimo.
3: Vabbè. Anche qua a Milano.
1: Ma dove?
3: Sì, li ho visti.
1: Sì.
0: Mario ti dice sempre sì. Ogni cosa che gli chiedi. Quindi facciamo una prova.
3: Ma guarda che a Milano ci sono. Due
1: hai visto a Milano quel rinoceronte in Piazza Duomo?
3: Sì, li ho visti.
1: Cagliari, fenicottero rosa passeggia in modo molto elegante per le vie del centro, passanti increduli. Comunque a Cagliari c'è proprio un punto in cui ci sono tantissimi fenicotteri
3: che
1: si
3: camminano
1: vedono dalla
3: in modo
1: strada.
3: Elegante.
1: Fanno la vita da fenicottero. Cioè,
3: sì. Com'è la vita da fenicottero?
1: Stanno su una gamba sola.
3: Esatto, che fatica tutto il giorno.
1: Sono rosa.
3: Esatto. Sono mono gamba.
1: Anche i maschi sono rosa.
3: Sì.
1: No, per dire, no. Fiumicino, ladri molto ingegnosi bucano l'oleodotto e rubano il carburante destinato agli aerei di linea. Due arresti.
3: Ma quelle...
1: Dimmi Mario.
3: No, niente.
1: Ti interessa una latta?
3: Sì,
1: una,
3: sì.
0: Tanto ti dice sempre sì. Quindi.
1: Vuoi una latta di benzina dell'aereo?
3: Sì,
1: poi
3: sì,
1: la
3: sì.
1: Stessa delle macchine?
3: No, secondo me no.
1: O avevano un aereo loro
3: avevano
1: senza
3: aereo,
1: benza?
3: Esatto.
1: Turchia va a fare la spesa ma la carta di credito non funziona. Si ritrova 20 miliardi sul conto grazie a un bonifico misterioso.
0: È stato un errore.
1: Vabbè, ma si ritrova e poi?
0: E poi ha dovuto ridargli, hanno tolti dal
3: sì,
0: conto.
3: Sì, ma un viaggio l'avrà fatto un viaggio.
0: No, perché la carta non funzionava proprio perché c'era questa anomalia, no? Se ti entrano 20 miliardi sul conto, bloccano e indagano.
1: Ah, bloccano.
0: Secondo me sì.
1: Anche perché se ti entrano per un'ora 20 miliardi, non fai in tempo a spenderli.
3: Ma uno
1: se
3: sì.
1: ti compri in un'ora.
3: In effetti sì.
1: 20 miliardi.
3: Prenoti in 5-6 viaggi almeno.
0: Che non potrai fare perché poi non è.
1: Vabbè, è tutto per quanto riguarda.
3: No, ho già finito.
1: Sì, Mario.
3: Che peccato.
1: Ma torneranno domani le news alle ore 18 qui su M2O.

0: Questo simpatico ritornello in verità non appartiene proprio a questa canzone del 2022 del duo newyorkese Sophie Tucker, appartiene a DNA, che è una canzone che mettevamo negli anni 80-90, ma in verità anche in quel caso c'era Susan Vega, che mi pare di aver letto, questa cantante newyorkese abbia scritto la sua canzone, quella, in un bar mentre beveva un caffè. Sì. E gli è venuta questa
1: Tom Steiner.
0: Esatto, giusto. Cos'hai da guardare mentre racconto delle storie vere?
1: Perché quando racconti sei bello da vedere.
0: Mi conferma.
2: Ma lui vuole essere bello da sentire, non
0: sì,
2: bello.
0: Qua è una radio questa qua.
1: Ma io me lo immagino sempre con i capelli lunghi, hai capito? Quindi
0: come negli anni 90.
1: Esatto.
0: Ciao,
1: sì.
0: Che esco DJ Time. È uscita la mia nuova compilation.
2: C'è rimasto secco.
0: È rimasto lì. C'è
2: rimasto,
0: è rimasto sotto.
2: C'è rimasto.
1: E comunque l'originale aveva una battuta molto più lenta. Lenta. Era da un beat.
0: Beh, questo bene. Non c'era bisogno che lo aggiungessi tu, perché non è, non hai aggiunto niente alla mia storia, non è che... Devi smetterla di sottolineare
1: il tecnicismo.
0: Comunque questa canzone si chiama Summer in New York, e se non sbaglio New York è una città degli Stati Uniti, ma un attimo che vado a controllare. Sì, mi confermano in questo
1: confermato.
0: Momento dal reparto Mappamondo di M2O.
2: Confermato.
0: New York, a cui...
2: Nueva York, no?
0: Qui è stato, sono Nueva state Yol. Dedicate un sacco di canzoni,
2: certo,
0: a New York.
2: Sì.
0: Se ci pensi bene, New York di Frank Sinatra.
2: Empire State of Mind,
0: Empire State
2: Jay-Z.
0: Of Mind di Jay-Z.
2: Anche Iggy Pop, c'è una
0: Iggy Pop.
2: Iggy Pop, c'è una New York di Iggy Pop. New York, New York, Big City of Dream.
0: No, quelli
2: quella
0: sono
2: di
0: Grandmaster
2: Flash. Però c'è anche un Iggy Pop, mi sa.
0: Allora, questo non lo so.
3: New York City Boys. Cos'è?
0: Non urlare, scusa. È inutile che urli. Tanto ci sentiamo benissimo.
3: Che noi piccolini...
0: Cos'era New York City Boys?
2: Sì, Pet Shop Boys.
3: Pet Shop Boys.
2: New York City Boy.
0: Tre
2: Pet
0: punti
2: Boy.
0: Per Shop.
2: Bene, bella chiamata.
0: Tu hai una canzone che si chiama New York.
1: Anni 70.
0: Cos'era?
1: New York City. New York City.
2: Inventata adesso.
0: Non esiste.
1: Me la vado a beccare, me la vado a beccare.
0: Non è mai esistita.
1: L'hai
0: scritta tu adesso.
1: Te lo dico io.
2: Come
1: New York City.
0: Era brutta però.
1: No,
0: ma va.
1: Sì.
0: Sì, ho capito qual è.
1: Maccio, no, devo andare a peccare.
0: Maccio, dice dei nomi così.
1: Sì.
0: Comunque, a New York c'è la finale di NBA.
2: C'è fermento oggi a New York.
0: Quando è che c'è?
2: Stanotte, ore per l'Italia, stasera per gli Stati Uniti. Gara 3 tra New York.
0: Cosa vuol dire gara 3?
2: Gara 3, cioè le finali NBA si giocano al meglio delle 7 partite. Se ne sono giocate 2 per ora in Texas.
0: Ma le stesse squadre giocano?
2: Eh sì, le finali NBA, le stesse partite, le stesse squadre giocano 7 al meglio delle 7.
0: Ma quante squadre?
2: 2, in finale ci si arriva in 2.
0: E 7 volte devono?
2: 7, no, al meglio delle 7.
0: Alle 7 giocano?
2: Al meglio delle 7 partite. Quindi le prime 2 gare le ha vinte in Texas New York, che attualmente si trova sul 2-0. Questa sera per la prima volta giocano al Madison Square Garden e potrebbero andare sul 3-0. Qualora mercoledì vincesse ancora New York, 4-0 al meglio delle 7, sarebbe campione NBA.
0: Allora,
2: dopo...
0: Quindi non è l'ultima partita stasera.
2: Non è l'ultima partita e sarà l'ultima mercoledì qualora New York vincesse stasera.
0: Un si mio amico...
2: Si gioca al meglio delle 7.
0: Un mio amico di New York, che è un italiano che vive a New York, si chiama Lorenzo, mi ha detto che c'è fermento.
2: C'è fermento soprattutto per un motivo. A parte c'è fermento a livello sportivo, perché è dal 73 che New York Knicks non vincono il titolo NBA. Quindi una città come New York, una tifoseria come quella, è pronta ad esplodere. Ma soprattutto su stasera c'è un tema di ordine pubblico importante. Donald Trump ha deciso di andare,
0: A dormire al Madison Square Garden.
2: Ha deciso di andare a vedere dal vivo la partita al Madison Square Garden. E questo ha comportato e sta comportando un disagio pazzesco. Addirittura chi ha comprato il biglietto e vuole assistere alla partita deve entrare 2 ore prima, non portare zaini, non portare niente, quindi anche chi assiste alla partita stasera avrà un po' di problemi.
0: E farsi biondo anche, tra l'altro.
1: Ma no, un problema anche di sicurezza.
2: Ma sicurezza, ordine pubblico, il quartiere verrà completamente blindato, quindi stasera c'è un po'
0: di
2: tensione.
0: Stai parlando con gente che non capisce niente di questo sport, come io personalmente e anche di altri, però quello lì è altissimo. C'è
2: Victor Wembanyama, Victor Wembanyama, francese, detto l'alieno, gioca nel San Antonio Spurs. è alto 2
0: metri.
2: Fa
0: gli spurghi?
2: No, nel San Antonio Spurs 2,24 metri.
0: Cosa?
2: 2,24 metri.
1: Alberto, il nostro sogno. Beh, se ci mettiamo uno sopra l'altro, io e te, Mario.
2: Considerato il numero uno, lo diventerà breve perché abbina questa fisicità particolarissima, anche un'agilità degna di uno alto.
0: Di un Michael Jordan.
2: Non proprio, però vince da solo varie partite. Nonostante questo, però 2-0 per New York. Quindi non basta essere alti 2,24 metri a volte.
1: Bene, bene, bene. Ma andiamo a questa altezza, Alberto, che è meglio, va.
0: Sua altezza.
1: Sua altezza, sì.
0: Va bene, allora chi vinca il migliore, tanto io non la guardo.
2: Beh, poi parterre a bordo campo, Spike Lee, Ben Stiller, Timothée Chalamet, Kyle Jenner, insomma, la prima fila di stasera a New York è di quelle. Più è il presidente pure.
0: Tipo,
2: quindi,
0: tipo le sfilate di moda.
2: Stasera è quella serata lì.
0: Quindi sì, tutti inquadrati, figurati quando inquadreranno.
2: Infatti, lui. A livello mediatico c'è molta attesa anche per vedere la reazione del palazzetto. Sicuramente non li faranno la kiss cam.
0: Beh, New York lui non è molto amato.
2: E quindi
0: me.
3: Magari dormirà durante la partita.
2: C'è curiosità.
0: Speriamo.

0: studio The Cave al secondo piano del palazzo delle radio di via Massena 2, a due passi dall'Arco della Pace, in inglese
1: l'Arc de Pace.
0: Perfetto.
1: Vai, Mario.
0: Perfetto. Piace, l'Arc de Pace. Allora, basta con argomenti un po' troppo, come dire, boh. Che... Anche perché poi, voglio dire, parliamo di basket, non sappiamo niente di basket.
1: Esatto.
0: E poi troppo...
1: Parliamo di baseball, non sappiamo niente di baseball.
0: Parliamo di gossip, perché si è parlato tanto questo fine settimana del matrimonio di Dua Lipa. E chi siamo noi per non parlarne? Perché non dobbiamo dire la nostra? Perché, tra l'altro noi abbiamo delle cose, delle informazioni riservatissime che non hanno...
1: Probabile, vediamo.
0: Un paio di informazioni sono molto riservate e io mi sento di dire che...
1: Non possiamo condividerle.
0: Esclusiva mondiale,
1: Ah, ma possiamo condividerle?
0: Questa qua?
1: La puoi condividere secondo te?
0: Allora so, abbiamo Ginger!
1: Non lo so, non lo so.
0: Tu sei interessata?
2: A cosa?
1: È la condivisione di una notizia riservata sul matrimonio di Dua Lipa in Sicilia.
0: Io ho due notizie.
2: Ma assolutamente sì. Allora, noi sappiamo poi delle cose.
0: Potete decidere voi da casa se preferite sapere la lineup dei DJ che hanno suonato alla festa di Dua Lipa dopo la cena, diciamo.
1: Sì.
0: Oppure il menù della cena. Cosa volete?
1: Allora, io preferirei il cibo. Cioè, cosa hanno mangiato?
0: Vabbè, da te non me l'aspettavo comunque. Ma non ho capito, cioè io so...
1: Vabbè, dai, vai con la lineup.
3: I DJ.
0: DJ, allora.
1: Ma magari non si può sapere, non si può dire magari.
0: Davvero?
1: Magari non lo so. No, non è apparso da...
0: Appunto.
1: Appunto, ma magari
0: noi lo
1: perché
0: sappiamo.
1: Non si può, sì che lo sappiamo.
2: E chi è che ci viene a dire qualcosa?
1: Ma appunto.
2: Lei?
0: Vieni a dirmi, se hai il coraggio, vieni qua. Dua Lipa, a dirmi qualcosa.
2: Anzi, facciamolo apposta, così viene qua a dirci qualcosa.
0: Tra l'altro non trovo più la lista.
1: Non avevo dubbi. Ti stavo vedendo un po' in difficoltà. Ti stavamo osservando con quel pollicione che fai su e giù.
0: L'ho mandata, te l'ho mandata.
1: Sì, me l'hai mandata.
0: Ieri te l'ho mandata.
1: Sì, me l'hai mandata ieri.
4: Fate con calma.
0: Al gruppo l'ho mandata. Ho capito. Ok, allora vado.
1: Vai. Quindi la stai dando.
0: I DJ che tra l'altro uno non è proprio un DJ, è un produttore pesantissimo, importantissimo.
1: Fa anche il DJ. Sì,
0: vabbè. Allora, si sono esibiti alle 0:30 Tommy Gold. Mi ha fatto l'apertura.
1: Sì.
0: Poi Mark Ronson, niente poco di meno.

0: produttore di Amy Winehouse, produttore di Bruno Mars e anche di qualcosa di Dua Lipa a quanto pare. Poi i nostri beniamini, gli Another,
1: capito?
0: Quelli che cantano a chiudere la serata alle 5 del mattino, Edgar Kerry.
1: Comunque una di noi è Dua Lipa, eh? Lei è molto appassionata di DJ, di cultura elettronica, sì. House, quindi questa line up lo conferma, diciamo.
0: Brava,
1: così.
0: Brava Dua.
2: Bene, adesso ci dici il cibo, dai, vai.
0: Allora, il cibo, il menù ce l'hai tu il menù.
1: Allora, la coppia avrebbe affidato il ricevimento allo chef stellato siciliano Tony Lococo, una stella Michelin tra i più autorevoli interpreti della cucina contemporanea dell'isola. Tra gli antipasti sarebbero stati serviti panelle croquet, autenti simboli dello street food palermitani, mentre il primo piatto avrebbe celebrato la tradizione con gli anelletti alla norma. A chiudere il percorso i grandi dolci dell'isola, cassate e cannoli, trasformati in dessert da alta ristorazione. Massimo riservo invece sulla lista dei vini, che comunque dovrebbero essere dei grandi bianchi dell'Etna e rossi a base di nero d'Avola. Quindi un menù che celebra un po' la Sicilia anche nel gusto.
2: Io comunque ho saputo che c'era un'altra notizia su questo matrimonio.
0: Sì, prego.
2: Cioè che lei è incinta.
0: Non è vero.
2: E quindi matrimonio riparatore al volo, proprio per cercare.
0: Ah, tu dici?
2: Di... Sì, secondo me.
0: Questa non è vera. Questa l'ho inventata adesso.
1: Come la canzone su New York, no? Sì, è bravo a inventarsi le cose oggi.
0: Va bene, un bel momento gossip. Sì. Adesso torniamo alla musica e al passato, il nostro momento dell'Emed World. E c'è un Emed World. Cosa c'è?
1: Questo è bello, eh.
0: Questa è una delle canzoni più belle, probabilmente la canzone house più bella della storia della musica house.
1: Sì.
0: E non sto esagerando. Non siamo neanche negli anni 90, siamo addirittura nel 1988. E quando la sentirete, probabilmente mi darete ragione.

0: as we walk hand in hand, sister, brothers.
1: Pensa che questa canzone si chiama come un brano di Eros Ramazzotti, La terra promessa, e non ci azzecca nulla. 1988, tra l'altro Eros domani sera in concerto allo stadio di San Siro a Milano. Era

Moving to the Sun è il titolo di questo brano che spinge assai, direi, una bella energia. Complimenti a Ugel, questa produzione che coinvolge anche Ultronate. Mancano pochi minuti al termine, non abbiamo ancora regalato i nostri gadgets, il telomare e lo zainetto di M2O. Se volete partecipare al Play With Us, vi consiglio di prestare molta attenzione. 342 65

0: M2O. Suona così. M2O. M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Sabrina.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: È il momento di premiare un ascoltatore con il Telomario e lo Zai Network di M2O. Due regali esclusivi, ambitissimi. Richiestissimi. Pensate che a volte partecipano a questo gioco anche conduttori di altre radio, pur di avere il Telomario.
3: Sì, ma chi?
2: Ma noi no.
3: Ma chi?
2: Noi vogliamo i nostri ascoltatori. E oggi è stato selezionato un giovanissimo ascoltatore che insieme alla sua famiglia è di ritorno dopo aver partecipato ieri sera alla festa 1212 Celebration. Lui ha 15 anni,
4: ha un nome che è tutto un programma.
3: Sì, ma chi?
2: È probabile che sia stato obbligato dai genitori a fare questa telefonata e anche partecipare alla festa. Ma adesso glielo chiedo. Da Benevento, studente 15enne, il vincitore è...
3: Chi?
2: Vittorio!

0: Pronto, Vittorio? Vittorio?
1: Giustamente attaccato, giustamente, giustamente.
0: Non gliele fregava niente di partecipare.
1: No, giustamente, giustamente.
0: Obbligato dalla
1: certo,
0: mamma.
1: Giustamente, giustamente. Anch'io
0: adesso vediamo di
1: anch'io
0: recuperare.
1: Anch'io avrei fatto così,
2: adesso,
1: eh.
2: Adesso, ragazzi, i nostri potenti mezzi
1: no, avrà attaccato,
2: si metteranno in comunicazione.
1: Avrà sbagliato radio,
0: sono,
1: no?
0: Se sono in viaggio di ritorno, 800 km.
1: Galleria.
0: Benevento.
1: Galleria,
0: magari,
1: ragazzi.
0: C'è vento.
1: Galleria oppure galleria, no? Quante volte?
0: Galleria si dice.
1: No, hanno cambiato anche quello poco fa.
0: Galleria?
1: Sì, nello stesso emendamento per cui Cagliari era Cagliari.
0: Ah, non è più
1: No.
0: Va
1: sì.
0: Bene, allora me lo segno.
1: Avrà sbagliato radio, dai.
0: Vabbè, se non riusciamo a interloquire con
2: dovrebbe
0: lui.
2: Ce l'abbiamo.
0: Recuperation.
2: Ce l'abbiamo, ciao.
0: Thank you. Pronto?
3: Ciao, ragazzi.
0: Vittorio, dove sei finito?
3: Ciao.
0: Ciao. Come stai?
3: Sono benissimo, sono felicissimo. Albo, io ti devo dire una cosa.
0: Dimmi, Vittorio.
3: Tu sei il mio mito.
0: Ma davvero?
3: Io ho la passione per i dischi come te. Mio zio è un DJ e io ho la passione per i dischi come te. Il mio sogno è quello di diventare un DJ. Tu sei il mio mito. Ieri stare a 1212 al Parco Sempione e vederti per me è stata un'emozione unica.
0: Quindi non sei stato obbligato dai genitori?
3: No,
0: è il contrario.
3: È stato il mio regalo di compleanno.
0: E avete fatto il viaggio in macchina da Benevento?
3: E certo, sì, siamo partiti ieri sera e oggi stiamo ritornando.
0: Oh, e ti sei divertito? È stata una bellissima
3: serata. È stata una bellissima serata.
0: Sono molto felice perché, sai, il fatto di avere anche ascoltatori e crescere nuove generazioni per me è un motivo di grande orgoglio.
2: Bravo.
0: E quindi a che punto

0: Siete del viaggio, Vittorio?
1: Secondo me è il viaggio, forse
2: potrebbe essere una zona dove prende male. Però che bella questa telefonata, eh?
0: Sì,
2: che bello,
0: molto
2: vedi?
0: Bella.
3: Ma perché non gliel'hai detto, Alberto?
0: Cosa?
3: Che ieri sera non eri tu, eri una controfigura.
4: per non deluderlo.
2: Perché dai, va bene così, dai,
0: va bene, chiudiamo qui. Sì, allora, Vittorio,
5: aspetta.
6: C'è ancora? È arrivato, vai.
0: Vittorio.
5: Sì, eccoci.
0: Scusa, ma cade la linea, dove siete esattamente?
5: No, adesso ci siamo fermati in un autogrill.
0: Ah, ecco. Ma che altezza siete del viaggio?
5: Abbiamo superato Roma.
0: Ah, ok. Va bene, quindi Vittorio, io sono felicissimo di regalarti il nostro telomare, lo zainetto, che diciamo è un regalo simbolico in modo che tu non ti dimentichi mai di noi, ok?
5: Mai, va bene. Fate
0: ehi,
2: Alberto!
3: Oh, digli se può rubare un panino o un bicchiere da una bottiglia.
0: Non credo.
5: Mario, ti mando un panino e una birra.
0: Ecco, a posto. Buon viaggio, saluta i tuoi, Vittorio.
5: Grazie.

0: Madame, anche lei tra i protagonisti della serata 1212 Celebration. Dal vivo ci ha anche regalato una sorpresa portando un brano inedito che aveva appena scritto nel pomeriggio. Incredibile. Abbiamo finito. E mancano pochi secondi, minuti alle 19. Tra poco arriverà Andrea Mattei. Se seguite la diretta, invece, per gli amici del mattino, i nostri replicanti, arriva l'uomo della sveglia, Walter Pizzulli. Ma di questa puntata, che cosa resterà?
1: Beh,
2: buongiorno a tutti.
0: Cosa abbiamo imparato, Ginger?
2: Allora, abbiamo scoperto che Shorty a breve scriverà un libro con le sue vicissitudini surreali.
3: Brava, brava. Sì,
2: dalla macchina insanguinata al dente ballerino.
3: Bravissima.
2: Un'ultima ora. Lo stylist della camicia indossata da Walter Pizzulli sabato mattina al parco è stato licenziato.
0: Sì, beh, purtroppo sì. Purtroppo.
3: Dai.
2: David Guetta nel suo nuovo pezzo ha pucciato il biscotto nella musica anni 90.
0: Sì, noi ce ne siamo accorti.
2: Ad Albertino, da quando ha imparato a leggere, gli è cambiata la vita.
0: Vero. È bellissimo saper leggere. Ma è incredibile.
3: È bello.
2: Esiste un corso di DJ per imparare a saltare.
0: Sì.
2: Il pappagallo Paco è diventato caporedattore e i fenicotteri di Cagliari stanno su una zampa sola e sono rosa.
0: Sì.
2: Fargetta non era il DJ del matrimonio di Dua Lipa. E con questo, con questa delusione, questa tristezza, chiudiamo questa puntata.
3: Sì.
2: Buona serata.
0: Buona serata a tutti. Vabbè. E grazie per averci seguito.
3: Ciao.
0: Domani?
3: Qua alla stessa ora.
0: Alle 5?
3: Sì.
0: Ci sarò. Ok,
3: va
0: accetto.
3: Bene,
0: va bene. A domani, alle 5. Ok,
3: ci sarò.
4: Ciao a tutti!
5: C'è valterismo nell'aria.

0: Walter. Walter.
1: Sono qua.
0: Ehi, hey Walter. Walter.
1: Sono qua.
0: Hai visto Walter?
1: Qualcuno ha visto Walter? 4 minuti alle 6 della mattina. È tutto pronto là fuori. Balla.
2: Beh.

0: quella tranquilla c'è. Ma la volete pure di domenica? No, no, no, no, no, no, ragazzi, lasciatevi riposare in pace. RIP proprio di domenica. Allora, mancano 3 minuti alle 6. In diretta in tutta l'Italia c'è la voce vostra. Fate la voce grossa, aspetta, chi è?
1: Ciao Valterino, buongiorno famiglia.
0: Sei il primo,
1: Lorenzo da Firenze.
0: Allora, la Toscana c'è, che significa questo? Che potete mandare un messaggio e far vincere la vostra

0: da Torino.
1: Ciao Dani.
0: Il Piemonte c'è. Volevo ringraziarti ancora per sabato.
1: Grazie Dani, grazie a voi.
0: I miei figli anche ti ringraziano per avergli regalato il cappellino bianco. Siete stati veramente fantastici.
1: Che bello.
0: Spero di rincontrarvi perché siete veramente

0: ciao. Dai, che ti aspettiamo, dai, che ti aspettiamo.
1: Ma datemi il vostro nome e la città, chissà da dove sarà arrivata lei.
2: Perché lui è Valterino, la sveglia del mattino, solo qui su M2O.
1: Chi sei?
2: Denis da Riccione.
1: Dai, c'è anche la Romagna.
3: Buongiorno Walter, Mirko dalla Sardegna.
1: La Sardegna c'è, grande.
3: 5.40.
1: Allora, sono le 5.59, significa che sono arrivate alle 5.40, già pronti, pronti per riunire la famiglia anche stamattina, vai.
4: Buongiorno Valterino, ciao, buongiorno ciao. Famiglia. Sono le 5.40. Un saluto a tutti e una buona settimana da Lisa, dall'Abetone Cotigliano.
1: Dall'Abetone, raga, dall'Abetone.
3: Ciao Walter, buongiorno, no, Andrea da Livorno.
1: Ma quanti
3: 5.40,
1: siamo?
3: Dai, che ti aspettiamo.
1: Ciao. Da dove?
3: Ciao a tutti, buona giornata.
1: Ma l'ha detto da dove? Boh.
5: Buongiorno Walter.
1: Ciao, ciao, ciao.
5: Dal

Allora, aspetta che vi spiego intanto. Una puntata a settimana dedicata alla Italo Dance, quella puntata proprio oggi. Come steste in questo momento per andare al mare? Avete presente? Voi me prefigura. Ah,

Ok, dai. Allora, come steste per andare al mare, dovete percorrere 15, 20, 30 km, immaginate, per raggiungere la spiaggia, che è il caldo. Qual è la canzone italiana che state cantando? Unica regola, no lenti, mi raccomando, è cantarne un pezzettino in diretta.

0: arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Yes, puntatona oggi.
3: Canale 715, digitale.
2: Buongiorno, tirate fuori una canzone Italo Dance, unica regola va cantata in onda, eh. Sì, perché io canto. State per raggiungere la spiaggia, dovete fare 15, 20, 30 km. Qual è quella canzone, quella che state cantando adesso?
4: Che famo? Dormire?

0: Veneto manca stamattina.
1: Buongiorno miei cari vicini, ciao Walter, sono Manuela da Vicenza e Veneto c'è.
2: Hai capito?
3: Morning Show di M2O. Sponsored by Old Wild West, stile western, gusto unico. Scarica l'app e scopri tanti squisiti vantaggi.

0: carte penne calamaio. C'è qualcuno che mi ama. Come mi è venuto in mente questa? Esisteva? Non me la sono inventata, vero?
1: Beh.
0: Allora, il numero è questo, segnatevi il prefisso 342, un numero che è un countdown fatto facile per noi della mattina. Cioè, sanno che noi siamo complicati la mattina, vero? Allora,
1: beh,
0: hanno detto facciamogliela facile. 342 prefisso, il numero è dal numero 6 allo 0 un countdown, quindi 6 5 4 3 2 1 0. Allora, come detto, questa mattina quindi si canta, raga, eh! Calma il vento e canto stamattina! Anche se siamo stonati, cantiamo. C'è la famiglia che una volta alla settimana decide di cantare. E allora abbiamo deciso di cantare, canteremo una volta alla settimana, compaiono sul vostro display, si vede?
2: No.
0: Come tutto il resto, la I e la T, Imola e Torino che sta per Italia. Quindi vi chiedo di tirar fuori questa mattina proprio come steste andando, dicevamo oggi, al mare. Vi porto al mare. Una canzone, dovete fare 15, 20, 30 chilometri. State per arrivare in spiaggia, caldo, caldazza, proprio caldazza. Qual è la canzone italiana che state cantando? Unica regola, no lenti, eh?
2: No.

0: state cantando. Vai.
1: Walterino, buongiorno. Ciao. Robby da Roma.
0: Ciao Robby. Ma la domanda, Robby, con quanto è B, Robby? 18?
1: Al lavoro, però vorrei tanto andare al mare.
0: Lo so, Robby, anche.
1: E la canzone che sto canticchiando in macchina è Sandra, portami al mare, compriamo il pane e un fornellino.
0: Era così, aspetta, com'era? Aspetta, che Robby che non me la ricordo.

0: tu vivi dentro il mio cuore, tu sei il mio amore.
1: A parte di levate yerbina sta gente.
2: Voglio andare ad Alghero in compagnia dello straniero, con Walter Pizzulli e la radio e tutti i regali che mi do.
3: Senti, avevo intenzione di iniziare con un disco degli anni 80, ma l'hai suggerito, Babi, allora è bello. Marina, Giuni Russo, Alghero.

0: la regola e cantarne un pezzettino, ok?
1: Finché vedrai Valterino al bandiera gialla. Francesco da Empoli.
0: Ciao Franci. Sono passato col treno, non è che guidassi io, ci mancherebbe, no. Davanti a Empoli.

0: e Certaldo, quindi... che ho scoperto che esiste sul serio,
1: ma lo sapevo anche prima,
0: Certaldo, che è in provincia di Firenze. Allora, 342-654-3210 il telefono.
2: Certaldo è in provincia di Firenze.
0: E adesso lo so perché ci sono passato davanti, ho detto ma tu pensa, guarda Certaldo da dove mi scrivono spesso la mattina. Allora, tirate fuori una canzone, Sara!
3: Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa.
0: Molti mi fate notare che una di quelle canzoni che vi ha riportati in quell'epoca là, mentre andavate al mare, proprio degli 883.
4: Oh. La Sicilia c'è!
0: Mi fa piacere!
4: Ciao Cinzia da Catania!
0: Ciao Cinzia e ciao, buongiorno!
5: Buongiorno Valterino!
0: Ciao!
5: Giorgio da Formiello,
0: dove
5: provincia
0: Formiello?
5: Di Roma.
0: Dalla provincia di Roma, è nuovo, sì. Lui?
5: È 07.
0: Alle 6.07, 8 minuti fa in ritardo.
6: All'ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa.
0: Vabbè, allora dai, se è quella che volete questa mattina, è della famiglia che decide sempre. Ma ci mancherebbe altro. Beh, complimenti se siete arrivati qui per la prima volta in questa giornata. Ma avranno detto che era super puntata quella di oggi. Quasi puntatona. Se l'hanno ucciso, allora la si canta. 883 nella famiglia del Morning.

0: so che state tirando fuori un sacco di canzoni, molte di queste sono lente, ma sapete che una volta alla settimana quando vi chiedo una canzone deve essere italo e dance, cioè da ballo. Vale qualunque altro genere musicale purché non sia un lento. L'unica regola è cantarne un pezzettino male, ci mancherebbe qua in diretta, ok?
1: Buongiorno Walter. Ciao. Ben arrivato, ti aspettavamo con ansia.
0: Ma amore,
1: Samantha da Cernusco.
0: Allora, a parte che quando dici Samantha mi viene in mente la strega e quindi... Strega per amore, Samantha! Per noi la vita è tutta una chanson, è tutta una canzone.

0: Beh dai, allora grazie Sami. Sami, intanto noi arriviamo alle 6:15 tutte le mattine, sei tu che sei arrivato un filo in ritardo, è vero? Ciao però. Walter, buongiorno, Davide da Piacenza, è da 2 mesi che ho iniziato ad ascoltarvi, siete fantastici, hai visto che famiglia?
1: La famiglia!
0: Raga, non c'era in giro.
2: Buongiorno Walter, buongiorno a tutta la famiglia.
0: Ma tutta.
2: Allora, mentre vado al lavoro la canzone.
0: No, allora non mentre vai al lavoro, mentre.

0: parlando, capito Ale qual è?
1: Vai. E guardo il mondo da Noblo.
0: Ti annoi?
1: Ti annoi un po'.
0: Sai che il mio amico Mauro Miclini aveva già pensato di mettere questa canzone? Ma tu sei un amico di Mauro?
2: Sì.
0: No, per sapere che.
2: Sì.
0: Guarda che potrebbe. Benvenuti nella famiglia del Morning Show di M2. È appena iniziata la puntata, anzi puntatona, quella di questa giornata.
3: Buongiorno a tutti

0: porta. Luna.
1: Eccolo lì, Valterino.
2: M2, more music. M2.
3: Walter, dalla forte, Walter.

trasmissione, in questo caso la trasmissione, la puntata è quella della famiglia. Pare sia puntatona quella di oggi, I e T, sta per Imola e Torino, cioè una canzone italo dance, una canzone italiana, cantata evidentemente anche se volete in un'altra lingua, l'importante è che sia stata prodotta a casa nostra. Tra poco ve ne faccio cantare un pezzettino. Ma quindi nella maggior parte dei casi è andata, scuola finita, per molti sta finendo, c'è un motivo in più per festeggiare allora. Da Old Wild West potete assaporare l'atmosfera del vecchio West con un menù adatto ai gusti di tutti, grandi e piccoli.

0: come ottenere gustosi premi.
1: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: 92.0, l'unica radio che suona energia.
1: Hai capito? A qualunque ora del giorno, alla mattina, iniziamo proprio così per farci conoscere. Ci avrete riconosciuti immediatamente, 9:06 anche oggi. Si chiama il Morning Show di M2O, il programma della famiglia, con una puntatina dalle parti del mio amico giardiniere Laiuola, Gianluca Grignani. Una delle canzoni tra le più citate questa mattina, perché sapete, è la puntata quella. Abbiamo messo un po' di ordine negli appuntamenti, soprattutto delle puntate, perché si era deciso almeno una puntata a settimana di dedicarla alla musica italo dance. E quella puntata è oggi! The time is now, come si dice. Allora, come se steste per raggiungere la spiaggia, come è capitato già quando eravate un po' più piccoli, un po' più giovani. Vi ricordate quando eravate giovani?
2: No!
1: Sembra ieri.

0: ma dovevi percorrere tipo 15, 20, 30, 40, 50 km per raggiungere la spiaggia. Qual è la canzone italiana che state cantando in questo momento? L'unica regola è no lenti, quindi datevi da fare solo grande movimento e soprattutto cantarne un pezzettino qua in diretta. 342 6 54 3210.
1: Mare, ma che voglia di arrivare lì da te, da te.
0: Pensa che la canzone che abbiamo utilizzato come una delle sigle di questa mattina, che era più semplice evidentemente. Antonio!
2: Ciao Alterone, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
2: Antonio da Torino, ti ascolto da una vita, boh, non lo so.
0: Grazie Antonio, grazie per la fiducia.
2: La canzone in assoluto che appena ascolto mi ricorda l'estate, proprio mi sembra di essere al mare, non chiedimi il perché. Forse perché in quel periodo la mettevano di continuo.
0: No, ma guarda che non è soltanto per quello. Ci sono delle canzoni, per esempio, ma anche delle voci. A me, per esempio, quell'effetto lo fa il grandissimo Pino Mango, capito? Quindi non te lo sai spiegare.
2: Era lì dove andavo con i miei. E non la canto che è meglio.
0: Continua a cantare.
2: Chi capisce. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Beh, non è che ci volesse tanto, ma tu pensa che mentre stavi cantando, ve lo giuro, l'ho cercata, l'ho messa. Avrei dovuto mettere i Duran Duran. Spero non vi arrabbierete se ho scelto Rough Self Control.

0: esatto, no lenti, mi raccomando, e cantarne un pezzettino qua alla radio al 342-6543-210.
1: Vero? Walter, ti raserò la aiuola, io sono tornata 15

0: 92 di Jovanotti. Senti, sai che forse dopo la metto questa di Giova? Mi riporta i miei splendidi anni 90. Tanti baci Marcella da Bassano del Grappa.
1: Vento d'estate.
0: Io sono al mare, voi che fate?
1: Io vado al mare, voi
0: sì,
1: che
0: però
1: fate?
0: Però no lenti, questa di Max Gazzè che è una poesia, è meravigliosa. Mauri! Maurizio! Maurizio ci sei? Eccolo.
2: Vai, Mauri. Walter, buongiorno. Buongiorno, Maurizio da Biassono.
0: Dove eri, Mauri?
2: Io direi Sandy Martin.
3: Ciao Walter, mi regala Runa.
0: Ciao.
3: È domenica e tu chissà che cosa fai.
0: E Marcella,
3: ti ritrovo sempre lì che mi dici che mi vuoi.
0: Mamma meraviglia! Questa ti respiro ancora, sai, sai dove? Grande voglia della famiglia stamattina.
4: La famiglia!
0: Posso lasciare su, ma 20 secondi, 20, giuro.

0: Ma mia moglie è grande, dice.
1: No, no.
2: E non rinuncia a lei.
0: Dai, insieme.
3: Aria.
0: Mi raffreddo ancora, sai, con tutta questa

0: lenti, eh no! Anche se sono meravigliose, evidentemente no. Canzone italo dance che può essere cantata non per forza in italiano, ma valgono tutte le lingue del mondo, purché ne cantiate un pezzettino qua in diretta, male ovviamente.
1: 10, 100, 1000 volte perché ti svegliano.

0: addirittura tra un paio di minuti, mi decido un
1: attimo. Ciao Walter, Andrea da Chisinuzzanese.
0: Ciao Andre, Pistoia, vero?
1: Quando andavo al mare, la canzone che è subito estate faceva Sandra Port

0: buongiorno, sono Silvia.
1: Ciao
0: dalla
1: Silvia.
0: Dalla provincia di Alessandria.
1: Ciao.
0: Ve la ricordate? Nell'aria c'è polline di te.
1: Come faceva?
0: E voglia di bagni senza slip.
1: Non è, ma come che voglia di bagni senza slip? Io mi ricordavo che diceva nell'aria c'è polline di te, non muoverti, resta dove sei. Ma erano in bagni.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima, incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.

0: every day. M2EO suona così.
1: Buongiorno, Patti!

0: inventato, vero? Lo prendo per un sì.
1: Beh.
0: Allora 10 100.000 alle 6.49 della mattina, 10 100.000, ma molti di più sono gli amici e le amiche che arrivano in un giorno puntuale intorno alle 6 meno un quarto per fare le 9 con me. Sono Walter Pizzulli, nel caso vi foste persi un momento in cui abbiamo posto una questione importante, posso ripeterla per voi. Alessandra!
2: Walter, scusa, ma io sono entrata in galleria, mi è rimasto il dubbio,
0: sì.
2: Ma i bagni sono senza slip o no? Perché non ho sentito.
0: Ciao Alessandra da Roma, allora cos'è accaduto tra le canzoni? Aspetta che metto un po' di ordine, questa mattina...

0: 15, 20, 30, 40, 50 km per raggiungere la spiaggia, qual è la canzone Italo Dance che sta suonando. La regola è cantarne male, come sempre, un pezzettino qua in diretta, ma soprattutto no canzoni lente,
1: no.
0: Ok? Allora, hanno tirato fuori, hanno scucito, nell'aria c'è la canzone di Umberto Tozzi. C'era l'ascoltatrice, com'è che si chiama l'ascoltatrice? Sì, lei che diceva che in realtà dentro al testo della canzone di Umberto Tozzi c'erano gli slip, cioè i bagni senza slip. Io mi ricordavo invece nell'aria c'è, polline di te, non muoverti, resta dove sei.

0: quasi scommetto che non lo dica. Secondo me non lo dice. Senti, ma non lo dice, ma va.
1: Uscire da un'altra festa senza.

0: dei bagni senza slip. Sono problemi, raga, per noi. Io
1: buongiorno, Walter, Alberto da Cinisello. Una canzone che non sento da tempo.
0: Sì.
1: Quanta fretta, Madu?
0: Dove vai? Guarda quanta fretta, perché tra 7 minuti iniziamo a giocare con l'Italia al quiz.
2: Buongiorno, Walter.
0: No, io non posso fare a meno di capire se davvero Umberto. Ma Umberto, se ci stai ascoltando, tu sai il bene che ti vogliamo. Inenarrabile, bro. Ma hai detto quella roba?
2: La canzone che mi ricorda delle mie estati. Abbronzati, sì, ma la versione di Brusco, tu lo sai.
0: Avevo già capito che era questa. 7 minuti alle 7. Che famiglia che siamo, raga, lo possiamo dire. C'è Brusco sotto i raggi del sole.

0: dice, Alessandra da Roma lo dice nell'area. Rimetti vai.
1: Umberto, sarai felice e fiero di noi stamattina. Senti cosa ti abbiamo dedicato. Anche qui le cose nascono per caso. Siamo la famiglia, ragazzi.
2: La famiglia.
1: Che famiglia disgraziata che siamo.

0: Bellissima Walter, voglia di bagni senza slip. Un bacione grande.
1: Ma cosa devo scoprire a 34 anni?
0: Grazie.
2: Ma scusate, ma Umberto Tozzi è da un naturalista.
1: Allora, Umbertone, tranquillo, stavamo parlando benissimo di te. Nel caso lui accendesse la radio in questo momento, dice: cos'è che sta combinando Walter? Ci eravamo soffermati sul fatto che quella parte del testo a me fosse sfuggita tempo fa.
2: A te? Dei certo, bagni
1: senza slip, certo, ma ci mancherebbe. Ma tu figurati se io...
2: Ma Walter, buongiorno, sono meravigliosi
1: i bagni senza slip. Slip, ma da oggi in poi, ma sempre basta, vi prego, raga, dai, e voglia di bagni senza slip. Però siete fessi veramente nell'aria. No, basta, dai che dobbiamo giocare, vai.
3: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
1: Io tutto il giorno così farei, bagni senza slip. E quello dice poi.
4: No.
1: Le 7 e un minuto, buongiorno, sta arrivando il gioco più giocato in Italia con i bagni senza slip. Dopo i bagni senza slip è più giocato.
3: M2O. M2O. M2 Hit. The Italian Remix.

0: smettete oggi, per favore, grazie. Una che accende la radio ora, uno che accende la radio ora, non capisce cos'è accaduto, capito?
1: Quindi non è una canzone travisata, non abbiamo sbagliato piano lì,
0: no, il piano giusto è seguito.

0: Walter, non mi chiami mai, vai!
1: Sveglia!
0: Vai!
1: Sveglia! Sono le 7 già!
0: Sì, ma dopo i bagni senza slip, amico mio, qua.
1: Caffè che fuma, Radio M2.
0: Oh, sta per iniziare il quiz del gioco più giocato d'Italia con la

0: Vi piacerebbe scaricare questa canzone? E non so come si faccia.
1: Come si faccia, raga? Arriva.
0: Se vuoi tentare la soluzione. Però siete festi più di me voi.

0: lo so, ma non so come fare, raga.
1: Arriva, arriva, arriva, arriva, arriva in questo.
0: Dove?
1: Nel Mori Show.
0: Quindi è arrivato?
2: Arriva, arriva, arriva, arriva.
0: Lo so. Però poi ci ho ripensato. No, no, non voglio fare in modo che la possiate scaricare. Se volete l'ascoltate qua la mattina. Che belli che siete. Pensa, fatto da un ascoltatore, da uno di noi. Perché siete veramente la famiglia quella.
3: La famiglia.
0: Allora, pronti, basta, stop con le telefonate. Fermi tutti, un attimo, buongiorno Walter. Angelo da Pomezia, ma la lampada è a Roma. E poi, altre domande non me ne vuoi fare? Potevi chiedermi anche degli slip, quelli del bagno senza slip.

Bergamo. Non mi chiami mai, Walter. Milena da Praho. Ed è Prato, quello è Praho. Allora, buongiorno anche da Ornago. Dov'è Ornago, Roberto? Poi me lo fai sapere mercoledì. Buongiorno a te. Da che? Ah, mi dà la risposta del quiz. Walter da Checco, e grazie per il cappellino e la maglietta. Quando te l'ho data? La risposta, buongiorno, me la dai dopo. La cervicale non ci fermerà. Buongiorno, Tiziano. Buongiorno da Marco e Chiara da Alessandria. Uè, anche dall'Egitto c'è scuola. Bene, Walter da Claudia e Daniele da Pistoia. Quanti siamo, raga? Non ce la posso fare stamattina. Comunque questo amico è un genio, la canzone è bellissima. Se tu fossi venuto alla reunion della famiglia, caro Alfonso, l'avresti conosciuto. È arrivato da Sava, da Taranto, con tutta la famiglia. Peraltro la sua famiglia meravigliosa, che abbraccio e saluto. Allora, 342-654-3210. Libero l'aggregatore, perché da questo momento potete giocare. Funziona così, nel caso

0: miliardi di messaggi e voi come al solito potrete essere quello, quella, quelli che se la porteranno a casa la lampada prima delle 8 facendo ascoltare la vostra voce in diretta. Ma scusa, la domanda è questa, ma scusa, se 3 giorni fa era il giorno prima di venerdì, che giorno sarà dopodomani? Oggi facile, dai, oggi lezione facile, non si spiega, non si interroga, che non ho voglia di fare niente.
1: No.
0: Se 3 giorni fa era il giorno prima di venerdì, che giorno sarà dopodomani? Se 3 giorni fa era il giorno prima di venerdì, che giorno sarà domani? Dopodomani, scusami. Allora, 342-654-3210, giocate anche se qui nulla. È come sembra. Iniziamo?
2: Inizia il gioco.
3: Buongiorno Walter, sto più con te che con mio marito.
1: Beh,

0: ma anche poi diventa intorno alle 8 meno un quarto, mi sono reso conto, ogni mattina da lunedì al sabato diventa il più litigato in Italia. Perché poi giù di là tutti vogliono la lampada del morning show di M2O, molti provano a lamentarsi. Allora, tutti al lavoro stamattina, vai.
1: Hey ho, hey ho.
0: Io intendo.
1: Hey ho, hey ho. Ascolto il morning show con Pizzulli su M2O.
0: Allora, se siete appena arrivati, stiamo giocando, avete tempo entro le 8 della mattina. Se tre giorni fa era il giorno prima di venerdì, che giorno sarà domani? La domanda di oggi mi sembrava semplice. 342-6543210. Signora, sei appena arrivata, magari sta fuggendo da altre radio, sta decidendo di essere qui dei nostri, della...
2: la famiglia.
0: Si fermi pure e inizi a giocare. Entro le 8 sentirà al telefono la voce, mi auguro proprio la sua. Lo dico, magari è un'ipotetica signora, un'ipotetica ascoltatrice, ascoltatore nuovo, nuovi che questa mattina si porteranno a casa, con la fortuna del principiante anche volendo, la lampada con la scritta il morning show di M2O. Chi inizia?
3: Buongiorno Valterino. Dopodomani sarà sabato. Dopodomani.

0: Se tre giorni fa era il giorno prima di venerdì, che giorno sarà domani? Dopo domani. Dopo, fermati, sennò ti faccio sbagliare. Che giorno sarà dopo domani? Ho detto così, dopo domani.
1: Ciao, Walter, Marco da Bologna di Restere Ferrara. Sarà giovedì.
0: Sarà giovedì.
2: Ciao. Okay, buongiorno, vai. Walter. Ciao. Cataldo da Ciro Marina.
0: Ciao.
2: È mercoledì.
0: È mercoledì,
3: buongiorno,
0: ragazzi.
3: Buongiorno, Walter. Gianluca da Novara.
0: Oh, se non la sapete, non doveste saperla. Sparate, buttate. Uno dei giorni della settimana vi dice bene, magari.
3: È domenica.
0: È domenica, raga. Che domenica bestia.
4: Walter, Alex da Lecce. La risposta è mercoledì. Ed è quasi finita la scuola.
0: Ma io credevo fosse finita per tutti. Invece c'è ancora qualche giorno di scuola in giro per l'Italia. Bene, sono felice perché state ancora con me. Buongiorno.
5: Buongiorno, Walter.
0: Ciao.
5: Sabato?
0: È sabato.
5: Ughi da Chirano.
0: Me lo chiedi? Dopo vediamo. Perché se tre giorni fa era il giorno prima di venerdì, che giorno sarà dopodomani?
6: Ciao, Walter. Alberto da Padova. Secondo me è lunedì.
0: È lunedì, ragazzi.
7: Ciao, Walter. Marco da Padova. Secondo me sarà mercoledì.
0: Sarà mercoledì. Ma è mercoledì sul mercoledì, puntate in
8: muro. Michele da Torino. È sabato.
0: È sabato.
8: È sempre sabato.
0: È sempre soltanto sabato, ragazzi.
9: Walter, oh. Jenny da Sezzescalo.
0: Ciao.
9: Il giorno sarà il sabato.
0: Ma quindi puntate sul mercoledì e sul sabato. Avrà ragione uno dei due in questo caso.
10: Buongiorno, Arterino.
0: Ciao, ciao.
10: Samuele da Roma.
0: Ciao.
10: Per me la risposta oggi è facile.
0: È facile, ragazzi. Facile. L'unica regola è che non potete dire che è semplice, che è facile. Oppure tipo Walter, se no parte l'inno della spocchiosità.
11: Gne gne gne.
0: Era arrogante proprio, guarda.
11: Gne gne gne gne gne.
0: Scusami, gli metti quell'aggressivo per favore, però. Dai, allora.
12: Dacci un aiuto, oh Walter, dacci un aiuto.
0: Dacci l'aiuto. Come lo volete, raga?
13: Napoletano, l'aiuto lo vogliamo.
0: Napoletano. Allora, giudicate voi se questo vi sembra napoletano. A me non mi sembra. È tornata la bimba, davvero? No, vabbè. Lei è meravigliosa, ma attenti perché dice una parola, una. Beh, dai! Occhio! Ora lo dice, senti, guarda!

0: Dica un giorno della settimana, esattamente come capita in italiano e in Italia. Buongiorno amici, se vi siete svegliati, questa è la famiglia del Morning Show di M2O. Buongiorno anche a tutta l'Italia.
1: La sveglia la mattina.

0: Arriva il quizzo
1: su M2O.
0: Allora, sono Walter Pizzulli, vi invoglio, soprattutto se siete nuovi, a provare, a sperimentare, a giocare, a mandare un messaggio, a provare a portarvi a casa il premio. Si vince la lampada con la scritta il morning show di M2O. Se tre giorni fa era il giorno prima di venerdì, che giorno sarà dopodomani, è la domanda di oggi. Vedi se...
2: Walter, buongiorno, sono Mariella da San Michele Salentino, per me è giovedì.
0: Non era un po' arrogante il modo che ha proposto?
3: E sono un arrogante.
0: Ciao tesoro, scherzo naturalmente. Provate a giocare 342-6543-210. Tra poco l'aiutone.
4: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM naturalmente. Make up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
5: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it. Non voglio nuovi
1: friends. I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
2: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: interessanti, importanti. Sfonda con la testa il telepasso, è un po' questo l'assenso, capito? È un po' anche un modo di dire alle 7:30 della mattina, non è un modo di dire giocate e vincete, invece quello del quiz, come ogni giorno anche oggi entro le 8 del mattino. Se 3 giorni fa era il giorno prima di venerdì, che giorno sarà dopodomani? Giocate adesso entro le 8 al 342-6543210, l'aiuto tra poco. Siete pronti? Tutto pronto, la redazione c'è, le ultime. M2O
1: DJ Station. E le ultime partono dalla crisi in Medio Oriente. Secondo il presidente americano Donald Trump, l'accordo fra Stati Uniti e Iran sarebbe alle fasi finali. Ancora 2 o 3 giorni, dice il presidente, che anticipa che sarà un'intesa molto buona. Ora le cose di casa nostra, ballottaggi delle comunali, Arezzo, Lecco e Macerata vanno al centro-destra, Chieti, Trani e Agrigento al centro-sinistra, questi risultati nei capoluoghi in cui si è votato, affluenza al 52%, in calo di 8 punti rispetto al primo turno. Siena in palio, Intesa San Paolo fa la sua mossa e lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio da quasi 31 miliardi per MPS, che attraverso Mediobanca detiene anche il 13% di Generali. L'operazione, realizzata con Unipol Viper, creerebbe un gruppo da 16 miliardi di utile e 27 milioni di clienti, secondo per capitalizzazione nell'Eurozona. Torniamo all'estero, sono 36 morti accertati nelle Filippine dopo il terremoto di magnitudo 7.8 che ieri ha colpito l'isola meridionale di Mindanao, un bilancio tuttavia provvisorio visto che proseguono le ricerche dei dispersi. Lo sport con il basket, attenzione spoiler per le finals NBA, San Antonio vince gara 3 a New York, 115-111 a Corcia nella serie, ora condotta 2-1 dei Knicks. Fischi per Donald Trump, che ha assistito alla gara e accusato di portare sfortuna. Adesso le previsioni del tempo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata nuvole in aumento sui settori di nord-ovest con piogge sulle Alpi più settentrionali, per il resto cielo sereno poco nuvoloso, nelle ore pomeridiane tipica instabilità estiva sui rilievi con rischio di temporali specialmente più a est, maggiori schiarite invece sulle pianure e sulle regioni del centro-sud. Le previsioni del meteo.it su M2 ritornano alle 9:30.

0: anche voi all'epoca la cantavate come Agosto. In realtà il titolo della canzone di Joyce Linus è Rock and Romance. 7.35 della mattina, buongiorno miei cari vicini, ma anche buongiorno miei cari vicini, grandi e piccini.
1: Buongiorno
0: tutti.
1: Miei cari vicini.
0: Buongiorno anche a ognuno di voi, a quelli che sono appena arrivati. Agosto come l'estate, stavo pensando. Sapete che tra poco comincerete a dire estate.
1: Estate con noi, perché nulla è come sembra.
0: Che bello, in preparazione proprio, anche perché passeremo l'estate insieme. Sì, da lunedì al sabato.

giocare anche oggi. Tipo come sempre, Walter, è inutile che giochi. No, invece guarda che è utilissimo, mai come in questa giornata, mandare un messaggio dopo aver ascoltato la domanda. La domanda di oggi è questa: se 3 giorni fa era il giorno prima di venerdì, che giorno sarà dopo domani? Si gioca mandando un messaggio col vostro nome e la città, ci mettete meno di un secondo e avete la possibilità entro le 8 di ricevere la telefonata bella. Vi chiamo qui io da via Massa, vi chiamo giuro io, per regalarvi la lampada del morning show di M2O, quella che cambia colore in base all'umore. Allora, numero 342 prefisso, il numero un countdown, dal numero 6 allo

0: Secondo me la risposta è martedì. Nicolò da Corato.
1: Nicolò da Corato dalla dalla Puglia, ciao. Dopo
2: vediamo. Buongiorno Walter, Andrea da Monterotondo.
1: Allora, nel caso non lo sapeste, buttate un giorno della settimana, magari vi dice bene.
2: Sarà domenica.
3: Ciao Walter, sono Angela da Spinea. Ciao, secondo me la risposta è domenica.
1: Ah, molti stanno puntando sulla domenica, puntano anche molti sul mercoledì.
4: Walter, Cappi da Ferrara.
1: Ciao.
4: Per me la risposta al quiz è giovedì.
1: È giovedì.

0: sbagliato. Allora, se tre giorni fa era il giorno prima di venerdì, partite di qua voi, no? Tre giorni fa che giorno era? Era il giorno prima di venerdì. Che giorno sarà dopo domani?
1: Buongiorno, oh, Walter.
0: Ciao.
1: La risposta è mercoledì.
0: È mercoledì, dopo lo vediamo.
2: Buonanotte, Giovanni da Catania.
0: Ciao.
2: Il giorno è giovedì.
0: Ah, giovedì. Ciao. Dicono anche in Sicilia, ragazzi. Ciao.
3: Ciao, Walter. Anche se ho finito la scuola, grazie, sto sempre con te.
0: Grazie, ciao, ciao amico mio, grazie.
4: Walter, buongiorno. Ciao. Daniela e Pietro da Villa Sor, Sardegna. La risposta è martedì.
0: Martedì, ragazzi, bacio, dicono. Ciao dalla Sardegna.
4: Bacio la lampada.
0: Ciao, ciao.
5: Buongiorno, Walter. Sono Natale da Poggibonsi. Per me oggi la risposta è lunedì.
0: È lunedì, vedi, tutti.
6: Walter, buongiorno.
0: Ciao.
6: Per me il giorno è sabato.
0: È sabato.
7: Buongiorno, Walter. Oh. Peppe da Catanzaro.
0: Ciao.
7: La risposta di oggi è domenica.
0: È domenica, raga, dicono in moltissimi.
5: Faccio una

0: aiuto.
1: Oh, Walter, dacci un aiuto.
2: Come?
1: Dacci l'aiuto.
2: Come ve lo do l'aiuto?
3: Oh, Walter, oh, stamattina niente cotoliva.
2: Guarda, l'abbiamo data prima, ma in un'altra versione. Vi do questo aiuto, ascolta, vai. A me mi viene la noia. È l'Angelina? La noia.

0: quando mai? Se tre giorni fa era il giorno prima di venerdì, che giorno sarà dopodomani? È la domanda oggi. Allora giocate al 342-654-3210. Tra poco vi do l'aiuto, super aiuto. Questa mattina sta arrivando anche la canzone di Alcazar.
1: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O, è online.
2: Instagram, TikTok,

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
3: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
4: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
5: La pubblicità sembra durare per sempre.
6: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
5: Poche cose sono per sempre.
6: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: 12, 13, 14 giugno. Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
12: Crema di caponata o salsa di fichi?
11: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
14: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: every day. M2L suona così.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!

0: 3332688 La domanda è: se tre giorni fa era il giorno prima di venerdì, che giorno sarà dopodomani? Si gioca immediatamente col vostro nome e la città e tra poco, qualche istante, meno di 5 minuti, faccio la telefonata bella qui dalla radio. Telefonata bella, sentirete la mia voce, vuol dire che avete risposto correttamente. Boh, che siete i prescelti che si porteranno a casa la lampada, quella che cambia colore in base all'umore. Allora, vai!
1: Ciao Walter!
0: Ciao!
1: Sono Gabriel, 7 anni.
0: Amore, ciao!
1: Vengo da Perugia!
0: Da Perugia? Guarda che molti dicevano, Walter, poi adesso ti perdi i bambini, invece loro si svegliano ugualmente nonostante per molti sia finita la scuola. Vedi che gioca con me?
1: La risposta è lunedì!
0: È lunedì?
2: E allora? No.

0: Milano, provincia di Milano.
1: Ciao Ele.
0: Secondo me è martedì.
1: Ah, è martedì, ciao. Dice Eleonora.
0: Chiamami.
2: Ciao Walter, Matteo da Polverisi. Dov'è? Per me è domenica.
1: È domenica, ma va là, va, no, no.
3: No.
1: Domenica cancellate tutti quelli che pensavano fosse domenica, è sbagliato, non è questo. Vai, vai.
4: In abruzzese.
1: L'aiuto in abruzzese.
5: Ciao Walter, ciao, sono ciao. Daniele da Acqui Terme. Per me la risposta giusta è il sabato.
1: È il sabato?
3: No.
1: Cancellate anche il sabato, non è.
6: Ciao Walter.
1: Ciao, ciao.
6: Francesco da Valenza, secondo me domani il giorno è sabato.
1: No, no.
3: No.
1: Sabato. Non è sabato, ragazzi.
7: Buongiorno Walter, Cristian da Nepi.
1: Ciao. Tempo.
7: Per me è la risposta oggi. Ci provo. Mercoledì.
1: Dai, no, non
4: ciao
1: è mercoledì.
4: Walter,
1: no.
4: Luca da Latina. Per me è mercoledì.
1: Ma tenuto lì, capito? Sullo stretto.
2: Ciao Walter, Antonio Emanuele da Rimini. Dopodomani sarà lunedì.
1: Sarà lunedì, non lo so, tra poco ve lo dirò.
5: Ciao Walter. Ciao. Rossella da San Fermo della Battaglia.
1: Ciao Sam.
5: Secondo me domani è lunedì.
1: È lunedì.
5: Ciao, buona giornata.
1: Tesoro, guarda che ti posso dire che ho chiesto che giorno sarà, non domani, ma dopodomani.
8: Dacci un aiuto. Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto. Dacci l'aiuto.
1: Senti che aiuto, sì. Vabbè, ma che razza d'aiuto è questo?
9: Lunedì sera alla discoteca, martedì sera alla discoteca,
1: ah, no,
9: mercoledì che mal di testa, ma sono.
1: Sì, ma questa le dice tutte, che aiuto è?
9: Giovedì sera alla discoteca.
1: Senti, ve ne do uno diverso, non sciazammate però, eh.

0: cioè o meglio due donne e lui che è il furbo che è rimasto a casa. Valentina! Vale! Vale!
1: Ciao!
0: Senti, Valentina. Buongiorno. Da Legnano, ma che sta andando a Casorezzo, vero?
1: Esatto, esatto.
0: Ma Casorezzo esatto. Dov'è, Vale? E near tu?
1: Magenta,
0: Magenta, sì, sì, sì, sì, certo, ho capito, ti ho geolocalizzato, ti vedo.
1: Okay.
0: Senti, ma Mara è con te?
2: Certo, è qua.
1: Ciao,
0: Mara, ciao tesoro, quanti anni hai, Mara?
2: 10.
0: Allora Mara, che decide come la mia gioia, 10 anni e comandate voi in casa, ma io lo so molto bene, perché poi siete il cuore nostro ed è vero, e vi facciamo fare tutto quello che volete, e Vale, dimmi se è vero, anche trasportarla questa mattina, che uno dice c'è l'oratorio lì, per esempio proprio a Legnano, dove voi siete, dove vivete, no, dobbiamo andare a Casorezzo, è vero? Ma perché lei ha le amiche lì, Mara, hai le amiche lì?
2: Sì.
0: Vabbè, tanti, cosa vuoi fare?
2: Le mie compagne.
0: Lo sai quanti sacrifici che bisogna fare per i nostri figli. Allora, ste ragazze qui, Valentina e Mara, Lorenzo è il furbo di casa, è più piccolo di Mara, è più grande?
2: No, è più grande.
0: È rimasto a casa lui, quanti anni ha Lore?
2: Ne ha 12.
0: Me lo sa-

0: giusto Vale?
1: Sì, sì, ha finito tutte e due, hanno finito solo che Lori questa settimana fa di pausa.
0: Ok, perché tu cosa fai nella vita?
1: Lavoro in un customer service in una ditta di yogurt.
0: Lavoro in un customer. Senti, Vale, lo faccio solo perché so che siamo amici da quanto? Non da tantissimissimo. Cioè, non sono anni e anni e anni che mi hai scoperto, vero? Da quanto?
1: No, no, da poco. Da settembre che siamo.
0: Ma cioè, tu prima non sapevi che io esistessi, vero?
1: Allora, ti dico la verità? No.
0: Beh, e non vivevi meglio prima di sapere che
2: no.
1: No, poi dopo quando sei entrato nelle nostre mattine basta, non sei più uscito.
0: No, vai. Che bello, grazie davvero, grazie. Meraviglia. Capito perché vivo di ansia da prestazione? Allora glielo faccio dire a Mara. Se tre giorni fa Mara era il giorno prima di venerdì, non sbagliare, che giorno sarà dopo domani? Signori, Mara da Legnano, a caso Rezzo che deve andare lì a casa del lavoratorio, vai!
1: Martedì!
0: Brava! Bravissima, yeah. Mara, brava. Ma ti piace il mio programma, Mara? Puoi anche dire di no,
1: Sì, tantissimo.
0: Meno male, che rischio che mi sono preso, ragazzi. Ti faccio i complimenti. Siete pronte, ragazze? Dovete farlo bene, però, eh. Loro da settembre come hanno imparato a fare. Vai. Ma che brave sono queste ragazze. Ma all'unisono proprio, ragazze. Siete sempre ragazzi, che bravo. Siete coordinatissime proprio. Bello. Allora vi faccio arrivare la lampada del morning show di M2O, creata dai ragazzi di Insulti Luminosi. Mi promettete che vi fate una foto anche con quell'altro disperato rimasto a casa di Lorenzo? E me la fate avere su Instagram. Ti voglio bene. Grazie ragazze, grazie per la fiducia che mi date, ok?
1: Grazie.
0: Un bacione. Ciao Mara, fai la brava. Ciao, ciao tesoro.

questo momento alle 8 della mattina. Fed Le Gond, che bello che è accogliere in famiglia un pezzettino della famiglia ogni giorno. Questa mattina le amiche di Legnano, ma che però, sapete, Valentina stava portando Mara a Concorrezzo, zona magenta, quella è la zona apposta perché ognuno ha le proprie amicizie, quindi anche in questo periodo ha maggior ragione perché

0: e dance, quindi di grande movimento. L'unica regola in questo caso è no lenti, no, mi raccomando, no, se no mi fulmino,
1: no.
0: No lenti è la regola che va cantata, un pezzettino della canzone che vi verrà in mente, quella Italo Dance questa mattina, al

0: Ragazzi, ai miei amici Stefano e Ciro e Datura, quelli di Angeli Domini, tutte le mattine, mica solo oggi ci è venuta la voglia, eh. Solo su M2O nel Morning Show ogni mattina alle 8, cioè 8:90 su M2O.
1: Questa è l'ora bella.
0: Com'è?
1: È bella.
2: Auguri augurissimi nel Morning Show di M2O.
0: Allora, tutte le mattine sbrighiamo questa pratica velocemente. Se volete, per domani dovete festeggiare qualcuno che vi sta a cuore o voi stessi, beh, mandate una mail ad auguriaugurissimi@m2o.it, mi date il vostro nome e la città, numero di telefono della persona che volete, io chiami o incoraggi a quest'ora del mattino. Tipo Walter, vorrei fare tantissimi auguri a Vittoria da Francofonte per il suo 23° compleanno. Grazie a te, oggi stamattina è così, senza numeri. Walter, sono Giorgia, ti scrivo dalla provincia di Udine. Oggi, il 9 giugno, mio figlio Nicolò, un ragazzo che è un ragazzone, secondo me, che devi abbracciare da parte mia stretto, stretto, forte, forte, perché ha una forza pazzesca, termina il suo percorso di studio. Ti ascolto ogni mattina mentre lo accompagnano a scuola e per questo vorrei sfruttare questo spazio per dirgli: Nico, oggi si chiude una porta, ma sicuramente si apre un portone. Papà, mamma e Ricky ti sosterranno sempre. Ma anche lo zio Walter, eh? Aggiungi, aggiungi. Posso, se faccio parte della famiglia.
1: La famiglia.
0: E poi chiudo con Ivan da Bolzano. Walter, ci tenevo a ringraziarti per tutte le mattine in cui ti ascoltiamo, io e la mia compagna, mentre andiamo a lavoro e mentre lavoriamo. Che lavoro fate, ragazzi? Falle tantissimi auguri e fallo a mio papà, in questo caso Paolo, che oggi compie gli anni. Volevo dirgli che sono fiero di essere suo figlio. Che bella questa cosa, e che vi gli voglio un mondo di bene. Grazie mille, Ivan! C'è commozione in questo spazio, notato ogni mattina, quindi mi raccomando, per domani prenotatevi già da adesso, non fate che poi domani mattina vi ricordate quando è tardi, troppo tardi. Auguri augurissimi @m2o.it.
2: Auguri augurissimi.
3: Buongiorno.

0: perché la regola è cantare, ragazzi. Mandate un pezzettino con la vostra voce mentre cantate questa mattina. Anche se però alle 6 mi è venuto in mente che più che io canto avrei fatto una... canta una canzone con noi. Se vi viene voglia di cantare una canzone, che sia Italo Dance però, unica regola, no lenti, e cantarne un pezzettino al 3426 543210. Ok, cantate. Allora, chi inizia? Pieni anche stamattina. Da dove inizio? Da Maria, dai.
1: Buongiorno, dai, sono Francesca Fiumicino, tropicana del gruppo italiano.
0: Avevo capito da cui vicino, da Fiumicino.
2: Ciao Caterino, buongiorno. Ciao. Sono Antonella Gaggio del Colle.
0: Da Bari.
2: Quando
0: Bari,
2: sento
0: certo.
2: parlare di Italo Dance, io non posso che non pensare a Spagna. Quindi o Call Me o Easy Lady, le due sono bellissime.
0: Mettimela all'inizio, all'inizio.
2: Per me queste sono. Ciao ciao a tutti.
0: Te la ricordi questa parte? Senti com'era all'inizio, senta, 87. Gogozano, guarda, Gogozano. Gogozano. Senti, questa facciamo una cosa, la mettiamo tutta tra poco, Entro le 9 della mattina ve la faccio ascoltare, perché ho in mente altro.
3: Buongiorno Valterino, buongiorno famiglia. Andrea da Gorizia.
0: Ciao Andrea.
3: Allora, siccome ieri sera sono andato in giro in bici con mia figlia e non c'era la luna, che povera lei la cercava, dov'è la luna? Allora oggi io punto su

0: Cavarsieri, leva de ierbina sta gente.
1: Ma la maggior parte ha chiesto questa ed è a gran voce che evidentemente arriveranno loro due.
2: Vamos alla playa.
1: Ma ne ho decine di questi.
2: Titolo DS, vamos alla playa.
1: E allora dai, la voglio mettere 8 e 13 della mattina. Peraltro decennio degli anni 80 che noi spesso baciamo. Voi arrivate un filo tardi, magari arrivate soltanto a quest'ora.

0: Fai te lo mare lo zainetto.
1: No, te lo adesso, perfetto.
0: Porca miseria, ragazzi. Allora, devi mandare un messaggio.
1: Sì.
0: No, vabbè, a te forse te lo diamo così. O devi mandare un messaggio anche tu.
1: Messaggio.
0: Anche chi fa parte dell'entourage deve mandare dei messaggi. Funziona così alla regola.

0: pare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Se resto, allaccia la libertà!
2: Hai fame?
3: Sì.
2: Molta?
3: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
2: Fritto?
3: No.
2: Croccante?
3: Sì.
2: Dici sempre sì e no?
3: Eh sì.
2: Sì e no fiorentini?
3: Sì.
4: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima, incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
6: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
8: Ehi, umano, abbai a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
9: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
10: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
11: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente! Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€.

0: tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.

0: cari vicini.
1: Buongiorno, miei cari vicini.
0: Viva di lusso, l'ultima mezz'ora del programma tra le 6 e un quarto e le 9 della mattina, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, ma aggiungo anche al sabato. Allora, sono Walter Pizzulli, felice di incontrarti, felice di conoscerti. Dice, ma Walter, a chi stai parlando? Sto parlando a Simone in questo momento. Ciao Simo, nuovo ascoltatore, da una settimana sta con noi, non ci molla più, eh. Io la prendo come un giuramento questo. Noi ogni tanto controlliamo che poi quello che avete detto sia mantenuto, proprio fa fede quello che ci raccontate ogni giorno, ogni mattina.

0: pensiero, oppure stavi proprio senza pensieri, come diceva quello. Vi chiedo questa mattina di tirar fuori una canzone Italo Dance, vale anche se prodotta a casa nostra e cantata in altra lingua, perché è comparsa la I e la T che sta per Italia. Però no lenti,
1: no.
0: E la regola è cantarne un pezzettino in onda al 3426543210. Katia!
2: Tappetini nuovi, Armani,
0: molti, molti questa.
2: Che appena preso, che fa molto chic. Dai. Appuntamento alle 9:30, ma io.
0: Occhio, perché altrimenti parte l'appuntamento cara io, cara tu, cara Oke, che qua sai che parte spontaneamente.
3: Ciao Walter, ciao. Io mi ricordo estate 88-89,
0: sì, sì,
3: il tormentone di Luca Carboni.
0: Le ragazze, ce l'ho, guarda, senti. Ma le ragazze. A cosa pensano? Ma poi saranno cambiate da allora ad oggi.
4: Beh,
0: hai voglia, ma anche noi.

0: i giovanissimi di quello che avete vissuto voi all'epoca. Allora, una canzone italo dance, No Lenti, mi raccomando, con un pezzettino cantato in italiano. Marilena, cara.
1: Ciao Martino, Marilena da Milano. Una canzone che mi ricorda tanto il mio papà che non c'è più, che cantava sempre, era Il mio canto libero. In un mondo che non ci vuole più.
0: Guarda che ad avere una spiaggia, un falò, una chitarra e a saperla suonare, soprattutto quella chitarra, te ne avrei fatto un pezzettino.
2: Ciao Walter. Ciao. Io mi ricordo estate 88-89.
0: Ma il Cinzia di prima è la nostra amica di poco fa, Elisa.
3: Buongiorno Marte, buongiorno famiglia.
0: Ciao.
3: Sarebbe bello riascoltare Sadness degli Enigma.
0: Sadness,
3: Sadness. È un po' difficile da cantare, però molto bella, molto, molto d'atmosfera.
0: Buona giornata, Elisa. Senti, che cosa ti ho messo?

0: domenica. Buona domenica pure a te, amico mio. Ma guarda che manca un po', intanto. Se siete arrivati adesso, cosa vi siete persi stamattina? Però non perdetevi l'altra parte dell'ora bella entro le 9 nel programma Il Morning Show, la radio è M2O.
1: Spettacolo, Walter, l'enigma, aspetta!

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
9: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
10: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
11: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video.

0: prezzi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro e da giovedì trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

0: Signori,
1: M2O.
2: Play with us.
1: Play with us.
3: Ma che poi fosse vero, invece vi sto chiamando già dalle 6:15 della mattina. Buongiorno, anzi.
4: Buongiorno, miei cari vicini.
3: E dove si va? Che si fa questa sera? In realtà qualcosa si fa a quest'ora della mattina. Girando l'Italia, da qualche parte mi devo fermare. Ho scelto questa mattina di fermarmi in movimento. Aspetta che te lo spiego. Fa l'autotrasportatore, per quello ha già macinato 200 km solo, come ha detto lui, Gabriele!
5: Buongiorno family,
3: amico mio, buongiorno, perché noi e te siamo
6: la famiglia,
3: capito? Che è in viaggio in questo momento. Gabri, a che ora sei partito e da dove?
5: Sono partito alle 6 da Faenza.
3: Da 30?
5: Da Faenza.
3: Ah, Faenza, scusami, sto diventando sordo ormai. Senti Gabri, ma quindi hai detto, ho fatto solo, vedi che poi POV, point of view, punti di vista, solo 200 chilometri. Sai quanti sono per tanti che, come Checco Zalone, hanno la bici e passano dalla parte, praticamente, dalla parte opposta alla casa per andare al lavoro? Ne hai fatti già tanti per noi, davvero.
5: È così.
3: Ma hai acceso la radio puntuale alle 6 o un po' più tardi oggi?
5: Oggi un po' più tardi, sono alle mattine anche alle 5.
3: No, vabbè, che meraviglia.
5: Già puntata.
3: Che meraviglia, Gabri, ma stai con me da tanto?
5: 2 anni e mezzo.
3: Ma perché prima non ci avevi ancora scoperti, oppure non ti piacevamo e ti siamo piaciuti dopo?
5: Ancora facevo altri orari,
3: Io mi auguro che tu possa fare sempre questi orari. Sono un egoista. Allora, mare, quando ti fermi? È proprio il caso di dirlo, nel tuo caso, proprio visto il lavoro che fai.
5: Agosto.
3: Beh, guarda, agosto. Anch'io sarò giù di lì ad agosto, anche se qualcuno dice che dovrei farmi pure agosto.
4: Basta, ecco. Non andare, tutto agosto devi fare. Basta non andare, tutto agosto devi fare.
3: Fino alla fine di luglio invece viaggeremo insieme, amico mio. Intanto ti faccio arrivare telomare zainetto. Tu lo metti da parte e poi quando andrai al mare li sfoggerai, va bene?
5: Grazie mille, Walter.
3: Oh, guarda il santino davanti a te, c'è la mia faccia che ti dice guida piano, mi raccomando. Ok Gabri?
5: Grazie mille.
3: Ciao Gabriele.
5: Ciao.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: In FM, Lab, su m2o.it.
11: Era con noi Walter Pizzulli, grazie.
12: Dopo l'ingresso trionfale c'è anche l'uscita trionfale, però torna domani mattina il nostro uomo della sveglia, eh.

eleganza la canzone di Jack Floyd, Move Your Feet, che apre il nostro martedì mattina. Buongiorno, benvenuti, bentornati, anche l'abbiamo detto su M2O. Questo è il nostro matinè, quello che mi piace definire una sorta di festicciola mattutina, dove abbiamo l'opportunità di raccontare e chiacchierare un po' delle notizie della giornata. Come chiacchierare? Beh, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, e aspetto tutti i vostri messaggi, i vostri vocali, seppur brevi e sintetici. Ieri abbiamo battuto il record, è arrivata un'opinione di 3 minuti e 58, al che ho detto: ma mi vuoi fare il posto, amico mio? No, allora il messaggio di 15-20 secondi, così riusciamo ad ascoltarvi tutti e riusciamo anche a mandarvi in onda, non tutti, ma diciamo quelli più significativi. Le sapete le coordinate, vero? Tanto lo so che sono salvate appunto tra i vostri numeri preferiti del telefono, però vale la pena ripeterle anche per i nostri nuovi ascoltatori. 342-654-3210, appunto, questo è il nostro numero, semplicissimo anche da ricordare, dove potete interagire oppure potete anche giocare con Play With Us. Per chi ancora non lo sapesse, il Play With Us è il nostro gioco, il nostro momento ludico, ogni giorno abbinato ad una canzone diversa. Oggi la

canzone da riconoscere è facilissima. Kungs e Boys Noize alla loro Getaway indicheranno il momento preciso in cui si potrà giocare per inviare un messaggio con scritto Play With Us, nome e cognome e tutto quello che vorrete. Viste le alte temperature che ormai sono arrivate, in palio abbiamo il telomare e lo zainetto. Diciamo tutto il necessario per andare in spiaggia, anche se oggi lavorate. Per fortuna c'è la musica, c'è Rove con la sua Femmina.

0: rimasto molto iconico nella storia dei videoclip internazionali. Infatti è tutto girato in piano sequenza in quel di Williamsburg, quartiere fighissimo di New York City. Siete belli carichi su M2O questa mattina al 342-654-3210. Domenico da Empoli, lui dovrebbe lavorare ma vuole fare una deviazione verso Milano Marittima, però gli serve il telomario di M2O. Guarda, allora adesso chiamo Fargetta, gli chiediamo un attimino se ne ha qualcuno in più oltre al nostro telomare. Martina,
1: ciao,
0: prego.
1: Ciao, ben arrivato.
0: Grazie.
1: Mi fate morire i tuoi pizzulli, perché me ne posso andare, non credo proprio, sempre io quando do consegna al lavoro.
0: Che
1: dai
0: carina.
1: Che mi fate compagnia H24, che sono in infortunio.
0: Ma come in infortunio,
1: Martina?
0: Martina
1: da
0: dai, no, allora guarda, ascolta noi perché anche questa mattina abbiamo preparato un po' di notizie da sesta pagina. Questa secondo me ti farà un po' ridere, perché è successo proprio che durante un controllo di polizia un signore di 68 anni di Rovigo è stato denunciato per ricettazione dai carabinieri. In sostanza stava girando con il suo piccolo motorino senza casco e hanno scoperto che oltre a non aver la patente, non averlo immatricolato, era stato rubato il motorino 45 anni prima. Stiamo parlando appunto di un Piaggio Ciao di 45 anni prima, che evidentemente è diventato anche un mezzo storico. Ma la domanda è: ma come hanno fatto a capire che fosse rubato? E soprattutto la cosa più sorprendente, in fondo alla notizia abbiamo scoperto che è stato anche restituito al legittimo proprietario, che da una parte sarà stato contento nel vedere questo reperto, diciamo questo mezzo storico, dall'altra dice sì, ma mo che faccio?

Lui è un producer di Rio de Janeiro e arriva a Pedro Sampaio con la sua jet ski, il titolo dell'M2Hot. Novità appena ascoltata qui da noi, mentre ci raccontiamo ancora un po' di notizie alla sesta pagina. Sono arrivati tanti messaggi rispetto alla notizia che è successa in quel di Rovigo.

ritornano a un certo punto della nostra vita. Ma un'altra notizia da sesta pagina, che in realtà meriterebbe veramente di essere molto raccontata, è il fatto che a livello fiscale in Italia è in arrivo l'addebito diretto sul conto corrente per i modelli F24. Infatti, secondo un nuovo accordo tra Ministero dell'Economia e Agenzia delle Entrate,

fatto e stipulato per il triennio 2026-2028, biennio oserei dire, c'è stato un piano programmatico che ha previsto una digitalizzazione maggiore, la possibilità appunto di farsi scalare il saldo dovuto per le tasse direttamente dal conto. Ma la mia domanda è, ma non si poteva già fare?

0: parte Calvin Harris vuol dire che c'è l'aria dell'estate, vero? Proprio lui con la sua Feel So Close, appena ascoltato alle 9:20. Siete su M2O e sta per partire il grande dibattito. Io lo so lì che c'è la lamentela pronta. Quindi se volete intervenire al 342-654-3210, perché inizieremo a parlare non solo di questioni fiscali, ma soprattutto di partite IVA. Quante sono in Italia?
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Roma è ora aperto. Expect the unexpected.
4: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
3: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
6: Soup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Inizio conto alla rovescia.
8: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
9: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
10: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: due ho più musica anche con Sam Jacobs e la sua I Don't Mind che abbiamo appena ascoltato alle 9:29. Allora, lo so che dobbiamo discutere già in questa prima ora e sono già arrivati tanti messaggi al 342-654-3210 perché quando si parla di tasse, insomma, noi italiani siamo sempre lì un po' col nervo scoperto, pronti a dire la nostra. Siamo partiti ovviamente dalla notizia da parte del protocollo del Ministero dell'Economia e dell'Agenzia delle Entrate per cui per il 2026, 27, 28 le tasse potranno essere pagate automaticamente con addebito diretto sul conto corrente. Domanda, ma non si poteva già fare? Vabbè, comunque, chiusa la parentesi, dobbiamo parlare di quel mondo delle partite IVA per cui siamo stati anche richiamati dall'Unione Europea. Tra poco andiamo giù nello specifico, però prima abbiamo l'appuntamento con la musica del passato. L'M2 Old l'abbiamo scelto dal 1996, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O
1: DJ Station. Crisi in Medio Oriente, come al solito ottimista Donald Trump, secondo il quale ancora una volta l'accordo tra Stati Uniti e Iran sarebbe a un passo. Siamo alle fasi finali, la firma potrebbe arrivare entro 2-3 giorni, ha detto il presidente americano. Trump ha poi ribadito che Teheran non avrà l'arma nucleare, che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto una volta che l'accordo sarà ufficiale. Timide conferme, però questa volta arrivano anche da Teheran. La procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che il mese scorso, come ricorderete, ha rivolto parole di scherno nei confronti degli attivisti della flottiglia inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. Si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus a Milano ha denunciato una violenza sessuale di gruppo subita a fine maggio al termine di una serata passata in una discoteca alla periferia est della città. Gli abusi sono stati confermati dai medici, caccia al gruppo di 4-5 persone. Finals NBA, attenzione allo spoiler, San Antonio vince gara 3 a New York, 115-111, a corcia nella serie ora condotta 2-1 dai Knicks, fischi per Trump che ha assistito alla gara dalle tribune accusato di portare sfortuna. Adesso le previsioni del tempo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata nuvole in aumento sui settori di nord-ovest con piogge sulle Alpi, per il resto cielo sereno poco nuvoloso nelle ore pomeridiane, tipica instabilità estiva sempre sui rilievi con rischio di temporali, specialmente però in questo caso più est. Maggiori schiarite sulle pianure e sulle regioni del centro-sud. Le previsioni del meteo.it su M2 ritornano alle 10:30.

0: sempre clamorosi loro, in ogni condizione, in ogni annata, in ogni canzone che hanno realizzato, anche nella loro Cosmic Girl dal 1996. Erano i Jamiroquai, appena ascoltati per il nostro M2 Old, la musica del passato, che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ma dobbiamo, insomma, aprire un dibattito, vero Daniele? Prego! Cosa fa? Ma perché? Perché? Cosa dici?
1: I cari aperti, gli Hunger Games di M2O. Oggi partite IVA contro Re

0: resto del mondo.
1: Guarda Daniele, mi hai fatto molto ridere. Più o meno è questo l'argomento che dovremmo affrontare, ma non per colpa nostra, neanche per merito nostro. Però se avete un amico, voi stessi magari avete una partita IVA, magari anche in quel famoso regime forfettario, sicuramente vi sarà balzato all'occhio quel richiamo, quell'osservazione che è arrivata dalla Commissione Europea, per cui hanno chiesto al nostro paese: allora Italia, tutto bene, però dovete fare una bella riforma del sistema fiscale, dovete ridurre il cuneo fiscale e dovete combattere l'evasione, insomma tutte le grandi raccomandazioni. E poi anche

0: M2O, più musica anche con Lizzo e Sisa con Special. Beh, effettivamente il regime forfettario e le partite IVA potrebbero essere considerate un regime speciale che è stato già richiamato dalla Commissione Europea. Quanti messaggi di critica sono arrivati?
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

every day.

0: Red con Stay the Night. Questa è la canzone che abbiamo appena ascoltato alle 9:47 minuti, dove c'è un grande dibattito aperto al 342-654-3210, anche perché è evidente che quando parliamo di tassazione, di regimi fiscali, insomma, ognuno deve dire la propria anche sulla base della propria esperienza personale. Andrea,
1: buongiorno,
0: prego.
1: Buongiorno, Andrea da Firenze.
0: Ciao.
1: Le partite IVA le vogliono stroncare tutte.
0: In che senso?
1: Non sanno in Italia, ci siamo retti sulle partite IVA, i piccoli artigiani.
0: Ecco, è questo un grande punto, infatti, motivo per cui proprio la Commissione Europea è intervenuta con un richiamo che non è proprio la prima volta che arriva, è già arrivato nel 2024, 2025, si è ripetuto anche nel 2026, in particolare per quanto riguarda quei regimi fiscali agevolati che pongono i lavoratori, lavoratori autonomi, professionisti in partita IVA, rispetto ai lavoratori subordinati in una, diciamo, in un piano totalmente sbilanciato a livello di tassazione, non sono tassati alla stessa maniera.

0: Quanta eleganza nella musica e nelle parole della canzone di Duke Dumont, Won't Look Back. Quanti messaggi al 342-654-3210. Evidentemente perché i lavoratori in regime forfettario sono tanti quelli che ci stanno ascoltando, professionisti e lavoratori autonomi che, giustamente perché la legge lo consente, possono utilizzare e usufruire di agevolazioni fiscali importanti che sono state richiamate anche dalla Commissione Europea. Partiamo da qualcuno, prego.
1: Francesco da Roma.
0: Ciao Francesco.
1: È vero, le partite IVA e i lavoratori dipendenti non sono tassati allo stesso modo. Infatti a me l'anno scorso hanno tassato per il 54% da lavoratore dipendente.
0: Tantissimo.
1: E non ho fatto un euro di nero.
0: Vabbè, ci mancherebbe, aggiungo anche da questo punto di vista. Però le motivazioni per cui siamo stati richiamati sono principalmente tre. La prima è che questo regime forfettario delle partite IVA favorirebbe l'evasione fiscale. Infatti, stando a questo documento, il tax gap dei lavoratori autonomi in Italia sfiora il 60%, quindi sono veramente tanti. Secondo posto, è un costo molto importante il regime forfettario per lo Stato. Si incassano meno tasse.

0: ascoltato qui da noi mentre proviamo a vedere le motivazioni per cui siamo stati richiamati anche così col ditino alzato dalla Commissione Europea. Perché un altro dei motivi per cui dovremmo rivedere questo regime forfettario delle partite IVA è perché è un sistema che secondo l'Unione Europea crea distorsioni nel mercato del lavoro, andando così a disincentivare la crescita e l'aggregazione tra le attività economiche. Tra poco ne parliamo.
1: Con la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di woofert?
5: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
6: M2O Cinema. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: 7 eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
9: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. M2O Cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: M2O Cinema.
15: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
16: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Martedì 9 giugno 2026, le ore 10:02 su Hello everybody, buongiorno a tutti, benvenuti e anche bentornati. Che ne dite, mettiamo la musica Made in Italy?
6: M2O
17: più musica.
6: M2O M2 Hit, The Italian Remix.

0: perché sono un tema, cioè nel senso hanno delle agevolazioni fiscali a determinati criteri, a determinati modi, però abbiamo parlato anche dei lavoratori dipendenti che pagherebbero sulla carta e così è anche più tasse. Però sentiamo l'esperienza anche di qualche libero professionista, di qualche lavoratore autonomo. Dario, dimmi.
1: Dario D'Alba. Ciao, allora, Dario. Io sono il regime proprietario da 6 anni.
0: Sì.
1: 7 anni. I primi 5 sei agevolato. Al 5%. Nel senso che paghi un 5% sulla tua aliquota.
0: Pochissimo.
1: E sì, gli anni successivi è un'aliquota del 15%, quindi
0: sì, è vero.
1: Dipende un po' dai tuoi guadagni, hai un tetto massimo da non superare, mi pare che siano sui 80.000 euro.
0: 85.
1: E sì, non puoi avere dipendenti e non scarichi nessuna spesa, quindi devi sperare di stare bene, e meno spese hai, meglio stai economicamente.
0: Vedi Dario, anche tu poni dei temi molto importanti anche perché riguardano sempre più italiani. Tanto per dirvi, in Italia nel solo 2025 sono state aperte 500.000 nuove partite IVA.
2: Più musica. M2O. M2O.

0: Questa musica, d'altra parte, state ascoltando M2O e modestamente ce ne intendiamo. È alle 10 e 12 minuti. Buongiorno, benvenuti, bentornati. Questo è il nostro mattinello. Sapete, abbiamo affrontato un tema molto delicato e molto sentito, visto che la questione partite IVA e regime forfettario evidentemente sta a cuore a tantissimi ascoltatori in questo momento, visto che i lavoratori autonomi, i professionisti, insomma, si sono fatti sentire anche a gran voce al 342-654-3210 per la serie non toccatemi il regime forfettario. Ma dato che non sono un commercialista e non posso farvi la dichiarazione dei redditi, posso dirvi solo che magari ne parleremo più avanti, vedremo anche un po' quali saranno le decisioni da parte del governo centrale e anche della stessa Unione Europea rispetto ad un tema che, come detto, riguarda tantissimi italiani. Altre cose importanti al 342-654-3210, beh, non abbiamo ancora giocato con il nostro Play With Us, oggi abbinato alla canzone di Kungs e Boys Noise Getaway, e in palio abbiamo il Telomare e lo zainetto di M2O. Adesso invece la musica nuova.
1: M2 Hot. Le hits di domani.
2: The hits of tomorrow.
1: Oggi.

prossima stagione. D'altra parte stiamo parlando del King, del Re, Monsieur David Guetta. Qui sceglie di collaborare ancora una volta con Bebe Rexha in questo M2O. Novità dal titolo Sad Girls, appena ascoltata alle 10:16. M2O, grande dibattito al 342-654-3210. Ma ora, come direbbero quelli bravi, proviamo a voltare pagina, proviamo a fare un passo avanti. Perché se da una parte abbiamo parlato magari di innovazione da un punto di vista fiscale, che non è proprio tutto sto carnevale di Rio, vogliamo parlare un po' di evoluzione tecnologica, perché adesso è arrivato quel momento del ecco, vedi, con l'evoluzione dell'intelligenza artificiale ci ruberanno il lavoro. Però oggi parliamo di intelligenza artificiale, ma ciclicamente nella storia si è sempre avuto paura del progresso, del futuro, della tecnologia. Banalmente nel passato anche la scrittura era stata indice di timore e di paura per le persone. Tra poco ne parliamo, intanto Karol G e Manu Chao

0: una di quelle collaborazioni che non ti aspetti ma che ti piacciono, e tanto anche. Karol G e Manu Chao, Viajando por el mundo. Vedi che il mio spagnolo sta migliorando, eh? In vista dell'estate parte subito la playa, l'amore, il corazon e tutto quanto. Ok, Pirigna. 10 e 20 minuti, martedì mattina su M2O ci stiamo interrogando sulla paura del cambiamento. È un po' filosofico ma anche tecnologico. Perché adesso con l'intelligenza artificiale, vedi, ci ruberanno il lavoro. Ma è qualcosa che è sempre successo nella storia e nella natura umana.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Se resto allaccia la libertà!
4: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Due leggende del rap italiano in concerto all'ippodromo SNAI San Siro.

0: sei con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
5: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: We are M2O.
8: Tonto, mica è tonto, tonto. Giocherò tonto, t'arrica pa' serle.
9: We play every day. As

0: pesce, Cattive abitudini, la loro canzone appena ascoltata su M2O, mentre l'abbiamo buttata un po' sul filosofico, anche coi vostri messaggi al 342-654-3210. Filosofico rispetto al progresso, perché abbiamo paura dell'evoluzione tecnologica, in questo caso dell'intelligenza artificiale, ma in realtà, a guardar bene la storia, è qualcosa che si ripete ciclicamente. Tanto per dirvi, gli antichi greci avevano paura della scrittura. Tra poco ne parliamo, intanto andiamo sì nel passato, ma quello musicale del nostro M2O Old. Stiamo per andare nel 1994, prima però meteo e aggiornamenti della redazione. M2O, M2O,
1: DJ Station. Nelle prossime due settimane dichiareremo la vittoria totale, lo ha detto il presidente americano Donald Trump a proposito della guerra con l'Iran durante una teleconferenza con il senatore Lindsey Graham, suo stretto alleato repubblicano. I prezzi del petrolio crolleranno, ha spiegato il tycoon che in precedenza aveva annunciato che la firma dell'accordo di pace con Teheran potrebbe arrivare entro 2 o 3 giorni, aggiungendo che si tratterà di un'intesa migliore di quella firmata da Obama. Ma la tensione in Medio Oriente resta altissima. Un elicottero militare americano è precipitato nei pressi dello stretto, in salvo i 2 uomini dell'equipaggio, da capire ancora però se il velivolo sia stato abbattuto dal fuoco nemico oppure abbia subito un guasto. Nel frattempo un drone lanciato dallo Yemen dai ribelli Houthi è stato intercettato dalle difese aeree israeliane sopra la città di Eilat nel sud del paese. Intanto lo Stato ebraico non sembra voler interrompere la sua offensiva nel sud del Libano. I media di Beirut riferiscono stamattina di attacchi israeliani vicino a Tiro. Siamo allo sport, il basket. Dopo 13 vittorie consecutive si interrompe la serie positiva di New York nei playoff dell'NBA al Madison Square Garden. Nella gara 3 delle Finals, i Knicks sono stati sconfitti per 115 a 111 dai San Antonio Spurs, che accorciano così la serie sull'1-2. Alla partita hanno assistito molti VIP nel mondo dello spettacolo e della politica, tra cui Donald Trump, fischiato al momento dell'esecuzione dell'inno. Domani, sempre a New York, è in programma la gara 4. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nel pomeriggio possibili rovesci o temporali sull'arco alpino e prealpino centro-occidentale, localmente fino alle alte pianure di Lombardia e Triveneto, soleggiato sul resto d'Italia. In serata e nella notte residui fenomeni temporaleschi al nord-est, soprattutto sul Triveneto orientale. Per il momento è tutto con il meteo.it e risentirci al prossimo appuntamento.

che insana voglia di un aperitivo alle 10:33 minuti, ma è colpa del nostro M2 Old. Dal 1994 era CJ Lewis con Sweet for My Sweet. Tra l'altro, non solo era il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora su M2O, ma era anche la colonna sonora, la canzone di un famosissimo spot appunto di quegli anni lì. 10:34 minuti. Ora però non guardiamo sempre al passato con ammirazione, perché c'è stato un passato in cui l'evoluzione tecnologica metteva paura all'umanità. Oggi raccontiamo in ogni occasione, ecco vedi, l'intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro, senza cadere nel luogo comune, un argomento molto complesso, lo sappiamo e lo affrontiamo anche molto volentieri. Tuttavia però non dobbiamo avere paura dell'evoluzione tecnologica e del progresso in generale, cosa che colpisce l'uomo in ogni fase della storia. Tanto per farvi un esempio, andiamo indietro di 3.000-4.000 anni, andiamo ai tempi di Socrate. Lui era lo stesso che sosteneva che la scrittura era uno strumento del demonio, la scrittura avrebbe rovinato l'umanità, e stiamo parlando ovviamente di qualcosa di fondamentale per la comunicazione, l'evoluzione dell'intelligenza umana. Eppure, proprio in quegli anni, nell'antica Grecia, Socrate sosteneva che la scrittura avrebbe prodotto, e cito testualmente i dati, dimenticanza nelle anime di chi la impara per mancanza di esercizio della memoria. E sarà stato così? Direi proprio di no. Ecco, Socrate è tanto bravo, si studia benissimo, però ovviamente figlio dei suoi tempi non aveva capito l'importanza della scrittura. M2O DJ Station.

0: Quanto mi piace la canzone di Prospa, Free Your Mind, appena ascoltata alle 10:40 minuti. Siete su M2O e ci stiamo interrogando su come l'uomo nella storia, nel corso dei secoli, abbia sempre avuto in qualche modo paura del progresso. L'abbiamo preso ad esempio già da Socrate, dove diceva: ah, la scrittura ci renderà tutti imbecilli. Pensate che è successa la stessa cosa anche per i romanzi, ma ne parliamo nella pausa caffè.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti

0: Vivi Verde è bene sì, attenti al tuo portafogli
1: e a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Room è ora aperto. Expect the unexpected.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Ciao patatina!
11: Ciao patatina!
10: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
11: E cioè?
10: Buona, ma non fritta.
11: Mamma!

0: Deadmau5 e ho sentito l'applauso di tutti i miei colleghi per la sua canzone The Welt alle 10:47 minuti su M2O, dove anche oggi abbiamo preparato la nostra pausa caffè. Pausa caffè a tema progresso, a tema tecnologia, perché da che il mondo è mondo e da che l'uomo è quanto tale, ha sempre paura del cambiamento. È una questione un po' filosofica, ma anche molto pratica. Abbiamo fatto l'esempio, siamo partiti dal grande concetto, dove lo stesso Socrate ai tempi dell'antica Grecia demonizzava la scrittura perché così avrebbe atrofizzato le menti. Forse ci aveva ragione anche Socrate. Poi abbiamo fatto dei passi avanti rispetto invece alla problematica di oggi, dove sempre si urla contro l'intelligenza artificiale, ma bisognerebbe ovviamente fare delle specifiche in più. Sentiamo i vostri messaggi che avete inviato al 342-654-3210. Alex!
1: Ciao Davide, Alex da Cesena.
0: Ciao, dimmi.
1: Guarda, per quanto riguarda la tecnologia, è vero che nella storia l'abbiamo sempre espressa male, però sì, qui non si tratta di tecnologia, cioè noi stiamo creando un cervello artificiale,
0: sì,
1: e stiamo facendo sempre di più che sia più autonomo e autosufficiente. Noi in poche parole stiamo creando un'altra vita.
0: No,
1: e la cosa
0: dai,
1: sinceramente a me spaventa. Questa non è tecnologia, noi non sappiamo cosa andiamo incontro.
0: No, definirla una nuova vita mi parrebbe un po' eccessivo, da questo punto di vista. Ci sta che magari ci possano essere dei timori, o quantomeno una prevenzione, o quantomeno una coscienza rispetto magari a questa evoluzione, soprattutto riguardo anche all'intelligenza artificiale generativa, quella cosiddetta pensante, anche perché i grandi geni della Terra, gli stessi che l'hanno inventata, hanno detto: raga, diamoci delle regole, perché sennò qua finiamo malissimo. Però guardando anche al passato, vi stavo raccontando che nell'Ottocento demonizzavano i romanzi.

0: due O, più musica anche con Ed Sheeran e la sua single. 10:53. Pausa caffè molto intensa riguardo alla preoccupazione sulle nuove tecnologie. Efrem, prego.
1: Ciao Davide, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: E se questa intelligenza artificiale ci si rivoltasse contro?
0: Attenzione.
1: Un po' come è successo in Io Robot.
0: Anche bella Andrea fa riferimento ai 6 film di Terminator. Giovanni.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Per quanto riguarda le nuove frontiere, basta saperle cavalcare e sfruttarle,
0: sì,
2: al massimo.
0: Ok.
2: L'unica cosa di bello che hanno, che non si riempiono la bocca. Io sono avvocato, ingegnere e via dicendo.
0: Ma che
2: non
0: Giovanni,
2: lo dicono mai, eppure
0: ma
2: sono migliori.
0: Ce l'hai con me, mi hai fatto una critica. Guarda Giovanni, rimani qui per la pausa caffè, perché il tema è anche molto interessante riguardo appunto alle tecnologie del passato che avevano già fatto discutere. Abbiamo fatto un accenno alla scrittura stessa, criticata da Socrate. Anche i romanzi intorno al 1800 di per sé avevano fatto scattare l'allarme, perché i moralisti, i medici intellettuali dell'epoca si preoccupavano seriamente che la lettura dei romanzi avrebbe potuto corrompere le menti femminili, riempirle di fantasia, magari riempirle anche di immaginari pericolosi per i sentimenti, facendole perdere magari una sorta di moralità. Che patriarcato nel 1800, per fortuna siamo andati avanti. Anche i treni erano guardati con sospetto, 1830-1850 arrivavano i primi treni a vapore e cominciavano appunto a circolare in Europa con la velocità che oggi farebbe sorridere, 30 km orari più o meno di media. Ecco, i medici avrebbero detto basta, non si può andare in treno, perché il paesaggio che scorre così velocemente dal finestrino a 30 km orari avrebbe, diciamo, danneggiato irrimediabilmente la vista e gli occhi. Anche i telefoni, non gli smartphone, i telefoni, quelli di fine 1800, quando era stata pronunciata proprio la prima frase dall'inventore Graham Bell, ecco, dicevano che il telefono, così come pensato per comunicare a distanza, avrebbe eroso le interazioni personali. Ecco, forse non conoscevano ancora i social.
3: Più musica. M2O.

0: c'è un'intensità emotiva in questa musica che tocca veramente le corde del cuore, fa ripensare ai bei tempi dell'infanzia quando c'era ancora il telefono e non c'erano gli smartphone. No, non sono per niente malinconico, però è molto bella la canzone di Joe, End of Beginning, appena ascoltata su M2O.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Auto.

Martedì 9 giugno 2026, le 11:02. Dai, era un momento, ora esatta. Facciamo i seri, ma fino a un certo punto, perché arriva Punjabi MC, Mundian to Becky.

Un mondo affascinante, colorato, intenso e tradizionale anche. Punjabi MC con la sua Munjan Tubecki apre la nostra terza ora di diretta insieme per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Questo è il nostro matinee, una sorta di festicciola mattutina dove ci ritroviamo un po' a commentare le notizie che troviamo in giro per il mondo insieme a voi. Volete dire la vostra? Sempre liberi di farlo alle nostre coordinate. 342-6543210, il nostro numero. Sono arrivati anche tantissimi vocali, sempre tra 15 e 26 secondi, sintetici, precisi e concisi, anche se gli argomenti a volte meriterebbero un approfondimento maggiore, però siete talmente tanti e vogliamo sentirvi tutti, quindi vogliamo creare proprio questo bel dibattito, come anche durante questi giorni, durante quest'anno stiamo continuando a fare. Sempre sulla questione dell'evoluzione tecnologica, era interessante invece vedere anche come la critica del tempo, quando vennero proiettati i primissimi film, fu veramente, diciamo, tranchant, fu veramente molto critica rispetto a questa nuova tecnologia, perché pensavano che gli esseri umani, andando sempre al cinema, avrebbero confuso la realtà con la finzione cinematografica e viceversa, praticamente la stessa identica cosa che sta accadendo ancora oggi con l'intelligenza artificiale.

aprirono con questa canzone il loro show del 2017 che arrivarono anche in Italia. Parlo dei Coldplay insieme a Beyoncé con Aimed for the Weekend, appena ascoltata alle 11:10 su M2O. Ti ha ancora un po' di tempo per il weekend.

un mondo musicale molto interessante, quello di Mark Kinchen, o meglio MK, proprio con questo, con il suo acronimo e il nome d'arte famoso in tutto il mondo. Tra l'altra parte è anche uno dei DJ sempre presenti il venerdì all'Ushuaia di Ibiza insieme a Calvin Harris, lì a braccetto. Ma MK in questo caso ha voluto andare a braccetto con Poppy Bascom, che è una delle cantanti più ricercate e influenti della scena house del momento. Loro due insieme per questo M2Hot, la novità che avete appena ascoltato alle 11:14 minuti su M2O, si intitola Zone, e secondo me ha proprio quella sonorità che rimarrà poi per tutta l'estate. C'è aria anche di super hit estiva, mentre voi magari siete ancora lì a scegliere dove andare e qualcuno di voi avrà optato magari per andare nello stato di slow jam. Ora però spieghiamo bene, dobbiamo andare in California, in quel della California dove sono giorni dove arrivano notizie veramente strampalate, come direbbe la mia nonna magari, visto che ieri abbiamo raccontato di come Google abbia chiesto appunto alle autorità competenti la possibilità di mettere nell'ecosistema 32 milioni di zanzare maschio, perché non si riproducevano, erano sterili e così avrebbero poi abbattuto la popolazione generale delle zanzare. Ecco, non è questo il punto, perché sempre rimanendo in California esiste, c'è alla residenza un DJ radiofonico di San Diego molto famoso, si chiama Randy Williams, salutiamo il collega anche conduttore radiofonico che conduce il Sunday Night Slow Jams, tra l'altro un programma anche di tutto rispetto, molto di successo, che viene trasmesso in oltre 200 città in tutto il mondo. Ora però diciamoci una cosa, il buon e caro Randy, il collega Randy, conduttore radiofonico, non è solo appassionato di radio e di programmi radiofonici in generale, è molto appassionato anche di viaggi, tant'è che lui si è impegnato a visitare tutte le 193 nazioni riconosciute dall'ONU stesso, dalle mete turistiche più gettonate fino anche ai paesi più remoti e difficili da raggiungere. Stiamo parlando della Corea del Nord, della Somalia, del Sud Sudan. Ora però da questa lunghissima lista di viaggi che ha fatto il buon e caro Randy mancava il Turkmenistan, che per chi non lo sapesse è uno dei paesi più chiusi o il più quasi anche della Corea del Nord e difficili da raggiungere. Però mentre stava aspettando il visto per il Turkmenistan, il buon e caro Randy si è detto: e poi una volta che ho visitato quello, ho completato la mia lista dei 193 paesi, che faccio? Beh, semplicissimo, creo uno stato mio.

0: che ci riprova con Awake Tonight, Afrojack, David Guetta e Sia. Dopo Titanium, diciamo che non hanno raggiunto quei livelli, ma quasi quasi sono sempre lì in cima alla vetta per fare la loro super hit. 11:22 minuti, è martedì mattina su M2O e stiamo raccontando la storia di questo conduttore radiofonico americano, Randy Williams, che ha creato una nazione tutta sua con delle regole molto particolari. Tra poco vi racconto.
1: Hai fame?
2: Sì.
1: Molta?
2: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
2: Sì.
1: Fritto?
2: No.
1: Croccante?
2: Sì.
1: Dici sempre sì e no?
2: Eh sì.
1: Sì e no fiorentini?
2: Sì.
3: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima, incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
5: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
6: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: La pubblicità sembra durare per sempre.
8: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
7: Poche cose sono per sempre.
8: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
13: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

insieme a Busta Kids e Mi Soleil, And It Goes Like, il titolo appunto della canzone di Molella che avete appena ascoltato alle 11:31. Siete su M2O, ma vogliamo capirne un po' di più di questo stato di slow jam. Abbiamo parlato di questo conduttore radiofonico che esattamente nel 2021 aveva comprato un appezzamento importante nel deserto della California e ha detto: basta, da qui voglio fondare il mio stato. Però io che ruolo potrei avere? Presidente? No, ce l'hanno troppo questo titolo al presidente. Re? No, anche lì ci sono ancora un bel po' di monarchie in giro per il mondo. Io divento un sultano dove la gente può venire qua ad abitare ed ascoltare buona musica.

Esiste qualcosa di più francese di questa canzone? Beh, il French Touch esiste, però secondo me i Daft Punk sono ancora un po' da quel livello lì, dal 2000 però. Bell'Amour con la medesima, il medesimo titolo. Bell'Amour era la canzone del nostro M2Old. Musica del passato che è trovata alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Mentre guardiamo le leggi, i regolamenti e soprattutto la costituzione di questo stato, o meglio del sultanato di Slow Jam, stato creato nel deserto della California, dove lo stesso conduttore radiofonico Randy Williams si è proclamato sultano. Ma che sciccheria, sultano! Ma quello che ci ha fatto molto ridere è la possibilità di questo sultanato, che conta oltre 25.000 cittadini registrati provenienti da 120 paesi del mondo, che ascoltano solo bellissima musica. Allora, tra l'altro vi è anche la possibilità di fare carriera. Infatti chiunque, che sia cittadino che abbia fatto la registrazione, può diventare ambasciatore o anche parlamentare, pagando una quota mensile di 10 o 25 dollari in base al ruolo, in base alla carriera che ha. Tra l'altro lo stesso Randy, lo stesso sultano dello stato di Slow Jam, ha dichiarato: beh, se diventate ambasciatori per il mio stato potete fare un bellissimo figurone sul vostro profilo LinkedIn e anche sul vostro curriculum. Non a caso infatti sono tante le richieste a ambasciatori praticamente da ogni parte del mondo, visto che contano appunto nazionalità di cittadini lì residenti, figurativamente, provenienti da 120 paesi. Però raccontavamo di come le leggi siano veramente molto particolari. D'altra parte vuole prima di tutto che i cittadini possano e debbano ascoltare solo buona musica a sua discrezione, quindi ha tolto determinati generi perché ha detto che quelli vanno a influire negativamente sulla felicità dei suoi cittadini. E in più anche sappiate che le Crocs sono bandite per costituzione, nessuna deroga, nessuna eccezione. E poi ancora, esse veramente vietato rispondere a tutti con una mail aziendale, è proprio illegale. E poi anche è vietato lasciare il microonde con i secondi residui sul display, evidentemente qualcosa che il sultano non apprezza. Altra cosa molto interessante: si può andare sempre oltre il limite di velocità solo e soltanto se si sta trasportando del cibo e in particolare dei tacos. Tutto giusto.

0: in macchina è un'ossessione musicale, non riesco a smettere di ascoltarla da giovedì scorso. Quanto mi piace questa canzone di Ugel, d'Ultranate, Moving to the Sun. L'avete ascoltata anche voi alle 11.41 minuti su M2A. Ora, bagno di cultura generale.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€.

0: 50 e un sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
1: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
6: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49€. DM, qui io sono, qui compro.
7: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
12: Crema di caponata o salsa di fichi?
11: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.

capolavoro assoluto quasi generazionale. 11:47 minuti su M2O, dobbiamo lanciare la polemica perché non abbiamo ancora giocato con Play With Us. Dai, manca poco, ancora 13 minuti di tempo per ascoltare la canzone di Kungs e Boys Noize Getaway, che vi permetterà appunto di portarvi a casa il telomare e lo zainetto di M2O. Adesso invece, come promesso, abbiamo il nostro bagno di cultura generale per ricordare i fatti della storia avvenuti oggi, 9 di giugno. Ad esempio, oggi, ma nel 1588, veniva posata la prima pietra per il ponte di Rialto. Visto che quello precedentemente costruito era di legno e era crollato, hanno chiamato d'altra parte un architetto che si chiamava Antonio da Ponte. Con un cognome così poteva costruire solo il ponte di Rialto. La musica di M2O, c'è Samurai J e la sua nuova Flamenco Paranoia.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: A volte basta solo arrabbiarsi e arriva il Play with us, il nostro momento ludico oggi per tutta la giornata, abbinato alla musica di Kungs e Boys Noise Getaway, che vi permette di vincere tutto il necessaire per andare in spiaggia, visto che in palio abbiamo il telomare e lo zainetto, che sono vinti da
3: Play with us, Valerio di Fiumicino.
2: Bravo Valerio, hai vinto tu, complimenti. E poi a Fiumicino c'è il mare.
1: M2O, più musica.

Una delle più belle del loro repertorio, parlo di Florence and the Machine, You've Got the Love. Tra l'altro, se vi è capitato di vedere anche un loro live, è impressionante come proprio Florence Welch sia lì come una fata, quasi un mondo incantato, un po' celtico, con questi abiti, a piedi nudi sul palco, rigorosamente.

Stavamo facendo il nostro bagno di cultura generale per vedere i fatti della storia che in qualche modo hanno cambiato le sorti del nostro mondo il 9 di giugno. Ad esempio, oggi, ma nel 1815, una data molto importante se dovete fare la maturità, perché sappiate che proprio oggi si chiudeva il Congresso di Vienna. Tra l'altro sapete che il congresso, dove parteciparono le principali potenze europee allo scopo di ridisegnare la carta e la cartina politica dell'Europa, visto tutto il macello che era venuto fuori con l'Ancien Régime e ovviamente anche le guerre napoleoniche di fine Settecento. Sempre oggi, 9 giugno, ma nel 1934, un altro personaggio molto importante faceva la sua prima apparizione. Tra l'altro, all'interno del film di Walt Disney, La Gallinella Saggia, arrivava questo papero dalla voce un po' particolare, un po' strana. Non a caso, proprio oggi, nasceva Paperino, altro grande protagonista dei film Disney dell'infanzia di tutti quanti. Sono le 11:57 minuti. Cosa non può mai mancare su M2O? La musica, soprattutto quando abbiamo avuto l'opportunità anche di ballarla con loro in quel di piazzale della stazione centrale. Sto parlando degli Another and Talk to You.

0: vogliamo dire una cosa, visto che ho qui la mia viaggiatrice di riferimento. Oggi abbiamo parlato di un nuovo stato realizzato e dichiarato da un conduttore radiofonico americano che si chiama Slow Jam. L'obbligo di tutti i cittadini è quello di ascoltare un'ottima musica. Ora, Marlene, io credo di conoscerti abbastanza, ci conosciamo veramente da tanti anni. Secondo me tu hai già chiesto la cittadinanza onoraria, anzi, ambasciatrice. Ci sentiamo domani.
1: Con la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
6: Ciao Davide, ci vediamo nella micronazione quella là.
7: Dai che si parte, mezzogiorno in punto, sono Marlene, iniziamo con i tre non stop.

0: Something About You, Calvin Harris, M2O a mezzogiorno e 8 minuti. Ciao, sono Marlene, anche oggi vi faccio fare il nostro viaggio musicale. Non siete stanchi, affaticati da tutti questi viaggi? Avete fatto la valigia? Dai che facciamo un viaggio bello easy. Partiamo dalla Norvegia oggi e poi arriviamo in Australia, un po' esotici. Ma 342-6543-210, cos'è il nostro magico numero? Vi serve anche per vincere il Play With Us che faremo entro le 2. Decolliamo!
1: M2 Hot

chiama Heaven on Your Mind, la nuova di Kygo, norvegese nato a Singapore, insieme a Dan Timinski. M2 Hot.

Pink Panthers dall'Inghilterra, Girl Like Me. Allora fatemi salutare tutte le girl, le ragazze all'ascolto, le girls, ciao! E gli ascoltatori nuovi e gli international e quelli che sono qui da questa notte magari o che tengono la radio accesa sempre, tutto il giorno e tutta la notte. 342-654-3210, questo è il nostro numero, serve anche per dire e scrivere quello che volete quando volete.

0: essere fritto!
1: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
1: Gli altri vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
6: Ristora.
5: Capsule per ogni ora.
7: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

Beh, chi era presente sabato al Party Like a DJ l'ha sentita dal vivo questa Businessman di Dito nella Piaga. Gli altri l'hanno ascoltata adesso insieme a me qui su M2O. Lei, per lanciarla ormai, per lanciare i progetti musicali, gli artisti non fanno più un semplice annuncio. Ecco, lei ha fatto un annuncio molto particolare, una vera e propria call to action su LinkedIn, dove ha scritto "We are looking for a real businessman", lanciato da una fantomatica società che porta proprio il nome di Dito nella Piaga. Adesso andiamo indietro nel

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels, il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Roma è ora aperto. Expect the unexpected.
3: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

Casango insieme ad Alejandro Garrido. Aie! Allora, Casango, producer dal Sudafrica, Alejandro Garrido, questo italo-spagnolo che ha seguito le orme del papà, che è un importante chitarrista. Aie, che cosa significa? Tendenzialmente nulla. Aie Amuana è una parola che suona bene e che riflette un mood gioioso e solare, quindi è stata lasciata così. La storia di questa canzone, però, è veramente pazzesca. Vi faccio una domanda: come si arriva da questa canzone qua, che è uscita quest'anno, che abbiamo appena ascoltato, ai Daft Punk? Bisogna fare un giretto bello lungo. Allora, andiamo a ritroso, andiamo nel 2010. Magari qualcuno si ricorda Elele di Safri Duo, che fu la colonna sonora dei mondiali, che andò come sigla in tantissime trasmissioni in TV, nelle TV europee. Ma non è quella la nascita della canzone. Bisogna fare un altro passetto indietro, bisogna andare nel 1975, quando questo gruppo belga, che si chiamavano Black Blood, fece questa canzone che si chiamava proprio Aie, in questo caso, quindi riprende il titolo che abbiamo ascoltato, e fu un successo, il loro singolo di successo. Ma da dove arriva quella canzone lì? L'ultimo passo indietro che vi faccio fare nel 1971. Chi è che l'ha composta? Vi dice niente? Daniel Vanguard, o meglio, Daniel Bangalter, il papà di Thomas Bangalter dei Daft Punk. La canzone è sua, 1971. Siamo arrivati all'inizio della canzone che abbiamo ascoltato oggi. Così adesso sapete anche la storia e magari vi piace un po' di più.

0: Ma è già martedì pomeriggio? No, manca un minuto per l'esattezza. Quindi dai, è quasi l'una, potete andare in pausa pranzo con la radio accesa. M2 Hit.
1: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. The Italian Remix. M2 Hit.

canzone 2 hit The Italian Remix, è così che ci piace iniziare insieme i pomeriggi qui su M2O. È la volta di Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Conversation. Elvis Presley, vabbè, che dire. Vi ricordo di andare a vedere o di recuperarlo sulle piattaforme ormai, perché è uscito a marzo, il film Epic diretto da Baz Luhrmann. È una specie di film documentario evento. Vi giuro che vi sembrerà di essere a un live di Elvis. Non so quanti di voi, se c'è qualcuno che ha avuto la possibilità per caso di vederlo. Difficile, eh? Che facciamo? Vi faccio ascoltare una canzone nuova? Ciao, sono Marlene. Fino alle 2 siamo insieme.
1: M2 Hot. Le hit di domani. The

Dan su M2O. Oh, ma io voglio ascoltare assolutamente il DJ Time in the Mix, direte voi. Come faccio? Ve lo dico io. Lo ascoltate tutte le sere a mezzanotte, dal lunedì al giovedì. E cosa ascoltate? Un viaggio nella storia della musica dance mixata da

0: fargetta, molella e prezioso per 20 minuti a testa. E si può recuperare anche su m2o.it.
1: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
2: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: sei con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
8: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
9: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.

pensa che bello sarebbe sentirla dal vivo questa Beautiful di Anima con Joji? Beh, si può, sabato 19 settembre Anima torna in Italia con l'unica tappa nostrana del suo Eden Global Tour 2026, dove a Fiera Milano Live Raw M2O è partner dell'evento, e quindi perché non vedersi lì? Sarà un'esperienza emozionante, immersiva a 360 gradi, quindi trovate anche tutte le info che riguardano questo live sul nostro sito m2o.it. Io intanto mi faccio fare un viaggetto nel 1992.

0: state ascoltando la DJ Parade? State ascoltando la DJ Parade?
1: Io sì.
0: Ah, ecco. No, no, così è domanda. La classifica dance di questo weekend.
2: DJ Parade con Albertino Alba e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
8: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
7: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

cattive abitudini, Mace, Salmo, Colapesce, le nostre cattive abitudini. Secondo i dati incrociati, da studi incrociati, praticamente è emerso che le peggiori abitudini che abbiamo nello studio e nel lavoro sono 4. Io ce le ho avute, ce le ho, ci combatto, ma mi sa che è davvero così questa volta. Allora, la procrastinazione, e quella ce l'abbiamo tutti. Chi non ha mai procrastinato almeno una volta nella vita, alzi la mano. Rimandi costantemente quella roba lì. Ma lo faccio domani, ma sì, dai, domani lo faccio, non lo fai mai. Essere troppo multitasking è l'altra cattiva abitudine, quindi saltare.

passare da un'attività all'altra praticamente senza concluderne bene nessuna, perché è un po' quello l'effetto, il perfezionismo e l'autocritica. Quando ci critichiamo costantemente e poi lì fai fatica sia a delegare,

che cos'è che ti scatena quell'abitudine dannosa. Poi devi sostituirla con un comportamento positivo. È già troppo difficile per me. Ecco perché continuo. Questa la procrastino, va bene? E poi devi mantenere la costanza. La costanza, questa sconosciuta. L'unica cosa in cui siamo tutti costanti è il Play With Us. Io so che voi giocherete, voi sapete che noi vi faremo giocare e qualcuno vince. Oggi si gioca con Get Away, la canzone di Kungs.

0: premia, ma oggi non ci regala niente, ma oggi il Play With Us non si fa. Ma certo che si fa, il Play With Us prima o poi arriva sempre, sempre a sorpresa, ma arriva. Che cosa vi regalo oggi? Telo mare e zainetto. Sentiamo, chi è il fortunato o la fortunata che se li porta a casa?
1: Play With Us, Elisabetta da Pisa.
0: Elisabetta da Pisa, bravissima, sei tu. Cosa devi fare adesso? Nulla, ti chiamiamo noi. Queste sono le ultime due di oggi.

0: Rain di Fisher. Noi ci dobbiamo salutare, ma io quando torno? A domani, a mezzogiorno, come sempre. C'è Ilario adesso? Certo che c'è. A domani, ciao!
1: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Sulla app, canale 715. Digitale terrestre.
7: Aspetta.

canzoni che si sentono ogni tanto, che si risentono ogni tanto, che magari sono di un po' di anni fa, e quando partono dici: ah, bella, bella questa, e alzi. E questa è una di quelle. Vampire Weekend nella versione dei Chromeo, si chiama

Don't Stand the Chance ed è quella che avete appena ascoltato qui su M2O. Eh sì, ci siamo noi che vi mettiamo la musica. Anche oggi di martedì pomeriggio, 10 minuti già dopo le 2. Il sole va e viene il sole. Mamma mia, ma quanto siamo influenzati dalla situazione meteorologica? Forse un po' troppo. Parliamo d'altro piuttosto, perché era da tempo che non scrivevano gli ascoltatori per una novità, e questa è una novità invece per la quale state scrivendo. Sonny Fodera.

questa canzone che si intitola Moving to the Sun. Vi ricorderete, no, che Ugel recentemente aveva fatto anche la sua versione di Free di Ultranate. E da cosa nasce cosa? Da quella cosa è nata questa. Appena ascoltata su M2O alle 2.20, quando abbiamo pronto un veloce estratto del DJ set di Alok che andrà in onda questa notte. Dance with us.

0: Frenesi e subito dopo Alok.
1: Dance with us. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto allaccia la libertà!

to Let the Music. E bandue old delle due e mezza.

How does it feel? M2O, ci siamo noi che vi mettiamo la musica. C'era Dub Gods con How Does It Feel. Questa invece è di The Boozer.

0: 212 con One. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima, incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
3: Zanzare? Proteggiti con vape e il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

Ma non solo, perché questa potrebbe essere veramente una scoperta che cambia il nostro modo di comprendere il sistema solare. C'è qualcuno che lo comprende qui il sistema solare? È la prima cosa che ci dobbiamo chiedere. Facciamo del nostro meglio, che è già un buon punto di partenza. Qualche anno fa, e si è saputo adesso, perché nel frattempo gli studi hanno lavorato per noi, hanno scoperto nel deserto del Sahara un sasso, e lo chiamo sasso, da ignorante quale sono,

68 su oltre 80.000 reperti recuperati sulla Terra negli ultimi anni. Soltanto 68, fra cui questo, fanno parte di quella famiglia e sembra che facesse parte non tanto di un meteorite, che non c'è più perché si è frantumato, ma di un pianeta su cui chissà, magari forse esisteva anche la vita. Hanno scoperto che è eccezionalmente ricco di alluminio e questo significa che è stato in

0: sussurra lei, Selena Gomez. Non sussurra nessuno.
1: E adesso però la pianto che io non sono Selena Gomez. Ha voglia. Era con Benny Blanco, Sunset Boulevard, quella che avete appena ascoltato qui su M2O. More music.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: In FM Lab su mwo.it.
5: Martedì pomeriggio 9 giugno. Incredibile come il calendario riesca ancora a farci stupire. Un minuto dopo le 3.

0: Run, questa è la canzone che avete appena ascoltato qua su M2O. Da poco passate le 3
1: e ci siamo qui noi a mettervi la musica. Voi tranquilli, fate pure le vostre cose, rimanete lì belli incasinati dentro al traffico, almeno finché è necessario. Appena riuscite a divincolarvi, forse è meglio. Continuate pure a concentrarvi su quello su cui vi dovete concentrare, che la musica ci pensiamo noi. E adesso ne mettiamo una nuova. Mark Hinchen, detto MK, questa si chiama Zone.
2: M2 Hot.

Just the Way You Are, canzone di Milky di un bel po' di anni fa, una ventina o giù di lì, che adesso circola in svariate nuove versioni, fra cui questa, quella di David Guetta che avete appena riascoltato qua su M2O. Canzone che mi ha fatto venire una voglia, ma guarda, una voglia della musica del DJ Time, che tornerà questa sera in versione in the mix, come succede peraltro ogni sera a mezzanotte, da lunedì al giovedì, con Fargetta, Molella e Prezioso. Anteprima?

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Roma è ora aperto. Expect the unexpected.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto allaccia la libertà!
5: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
6: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
7: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
8: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
9: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
10: Che affa, che affa, che fa, Dai King, la soluzione a...
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
14: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
15: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

pensa un po', ancora non ho regalato niente, ma succederà, entro le 5 qualcuno si aggiudicherà il telomare di M2O da mettere dentro lo zainetto di M2O insieme a tutti gli altri effetti personali per la spiaggia o per quello che preferite fare con il telomare. Non è detto che uno ci vada per forza in spiaggia. Qualcuno ce la farà quando ci sarà la canzone di Kungs. 342 654 3210 è il nostro solito numero.

0: So in love with you, but so in love.
1: Qui siamo nel 97 con una delle canzoni più eleganti di quel periodo, Duke, So in love with you, nella versione, quella diventata famosa praticamente, remixata da Pizzaman, e cioè Fatboy Slim.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Do you wanna get away?
3: Veloci, veloci, che questa canzone è pure corta.
4: 342-654-3210 per vincere Telomare e Zainetto di M2O, i gadget estivi di M2O. Lo dico così, con calma, così avete più tempo per provarci. Nome, città e Play With Us oggi tutte le volte che sentite questa canzone di Kungs. La vincitrice stavolta è Patrizia di Faenza.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora, la risposta è... MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.

incredibile. Oh, mi sono distratto un attimo, mi è caduto l'occhio sulle foto che arrivano qua al nostro solito numero della diretta. Ma quante persone ci sono che stanno facendo il bagno nelle ma altro che meravigliose spiagge sarde con l'acqua cristallina. Ora che cominciate a mandarle le foto, che dal punto di vista, diciamo, dell'utenza dell'ascolto radiofonico non serve a niente, però sai che bello poterle vedere. E nel frattempo c'era la canzone di Kid Khalif appena ascoltata qui su M2A 10 minuti prima delle 4. E magari qualcuno che vive a pochi passi dalla spiaggia, Olbia, ha finito

tutti gli impegni già per oggi, adesso dico lo so. Perché vive in città è dura da accettare come questione. Piuttosto ci tenevo a segnalarvi la possibilità finalmente di poter dichiarare come lo possiamo spiegare? Dichiarare la vostra età digitalmente parlando. E a cosa serve? Allora, metti che tu devi accedere ad un servizio online. Adesso non pensate ai soliti servizi online.

0: il proprio passaporto attraverso l'utilizzo del passaporto elettronico sul telefono, in modo che quando tu accedi a quel determinato servizio online e ti chiedono «Oh, quanti anni hai? Sei maggiorenne?», tu lo puoi dichiarare e quella cosa è certificata e nessuno ha la tua data di nascita, il tuo indirizzo e tutte le altre, i famosi cookies, tutte le abitudini che tu hai online, e quindi non si possono fare i fatti tuoi. Cosa da non confondere con l'IT Wallet, dove tu ti puoi caricare i tuoi documenti sul telefono, tranne la carta d'identità e il passaporto, però al momento speriamo che la risolvano presto perché è di una comunità pazzesca, e da non confondere con quello che serve ad un'altra cosa.
1: Più musica. M2O.

0: punto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Sulla app canale 715 digitale terrestre.
7: M2O. Ci pensiamo noi a mettervi la musica.
8: E sono già le 4.

0: canzone di Kelis, una delle sue canzoni più famose. E beh certo, scusa, mica vi proponevamo una canzone che non ha mai sentito nessuno, che nemmeno lei si ricorda di aver fatto. Abbiamo scelta una che ha rappresentato qualcosa, appena risentita qui su M2O. Da poco passate le 4, ciao a tutti, da Ilario qua fino alle 5, esattamente come ogni giorno. E poi alle 5 come ogni giorno, nuova puntata di Albertino Everyday. La prossima canzone invece è nuova, è uscita negli ultimi giorni. Bebe Reja and David Guetta.
1: M2 Hot. Le hit di domani.
2: The

0: ti vedo, ti vedo, Canzone famosissima dei Jatty Ranks, collettivo di producer americani legati prevalentemente al mondo della musica elettronica, ma non solo, che a suo tempo hanno ottenuto parecchio successo con questa canzone, che adesso esiste anche nella versione nuova che avete appena ascoltato qui su M2O, realizzata da un DJ italiano che si chiama Albi.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatina!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: stai con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
6: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis, che risparmiau!
4: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno.

0: Tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

stesso. È una gran canzone, quella di Mace, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini, appena ascoltata qui su M2O quando sono quasi le 4:30. Non c'è solo chi ci ascolta mentre e con i piedi a bagno nel mare, sì, lo so che la maggior parte di voi è impegnata in cose ben più complicate.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità. Proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente.

0: Cliente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: 12, 13, 14 giugno. Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.

fare una rivista per posta. Vabbè, immaginate anche che siamo 30 anni fa, però. Adesso già pensare ad una rivista di carta è una cosa poco comune. Immaginare di farsela spedire per posta probabilmente ancora meno. Però comunque immaginatelo lo stesso. E quella rivista non arriva. Passa il tempo e non arriva. Chiami, oh, me l'avete spedita? E non arriva. Praticamente il servizio postale ha perso la rivista. Cosa disdicevole, direi, no? Darebbe fastidio a chiunque. Però questo fastidio viene decisamente meno se una ventina d'anni dopo arriva al postino con una busta, con le scuse del servizio postale e all'interno quella rivista che avevi ordinato 20 anni prima. Allora secondo me cambia tutto. Cioè, ti ricordi che quella rivista non era mai arrivata, però allo stesso tempo dici, ma che bello poterla vedere adesso, 20 anni dopo, con tutto quello che c'è stato nel mezzo. E forse, non lo so, io me la immaginerei così, la vivrei così. Forse però è anche quello che ha pensato un signore inglese che adesso ha 52 anni, che 20 anni fa, 19 per essere più precisi, aveva ordinato una rivista che faceva e parlava di gravidanza e prima infanzia. Cioè, gli era appena nata una bambina, sto poveraccio, e la rivista che gli spiegava come gestire le problematiche delle prime settimane non è mai arrivata. Però adesso, appunto, 20 anni dopo, gli è stata

consegnata con tanto di scuse. È successo in Inghilterra, tanto per chiarire, la Royal Mail, diciamo che ultimamente si dice che non stia proprio lavorando benissimo. Non prendiamo in giro il servizio postale italiano, per carità.

0: Ilario?
1: Mario!
0: Ciao Ilario.
1: Aiuto, sono preoccupato.
0: Come
1: ciao
0: stai?
1: Mario. È sempre un piacere vederti.
0: Scusa, stai passando la linea Albertino?
1: Sì, sì, sì, proprio adesso.
0: Va bene, passala.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: M2O Cinema.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: M2O Cinema. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: 7 eredi.
7: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. M2O Cinema.
9: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Sull'app, canale 715. Digitale terrestre.
0: Thank you, Ilario. Da tutti. Pronti per una nuova puntata di Albertino Everyday, martedì 9 giugno. Sono le 5.

0: Keep on Ride On. Che bella, Silicon Soul, siamo nell'anno 2001, Ride On, che è un canale, cioè Rai 1, Rai 2?
1: E Rai On.
0: Ok. Giusto, è giusto. Infatti io avevo intuito che...
2: Siete pazzi!
0: Ah, dice così.
2: Siete pazzi!
0: Everyday, everyday, e quando dico everyday vuol dire everyday, tutti i giorni. Infatti oggi ci siamo, ieri c'eravamo, domani ci saremo. M2O. Cioè, da 1 a 10 com'è stato l'inizio?
1: A bomba!
0: Eh?
1: A 10.
0: 10. Ciao, sono Albertino.
1: E adesso è 11.
0: Perché mi hai riconosciuto.
1: Sono riconosciuto.
0: Prima no.
1: No, no, no.
0: Siamo messi così, capito?
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Se non dico ciao, sono Albertino, non mi riconosci.
1: Zero.
0: Eppure sono anni che lavoriamo together.
1: Non è un buon segno, Mario.
0: It's not a good sign.
1: No.
0: Il programma di oggi verrà trasmesso in bilingua perché è un'esigenza, diciamo, contrattuale del nuovo anno.
1: New Year.
0: And we are very happy to
1: siamo
0: be,
1: molto felici di essere
0: to be
1: qua.
0: Here in our beautiful studio.
1: Bellissimo studio.
0: We have a lot of friends.
1: Abbiamo un sacco di amici.
0: And our colleague, now I introduce
1: colleghi,
0: my colleague. On the right side we have Mario.
1: Mario.
0: Ma Mario, but Mario.
1: Amonenna come fare a cominciare.
0: Ecco.
1: Questa è la terza lingua disponibile da questa settimana, è il siciliano, sì. Quindi molto bene.
0: Sì. Bene, ci siamo tutti, c'è anche Alelippi, rimani o vai via?
1: Rimango un paio d'ore purtroppo per voi.
0: Che peccato.
3: Palle ogni giorno davanti.
1: Ho provato
3: poi
1: a farmi...
3: ce l'ho sempre davanti. Ce l'ho
1: ho provato a farmi buttare fuori mettendomi questa camicia, ma non ci sono riuscito neanche oggi.
3: Quindi... questa è una camicia bruciata, come la potevo definire?
0: Color, te lo dico
1: terra
0: io.
1: Terra di Siena bruciato, te
0: no.
1: Lo ricordi?
0: Quello lì è ruggine.
4: È ruggine.
1: Ruggine.
0: Cioè, quindi è una camicia che era di ferro, l'hai lasciata.
1: Vecchia,
0: fuori
1: bravo. Alla pioggia.
0: Alla pioggia. Shorty.
4: Ciao Albe, ciao ragazzi.
0: Tra l'altro Shorty sulla falsa riga del nostro collega Alelippi sta scrivendo un libro con le avventure di Shorty.
4: Sì, sì.
0: Come si intitolerà
4: allora,
0: il libro?
4: Allora, ho la parte tecnica dove sviluppo un po' di roba, oppure scusa c'è una cartina.
0: Ah.
4: E io poi ti spiego
0: cosa, cioè, racconti
4: aneddoti di vita reale che fa molto ridere, talvolta anche riflettere.
3: Ma scusa Alberto, la cartina geografica o
0: questa non è
4: libera interpretazione,
0: secondo
4: Mariello.
0: Me è doppio senso.
4: Bravo,
0: sì.
4: Albe, bravo.
0: Allora questa sera ti porto con me, carissima Eleonora, detta Ginger, sigla.

0: Sei felice?
1: Mamma mia, tantissimo, tantissimo.
2: Ma dobbiamo dire perché? Dobbiamo dire perché o non lo diciamo?
1: Beh, è arrivato quel giorno lì.
3: È incinta! È incinta!
1: No, è arrivato quel giorno lì. Albertino mi porta a vedere Eros Ramazzotti a San Siro.
3: No!
2: Hai capito?
3: Veramente?
2: Sì. Ma io lo faccio volentieri perché io voglio bene a Eros come un fratello.
3: Quindi la facciamo tutti insieme adesso.
2: Eh sì, dai. Quindi stasera si canta di brutto, capito?
3: Vai Milano, pronti? Vai.
2: Sai, ci sei Milano?
4: Come è cominciata io non saprei. La storia è infinita con te.
2: Ho già i brividi adesso, pensa che stasera è G-Jazz, stasera piangiamo.
1: Io piango sicuro.
2: Io stasera metto gli occhiali scuri per... non far vedere che ho le lacrime.
1: No, tu non piangerai sicuramente, però dai, devi cantare.
3: Quindi forum tutto spento.
2: Ma che forum?
3: San Siro, tutto spento, cellulare con la torcia.
2: Sì, tra l'altro io non so se l'ho già detto, ma lo ripeto, io ho cantato questa canzone insieme ad Eros a Radio DJ un pomeriggio.
3: E ha detto che hai cantato bene, tra l'altro.
2: Sì, non l'ha detto.
3: È stata bruciata la registrazione.
2: No, io ce l'ho.
5: Forse su YouTube c'è, Albert.
2: Sì, ma quando mi capita, eravamo io, Nicola e Eros e abbiamo cantato. Vabbè, non è il caso di risentire. Ginger!
1: Sì!
2: Alle 19!
1: Alle 19!
3: Ma scusate, per fare una cosa fatta bene, perché non lo chiamiamo in diretta?
2: Perché avrà da fare. No, dai, prima del concerto si deve concentrare. Vabbè. Non si disturbano gli artisti prima del concerto.
1: Però se ci sta ascoltando.
2: Se ci stesse. Ma se secondo me no. Secondo me. Sì. Io me lo vedo. Eros è un po' quando fa prima dei concerti un po' come un atleta, no? Massaggi, queste cose. Certo. Come tutti i grandi artisti, no? Che prima del concerto devono stare concentrati. Mica come te che vai in giro a fare il pirla dietro le transenne.
3: Io confermo che quando facciamo il DJ time al forum facciamo i massaggi,
2: Sì.
1: Ha appena pubblicato un video Eros che era col suo gatto che faceva le fusa.
2: Hai capito? Allora, nel frattempo abbiamo 2 ore di programma.
3: Dall'altro
2: da svolgere. Quindi svolgimento.
5: Vai.
2: Da 1 a 10 quanto?
3: 10.
2: Benissimo. Telomare più zainetto. Com'è come regalo? Da 1 a 10?
3: 10.
2: 10. Se volete partecipare al Play With Us, 342 6543 210. Allora, oggi c'è il battesimo di 2 ragazzi di Bari che io ho trovato sui social, mi sono piaciuti e ho pensato di suonare la loro canzone.
3: Tu hai un bel intuito.
2: Ma non lo so, a volte vado un po' a culo, però. Guagnamo, metto un pezzo, vai. Che poi hanno un bel cognome. I frattempo.

0: Savino da Bari, poi diciamo esattamente di dove sono. Cosa volevi dire, Mario?
1: No, volevo chiederti se gentilmente mi puoi tradurre proprio l'inciso. Vai, guagnà, tutta
0: che dobbiamo fare? Guagnà, non me lo ricordo.
1: Spingono un po' il loro flow nuovo, sì. Pugliese, quindi è tutto guagnà.
2: Cioè, perché
0: cazzo di domande vuoi fare?
2: Perché devi mettere in difficoltà?
0: Perché difficoltà?
2: Perché?
0: Ha le radici pugliesi, se non lo sa lui.
2: No,
0: attenzione però, perché tra paese e paese i dialetti cambiano completamente.
1: È vero, è vero.
0: E loro sono esattamente di Palo del Colle, dico bene?
2: Palo del Colle, ma se volete vi porto un po' alla scoperta di questo borgo alle porte di Bari, che dite?
0: Ma non dovevo farlo io.
2: Fallo tu allora.
3: Oh, non ti permettere, se lo deve fare Albertino, lo deve fare lui.
2: Però anche un...
3: Non entrare così.
0: Vabbè, fallo tu.
3: No, come fallo tu?
2: Perché
3: ti
2: mi
3: sto difendendo?
2: Perché
0: mi fa pena, dai, fallo.
2: Perché mi tratta così?
0: Perché fa bene a trattarti così?
2: Palo del Colle è un comune di circa 15 km da Bari.
3: Sì.
2: Conta poco più di 20.000 abitanti ed è adagiato su una collina alta 177 metri in una posizione che domina la pianura barese e guarda verso le Murge.
0: La Murge!
2: La posizione sopraelevata rendeva più facile controllare il territorio e difendersi dagli attacchi. Fino al 1863 il comune si chiamava soltanto Palo.
3: Sì.
2: Dopo l'unità d'Italia venne aggiunta la dicitura del Colle per distinguerlo da Palo in provincia di Salerno e Palo Laziale, comune in provincia di Ladispoli.
0: E anche da Palo di Lap Dance, se non sbaglio.
3: Esatto.
0: No,
3: quello funziona di brutto.
0: Chiedo.
3: No.
0: Tu hai il palo di lap dance a casa?
3: L'ho messo. No. L'ho messo un
2: ammettilo.
3: No, l'ho messo un giorno e è caduto, non sono riuscito a fissarlo bene.
0: Sì, i video delle tipe col palo di lap dance che si stacca dal soffitto sono una delle cose più divertenti.
1: Sì.
0: Comunque sti ragazzi sono due giovani, insomma, mi hanno anche scritto: "Grazie, ho saputo che metterai il mio brano, per cui speriamo che gli porti fortuna a questo momento
3: sì.
0: E che soprattutto si ricordi questa è una minaccia ovviamente.
3: No. Vai tranquillo che quando andrà in Puglia loro si ricorderanno.
0: Mi porteranno le orecchie.
3: Sì, esatto.
0: Vabbè,
2: qual è il palo più famoso del mondo?
3: Guarda, io l'altro giorno in strada l'ho preso in faccia. No. Stavo
2: qual è il palo? Qual è il palo più famoso? Dai.
0: E che ne so, quello delle portiere,
2: no,
0: delle porte delle squadre.
3: Il palio di Siena.
2: No, il palo, la città che si chiama Palo.
0: Il palo di Siena.
2: No, la città.
0: Che l'ignoranza è. Che bella l'ignoranza. A me piace l'ignoranza tantissimo.
2: Dai, siamo negli Stati Uniti, Silicon Valley, Palo.
0: Palo Alto.
2: Dai, no.
0: Palo Alto.
2: Dove sono nate un po' tutte le big tech, dove viveva Steve Jobs. Io non ce la faccio così, però.
0: Vabbè, dai.
2: Io ce la faccio.
0: Siamo amici, lascialo parlare. Vabbè, e invece il Palo Santo, cosa fai con i pantaloni?
3: Come il Palo Santo?
2: È un'altra. Il Palo Santo è un'altra cosa. Il Palo Santo è quel baston.
0: No, dove è venuto un altro? È Paolo Sarpi.
2: No.
4: I got a melody.

0: American Girl, il titolo di questa canzone di Harry Styles, che saluto. Come stai?
1: Ciao.
0: L'hai capita, Mario?
2: Con questa voce in italiano, tra l'altro. Bene.
0: Ciao Harry, stai? Come stai? Tra l'altro Harry Styles è stato visto più volte correre, no?
3: Sì.
0: E si è capito perché. Si stava allenando perché i suoi live prevedono una passerella lunghissima dove lui corre come un pazzo in continuazione.
3: Ci vuole fiato lì, eh?
0: Solo Linus può stargli dietro con le sue maratone.
3: Dici?
0: Dico di sì.
3: Può essere, sì, sì.
0: Bene, Ginge!
4: Alberto, come al solito i nostri ascoltatori ne sanno più di noi.
0: About cosa?
4: About i pali.
0: E cosa dicono? Cioè i messaggi?
4: Sì.
0: Vado?
4: Vai.
0: Vado.
5: E così precisino e poi mi dici che palo laziale è in provincia di Ladispoli. La Dispoli è un comune, non fa in provincia, magari in provincia di Roma. Ciao a tutti, Marco da Roma.
0: Marco da Roma,
2: ha ragione.
0: Ascolta, Marco da Roma, ha ragione. Però
2: dai,
0: perché ti devi accanire contro Ale Lippi, che ha già un sacco di problemi?
3: Oggi lo perdoniamo. Oggi
2: mi mancava pure Marco da Roma.
0: Ci mancava anche Marco
6: dai,
0: da Roma.
6: Dai. Il più famoso è Palos, in Portogallo, da dove è partito

0: dopo.
1: È vero, hai ragione.
0: Ci sarebbe neanche palo alto, certo, palo basso.
1: Hai ragione.
0: Palo sacco, che meraviglioso.
1: È partito con le tre, con le tre caravelle.
2: La
1: no?
2: Nina l'ha pinta la Santa Maria.
3: Non era la santa giusta.
2: No, Mario, no.
4: Ragazzi, sì, il palo più famoso d'Italia è Palo Maldini.
1: Ecco.
2: Come non ci è venuto in mente.
1: Questo è bellissimo.
5: Alba.
1: Sì?
5: Di al tuo amico sapientino Ale Lippi che di pali famosi, di palo famosi, ce ne sono tanti in giro per il mondo.
1: Tipo?
5: Pensa a Pierpaolo Pasolini, piuttosto che il Papa Giovanni Paolo II, ce ne sono tantissimi. Alex Zavarese.
1: Bene.
2: Alex Zavarese. Questo è quello che ci meritiamo.
6: Esatto.
1: Cioè, Alex Zavarese, ascolta un attimo. Fai così. Vai a Zelig.
3: Stai parlando
1: e non ti prendono.
3: Stai parlando come Albertino o come Ranzani?
1: È un po' tutte e due, un po' tutte e due.
7: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
9: Ecco la refurtiva McDonald's.
10: Che cosa abbiamo qui?
11: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFits irresistibili.
11: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
14: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

0: Roma, Roma, ma Gaga, ooh la la, what you been romance?
1: Lady Gaga. Era Bad Romance dal 2009 su M2O. Oggi invece siamo nel 2000 e...

0: palo rimani. Lady Gaga da New York, dove ieri sera si è svolta la terza finale degli NBA. Boh, io non ci capisco. Gara 3.
1: Gara 3, bravo.
0: Non capisco.
2: Dai, guarda, hai detto le cose
0: ho
2: corrette.
0: Ho detto giusto.
2: Gara 3 delle NBA Finals.
0: Che però non hanno vinto quelli di casa, newyorkesi, ma la squadra avversaria, che è di
2: San Antonio, Texas. I San Antonio Spurs. Dove gioca quello alto 2,24
0: metri. Secondo me il Trump ha portato sfiga.
2: Tra l'altro fischiato sull'inno nazionale. Quando è stato inquadrato.
0: Questo era prevedibile.
2: C'è stata questa protesta nei suoi confronti. Lo avevamo un po' raccontato ieri in diretta. È andata così.
0: Non so se l'avete visto, lui si è fatto anche un sorrisino. Cioè sapeva.
2: Sarcastico, sì, certo. Mm-hmm. Comunque ha portato sfortuna.
0: Però lui in cuor suo, quando è andato a letto, che si è spenta la luce,
2: avrà rosicato.
0: Ah, rosicato.
2: Oppure no?
0: Ma tutti rosicano. Cioè non ti fa mai piacere. Anche se sei uno così, avrà una corazza intorno. Perché figurati, è abituato, no?
2: Di peggio.
0: Però insomma.
2: Certo,
0: come
2: certo.
0: Se tu, Mario Fargetta, la prossima serata che fai a Viterbo,
2: ti fischiano,
0: esatto, ti fischiano tutti, no?
2: Non è bello.
0: Tu non. No, non tutti,
2: potremmo,
0: ti fischiano in tre.
2: Potremmo, ragazzi.
0: In tre su mille.
2: Potremmo, ragazzi.
0: Tutti i ricordi di quei tre lì.
2: Potremmo un giorno, ragazzi, metterci d'accordo con una piazza ad un locale dove si esibisce Mario, mm-hmm, e fargli questo scherzo. Quando lo annunciano, la piazza ti fischia.
0: Non so che reazione potrei avere.
3: Fuori onda.
0: Perché devi fare questo scherzo al mio amico?
2: Lui
0: come ti
2: permette? Lui può fare tutto, non posso fare niente.
0: Tu non puoi fare niente.
2: Ho capito, ma
0: tu devi stare zitto quasi sempre.
2: Vabbè, mi sono rotto un po' di questa situazione.
0: Anzi, quando urli devi parlare piano.
2: Ho capito. Lui può tutto, non posso.
0: Non rivolgere mai più la parola.
2: Così. Oh,
0: grazie, Alberto.
2: Grazie.
0: Hai visto? Gliel'ho detto quattro.
3: In onda.
0: Non è brutta come idea, Alessandro, però vediamo, dai.
2: Uno allora, scherzetto.
1: Ti dirò, saprò reagire anche a questa provocazione.
0: È giusto, no? Mario, bravo. Allora, Lady Gaga, che però non è il suo vero nome, perché si chiama, lo sanno tutti, non è una notizia che sto dando in anteprima, si chiama Stephanie Joanne Angelina Germanotta.
2: Eh sì, perché ha origini siciliane di Naso, provincia di Messina.
1: Naso.
0: Quindi
1: Naso.
0: Ha cambiato nome.
2: Sì, lei è nome d'arte, ha adottato un nome d'arte, Lady Gaga.
0: Come alcuni professionisti, cioè nel senso che ci sono dei lavori che hanno cambiato nome.
2: Sì, ci sono un po'.
0: Cioè anche se cioè,
2: ammodernizzati.
0: Ti faccio il becchino, per esempio.
1: Ah sì, quello del cimitero.
0: Come si chiama il becchino?
2: Operatore funerario.
1: Ah, ok. Io sapevo quella del bidello, che non si chiama più bidello.
0: Bidello, come si chiama il bidello?
2: Collaboratore scolastico.
1: Ah, ok.
0: Il benzinaio?
1: È benzinaio.
2: No. Energy station operator.
0: Wow. Vado via qui.
2: Capito.
0: Il cameriere invece?
1: Come?
2: Food and beverage attendant.
1: Ma dove?
0: Ma dai, ma questa
1: sì,
0: la
1: a Milano in centro.
0: Ma scusa, sì, quando a Milano in centro.
1: Ma quando sei seduto, il cameriere?
2: No, Mario, una
0: proviamo,
2: volta.
0: Mario. Tu devi ordinare food and beverage attendant. Chiamalo.
1: Uè, food attendant beverage.
2: Questo non funziona.
0: Come complicarsi la vita? Aspetta, allora. Te ne do un'altra.

0: la governante. Tu hai la governante in casa.
1: Governante e governante.
0: Come si chiama la governante?
2: Domestic planner.
0: Allora, non trovi più le mutande.
1: Giusto.
0: Chiamala.
1: Scusi, domestic planner.
2: Senti come suona sofisticato. Meglio, dai, più.
0: Vabbè, la hostess è assistente di volo. È il contrario, hanno fatto.
2: Allora, altri esempi famosi, secondo me, il netturbino e il parrucchiere. Dai, sono un po'... quelli con il cambio un po' più frequente. Sì, no.
0: L'operatore ecologico.
2: L'operatore ecologico, e poi a Milano non si va mica dal parrucchiere.
3: Dove si va?
0: Air stylist.
2: Air stylist.
0: A proposito, Shorty, quando è che ti ritagli i capelli?
4: Devo trovare l'air stylist giusto.
0: Noi siamo i tuoi air stylist. Esatto. Giusto.
1: No, anche perché ha fatto un botto della Madonna sui social.
4: Ha fatto un milione.
0: Tu stai usando un linguaggio volgare.
4: Un po'. Sì.
0: Poco radiofonico, non ti dimenticare che potrebbe esserci al bordo di un sub posteggiato in tripla fila a Milano una ascoltatrice con un bambino dentro.
2: Però non ha detto
5: niente. Ma le scuole sono finite, quindi non sono più parcheggiate.
0: Da qualche parte porteranno sti bambini.
1: Non voglio aprire un altro argomento, ma mi tocca aprirlo proprio perché le scuole sono finite. Ho una notizia brutta da dare.
0: Cioè
1: non possiamo fare più il cambio con Walter Pizzulli la mattina.
0: Perché?
1: Perché insomma il programma di Walter Pizzulli è ascoltatissimo dai ragazzi, i bambini che vanno a scuola. Ma se la scuola è chiusa non possiamo più
0: Vabbè, cosa vuol dire? Stai insinuando che Walter Pizzulli è meno ascoltato adesso che sono le scuole chiuse?
1: No.
0: Cos'è, un bidello?
5: Deve tutto alle scuole Walter Pizzulli.
1: Anche perché lo sai che tante persone...
0: Vabbè, ma i bambini comunque si svegliano lo stesso, no?
1: Dici?
0: Da qualche parte... Ma i genitori da qualche parte li molleranno, esatto.
4: Ma nei campi estivi di solito...
1: Dobbiamo sentire Walter per capire.
0: Va bene, adesso lo chiamo.
1: Sì.
0: Adesso volevo...
2: Cos'è tutta questa suspense?
0: No, la suspense è per il prossimo brano. Molto bello il prossimo brano.
4: Sei Albert.
0: È vero. Bellissimo. È un must della musica anni 90.
2: È un cavallo di battaglia.
0: Che però non è degli anni 90, è dell'89. No. Se proprio vai a guardare bene la data.
1: Sai
0: qual è?
1: Sono proprio curioso.
0: Non te lo dico. This is

0: mentre andava questa canzone sulle magiche frequenze di M2O, noi qui in studio facevamo dei balli tribali tipo Masai, è stato molto bello, sì, devo sì, dire. Sì. Da 1 a 10 quanto è stato bello?
1: 10.
0: Sei sempre generosissimo.
1: Ma scusa, i Masai sono quelli alti 2 metri?
0: Sì, sì, sì. Ah, okay, sì, okay. Però hanno i tacchi.
1: Okay.
0: I Masai hanno i tacchi. Poi non mai regalare una collanina ai Masai.
1: Ah, va. Dai, per cortesia.
0: Comunque, 20 minuti alle 18, noto con piacere che gli ascoltatori di M2O, che è questa radio qua, tra l'altro,
1: sì,
0: hanno gradito molto l'M2 Old delle 17.30, Technotronic. Confermi, Eleonora?
2: Confermo, si sono abbassati i finestrini tantissimi.
0: Eh sì, ma per quale ragione? Per farlo sentire anche a chi sta fuori o perché non ho capito?
2: Eh sì, per farlo sentire, per mettere il braccio fuori.
0: Ah, braccio fuori.
2: Braccio fuori.
3: Quindi ci sono stati degli shipping, immagino.
0: Beh, spero di no, Mario, so. Dai.
3: Qui siamo una radio che favorisce i furti degli orologi.
0: Ma scusa, ma chi ha il coraggio di mettere il braccio fuori? A Milano due pochi. A Milano pochi già.
3: Basta poi non indossare l'orologio.
0: Basta non mettere gli orologi. Oppure mettere quelli tarocchi come fai tu, Mario.
1: Quelli da 55 euro che compri.
3: No, però io pensavo una cosa. Quello tarocco alla fine non è controproducente.
4: Perché ti mette a rischio.
3: Perché comunque un ladro ti mette a rischio. Vabbè, bravo Short.
0: Mica ti spezza un braccio il ladro. I ladri sono bravi adesso. Non te ne accorgi neanche.
3: No, però comunque ti invoglia al furto.
0: Ma il segreto di quegli orologi lì da 50 euro è chi li porta. Se sei uno credibile,
3: bravo,
0: non esatto, sembra finto.
3: Sono d'accordo con
0: se
3: te.
0: Se sei un barbone, allora ti insospettisci.
3: Capito? Noi che abbiamo le scarpe di sneakers false.
0: Sì, noi abbiamo.
3: Chi penserebbe mai che Albertino.
0: Certo, nessuno. E invece sono false. Non è vero, non è vero. Contraffatte. Non va bene, questa cosa.
3: Assolutamente.
0: Stiamo scherzando.
3: No.
0: Ginger, è apparsa la scritta sul display della radio? Stiamo scherzando?
2: Sì, è apparsa.
0: Perché sai che non tutti capiscono l'ironia, no? Nell'universo. Va bene, allora a

0: sempre per primi.
1: M2O.
0: M2O. Più musica.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro e da giovedì trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: La vincitrice.
3: Yeah, yeah.
2: Eh?
3: Chi è?
2: Del Play with us.
3: Ehi, bla.
2: Che si aggiudica il telomare, detto telomario, di M2O. E lo Zai Network di M2O è un'ascoltatrice dal Friuli, ma senza Venezia Giulia, o con Venezia Giulia. Lei, designer di interni.
4: No, perché no, perché no, non abbiamo detto che oggi il programma è anche in pakistano.
2: La vincitrice di oggi, Mart 9 giugno, è
4: chi? Sito, la è giugno.
2: Sì, basta, no? Per favore. Elisa da Cividale del Friuli.

0: benvenuto all'Elisa. Pronto Elisa?
1: Ciao.
0: Per Elisa. Chissà quante volte
1: ciao,
0: te l'hanno
1: ciao,
0: detto.
2: Vuoi vedere che perderai anche me. Per Elisa.
0: Per Elisa era una canzone di bravissima
2: scritto,
0: lei.
2: Scritta da Battiato
0: per lei.
2: Giuni.
0: Giuni no.
3: Non è Alice.
0: No.
3: Alice.
0: Alice.
4: Alice.
0: Alice.
4: Alice.
0: Elisa, tu te la ricordi per Elisa?
1: In questo momento no.
4: Per Elisa. Aspetta che andiamo a prenderla. Te la
0: vuoi che
4: sentire?
0: Te la facciamo sentire, Elisa?
1: Vai. Sì.
5: Per Elisa.
0: Eccola.
5: Vuoi vedere che perderai anche me per Elisa? Non sai più distinguere che giorno è.
0: Benissimo, è solo l'intro, è molto bella come canzone.
2: Beh, anche un testo molto profondo perché sembra dedicato a una donna.
0: Te la ricordi,
2: ma
0: Elisa?
2: Non è così.
1: No, è la prima volta che la sento.
0: Giura? Beh, lei ha 28 sì. anni, quindi questa canzone è più vecchia di lei sicuramente.
4: Sì.
1: Non mi è mai stata dedicata ancora.
0: Allora sono contento di avertela fatta conoscere. Che
6: c'era,
0: c'è?
6: C'era anche quella di Beethoven. Per
0: ah,
6: lì.
0: È vero, sì, quella
2: è l'original
0: quella,
2: mix.
0: Sì, quella è strumentale.
2: È
0: sentiamo.
2: L'original.
1: Quella qui.
0: Questa qui è quella che ti insegnano come prima canzone al pianoforte.
2: Questa
0: eh?
2: È trance questa qua, sì.
0: Per Elisa del 1981 è la canzone di Alice, quindi tu non eri ancora nata. Come,
1: no.
0: Come stai Elisa? Tutto bene?
1: Tutto bene, voi tutto bene?
0: Sì, bene. Dove stai andando? Sei ferma? Stai andando?
1: In questo momento sto andando da un cliente.
0: Ah, perché tu sei designer di interni. Quindi
1: esatto.
0: Lavori in uno studio di architettura?

0: insieme a mio papà.
1: Quindi tu vedi un appartamento vuoto e immediatamente hai le idee chiare su come riempirlo, vero? Che è una qualità non da tutti,
0: È un bene o un male, perché anche quando poi entro a casa degli amici è la prima cosa che guardo.
1: Certo.
0: Tutti mi guardano e mi dire cosa stai guardando.
1: Deformazione professionale,
0: esatto.
1: Certo.
2: Roberto!
1: Sì, Mario?
2: Chiedi come ci ha scoperto, cioè, è stato il papà o è stata lei da sola?

0: e un sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

Incredibile, ma è già passata un'ora di questa puntata di martedì 9 giugno e quindi siamo pronti per la seconda ora e soprattutto per le news che dovrebbero arrivare a momenti. Che ore sono? Un minuto.

0: grandi esponenti della musica latina, insieme hanno cantato questa canzone che si intitola Sigue e che alcuni miei amici volgari chiamano in un altro modo, ma io non lo...
1: Mi rifiuto.
0: Sembra che lo dica però.
2: Non dirlo.
0: Non lo dico.
2: No.
0: Però è come se l'avessi detto.
2: Cioè, dammi una siga.
0: Non intendevo quello.
1: No.
0: Quindi ho commesso un reato di intenzione. Adesso mi sento in colpa.
2: Ah sì?
0: Da 1 a 10 quanto mi devo sentire in colpa, ragazzi?
1: 7 del processo alle intenzioni non ci piace.
2: Ma scusa, noi abbiamo un avvocato in radio, chiamiamolo.
0: Ma Mario?
2: È solo qua, Alberto.
0: Ah, sei tu?
2: Eccomi.
0: Allora, se hai delle informazioni sulle informazioni, mi puoi dare un'informazione, per favore?
2: Sì, va bene.
0: Perché non so ancora... Non arrivavo.
2: Arrivaro l'informazione.
0: Adesso.
2: Ora.
0: Grazie della linea, Felisandro. Siamo giunti alle news di questo martedì pomeriggio, delle ore 18. La prima notizia arriva da Roncadelle.
3: No, Rovigo, Albert.
0: 3 punti per shock. Esiste Roncadelle?
1: Certo. C'è una discoteca famosa, se non sbaglio.
0: No.
1: C'è una casa di produzione famosa.
0: Sì.
1: La Media Records.
0: Brescia Ovest. Non so se c'è ancora.
1: Ok, vedi.
0: Rovigo, fermato in sella ad un ciao senza casco, si scopre che era stato rubato 45 anni fa.
3: Madonna.
0: E pensate che la canzone di Elisa, che Elisa non conosceva, ha esattamente 45 anni, come quel ciao.
1: Guarda.
0: Guarda i brividi.
2: Vi devo raccontare queste
0: le
2: cose.
0: Coincidenze.
2: A me mi hanno rubato.
0: A me mammo?
2: Due ciao mi hanno rubato. Due.
1: E gli hanno detto
0: arrivederci.
1: Ciao, gli hanno detto.
0: ciao. Tu hai avuto due ciao.
2: Due ciao, sì.
0: Beato te.
2: Uno nel cortile dove abitavo, era praticamente parcheggiato fuori da casa mia. Passando l'hanno visto, sono entrati e l'hanno preso. Vabbè, ciao.
1: Com'è il tuo slogan quando ti presenti in radio?
0: Ciao, sono Albertino.
1: Fatti due domande.
2: Esatto. Dire che
0: l'altro?
2: Ma lui arrivava.
0: Che colore erano?
2: Erano uno blu e uno bianco. L'altro non ve lo racconto perché mi vergogno. Andiamo avanti, dai.
3: No, adesso ce lo devi raccontare.
4: Ormai.
2: Allora, in pratica avevo conosciuto dei ragazzi.
0: Maschi,
2: sì.
1: Perché insieme
2: ai miei amici.
0: Si vede che eri giovane ancora. Che parlavi ancora con i maschi.
2: E quindi con questo ragazzo avevamo legato, insomma, abbastanza amici. Ci siamo visti un giorno. Il giorno dopo lui mi dice: bello il motorino, fammi fare un giro, ti faccio vedere come impenno. Prego, ho preso il motorino.
0: È andato via.
2: Sono stato lì una settimana a aspettarlo.
0: E dove mai tornato?
2: Mai più tornato. Giuro.
1: Ma questa è una storia triste.
2: Giuro. Era uno alto con i capelli lunghi.
4: Una storia triste.
1: Ma questa è una storia terribile.
0: È commosso il web.
3: E non l'hai più beccato?
2: Mai più.
3: No.
0: Ma dai, ma nel vicinato non si è più visto.
2: Non l'ho più visto. È sparito.
1: Come si chiamava?
2: Ma che ne so.
1: È al telefono con noi. Pronto.
2: Lì sì che mi ha detto ciao proprio.
0: Mamma mia, che figura.
1: Comunque,
0: commento del...
1: Sono distrutto.
0: Senti il commento del coglione di turno. Sì, però beato te che hai avuto il ciao. Io neanche quello. Ti piace il commento?
2: Sì.
0: Di quello di turno?
2: Ma una volta ce n'erano tanti, dai.
0: Trentino Alto Adige si dimentica il freno a mano, furgoncino si tuffa nel lago di Caldonazzo.
1: È sempre un bel momento.
0: Scusate, ma il lago di Caldonazzo è un tributo alla soubrette?
1: Secondo me no, così a occhio, magari.
0: Ginger!
4: Sì.
0: Come si chiama lei?
4: Natalie Caldonazzo.
0: Magari ho detto soubrette, si offende, cosa che la...
4: Era una
0: conduttrice.
4: Sì, è una soubrette.
0: Cos'è la soubrette poi alla fine?
2: Sta su.
1: No.
0: Soubrette. Va bene.
4: Accompagna
0: chi?
4: Operatrice. Il conduttore. Il conduttore.
0: Valletta.
1: Non un po' anni 80.
2: Non siamo televisivi noi. Si vede.
0: Va bene. Padova passa con il rosso per aiutare una donna dopo un tamponamento, prende una multa.
2: Vabbè,
0: anche il comune di Padova.
1: Togliamogliela, dai, comune di Padova.
0: Bari passa 3 sim al fidanzato con un bacio durante un colloquio in carcere, scatta un'indagine.
2: Ma non si può, no.
0: Cosa?
2: Non si può baciare?
0: Non si può passare le sim. Non sapevo. India usa la colla per sigillare il suo organo durante un rapporto perché non aveva con sé i preservativi.
2: Ma detto, ma che
0: Ramase in Collau?
2: No, ma questo è il numero uno della tribù, questo qua.
0: Sì, questo non è a posto. È Minga posto.
2: Oh, sì.
0: Porto Cesareo, sindaco neoeletto, va in spiaggia con un megafono e inizia a urlare: mi raccomando, non la maltrattate. La spiaggia.
1: La spiaggia.
0: Amsterdam, esce da un coffee shop e chiama la polizia perché non trovava più la sua bici, per poi accorgersi che ci era salito sopra e stava pedalando da 20 minuti. Minchia, ciò era buona.
3: Sì, era forse la sua prima volta.
1: Lo fa.
0: Ginevra, un cittadino ha sporto denuncia contro il gallo del vicino perché cantava con un tono non conforme al decoro acustico della Svizzera.
1: Anche il gallo lì è
0: com'è il decoro acustico?
1: Calmo, canta calmo in Svizzera.
2: Guarda, l'unico gallo che si può dire che cantava bene è quello di Secondigliano.
0: Sì, che noi salutiamo con affetto. Allora, il termine soubrette indica nello spettacolo un'artista poliedrica, solitamente cantante, ballerina e attrice, tipica del varietà, della rivista e dell'operetta. Quindi, cioè, tutto sommato
1: non è denigratorio.
0: Anzi, l'ho valorizzata. Va bene. Grazie per l'info. Noi torneremo con le news domani, ore 18. M2O.

0: Bello. Io amo le canzoni che si possono cantare anche da stonati. Questa è proprio una canzone che può cantare chiunque, anche uno come me.
1: Sì, è da svogliare.

0: in tutta Italia, dove si prende, e anche, l'hai capita? E anche all'estero, grazie all'app che potete scaricare gratuitamente dal nostro sito ufficiale, quello di M2O, che potete visitare gratuitamente e ovviamente attraverso anche la TV, canale 715. Ci sono diversi modi per poterci sentire, anche il DAB sulla vostra autoradio, insomma.
1: Bene,
0: se no, se proprio non la, oh, se no veniamo lì, veniamo noi. Veniamo noi.
1: Bene, persone. Raccontiamo quello che accade nel weekend allora.
0: Mario, martedì.
1: Che giorno
2: Mario,
1: è oggi?
2: Martedì. Mario, è martedì adesso.
0: Non è un po' presto.
1: Allora sì, è un po' presto. Sì.
0: Volevi lanciare sta rubrica?
1: Sì. Così uno si organizza, no? Ha ragione Mario.
0: Scusa,
1: no?
0: Una domanda, è pagamento o gratis?
3: Pagamento sempre, bisogna pagare tutto.
0: Sì. Anche il social mi hanno detto che adesso...
1: Quella, ragazzi, la radio noi diamo per scontato, ma è gratuita. Questa è una cosa molto bella se ci pensi, no? Sono poche ormai le cose gratuite rimaste. La radio è una di quelle.
0: Poi il gratis va di brutto.
1: La radio è gratis, quindi...
0: E i social sono gratis.
1: Allora, non
0: purtroppo.
1: So se ho ascoltato Davide Rizzi qualche mattina fa, raccontato proprio che Meta, cioè il gruppo che gestisce Facebook, Instagram e WhatsApp, presto lancerà delle versioni a pagamento con delle funzioni speciali per tutti i social network. Cioè, pagando $3 al mese, metti $2.50 al mese, avrai WhatsApp con delle funzioni speciali.
0: Cioè,
1: avrai
0: tipo Instagram. Vedi le donne nude?
1: No, assolutamente no. Adesso non Instagram con delle funzioni speciali, Facebook con delle funzioni speciali di organizzazione dei social.
0: Tipo, se pago €3 al mese, non vedo più i commenti dei coglioni che ci scrivono a gratuito. Ecco, non si potrebbe far pagare.
1: Sì.
0: No, ma io adesso, a parte gli scherzi, io sono molto fortunato perché non ho.
1: No,
0: devo dire che posso essere felice del fatto che non ho molti, molti commenti, neanche quasi mai. Insomma. Poi io pubblico poco, per cui sono.
1: Però la vera rivoluzione.
0: Non do adito,
1: diciamo. Giusto. La vera rivoluzione sarebbe un
0: sarebbe.
1: Po' quella.
0: Quale?
1: Quella di mettere i commenti a pagamento.
0: E poi la finite di scrivere. Quando...
1: Quanto sareste disposti a pagare per commentare?
0: Per insultare Fargetta.
1: Che
2: giusto.
1: Oppure commento con insulto 50 centesimi. Commento di complimenti 20. Quanto sareste disposti?
0: Ginger!
1: Cioè, voi paghereste se fosse a pagamento il commento?
0: No, sono finiti i commenti.
1: No, sentiamoli. Pagherebbero secondo voi?
4: Ma no.
0: Ma va.
4: Per me no.
2: Ma va.
0: Ma perché devi pagare per commentare?
1: No, se uno ci tiene così tanto a dirti che sei un coglione, uno potrebbe anche pagare.
0: Non puoi venire a casa mia
1: dirlo. No, è lì
0: il l'indirizzo.
1: E sono hater perché è gratuito. Io la penso così.
0: Quindi?
1: Quindi io mi metterei in posizione e farei quella cosa che ho sentito fare spesso.
0: E voi? Siete disposti a pagare?
1: Quanto? Sareste?
0: Ma secondo me no.
3: No, ma basta dire pagare, non quanto.
0: Quando c'è la parola pagare già.
3: Pagare già lì.
0: 342 6543 210. M2O.
5: Più musica. M2O.
6: You make me feel

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto allaccia la libertà!
3: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
4: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
5: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.

0: effetti, togliamola, Shorty è troppo bella. Togliamola, è troppo bella. Non si può andare avanti così. Era Gorgeous, Snoop Dogg, insieme a Dr. Dre.
1: Bitch!
2: Bravo, siamo... dottor Dre, bravo, eh? Bravo, dottor Dre.
0: Che tra l'altro ho scoperto non è neanche medico, eh?
3: Non è neanche laureato, pensa, pure, vedi.
0: Però non opera.
3: No, quantomeno no.
0: Almeno no, no, si fa chiamare dottore, è un po' come il Vale, no? Che lo chiamano il The Doctor. Allora, eravamo rimasti sull'argomento meta pagamento e noi ci siamo chiesti, ma se i commenti fossero a pagamento, voi sareste disposti a pagare?
4: Ciao Fabio da Roma, io manco morto pagherei per fare un commento, se possono pure attaccare, come si dice a Roma.
3: Vedi?
4: Ma io saluto.
0: Vedi? Ma io la penso come te.
5: Ciao Bettino, ciao Calogero. Io pagherei per mandare messaggi, però ad una condizione, che io posso dire qualsiasi cosa a chiunque e che non ci sia il rischio di essere denunciati, quindi sarebbe fantastico.
3: Scusa, un po' come accade adesso,
0: è quello che sta accadendo adesso
3: più
0: infatti.
3: O meno,
0: esatto.
6: Ciao ragazzi, Emanuela da Venaria. Allora, col cavolo che pago per fare i commenti, e visto che questo messaggio è ancora gratis, io volevo proprio dire ad Albertino che siccome sono sempre fuori dal gossip, non ascolto mai quel genere di notizie, ho scoperto da poco che Linus è suo fratello. Ma
0: minchia,
6: io sono rimasta
0: zia.
6: Scioccata, ma non in positivo o in negativo, nel senso, boh, non me l'aspettavo. Comunque, grandi tutti. Ciao ragazzi, siete una forza.
0: Siamo
2: ma devi capire che le generazioni crescono e magari non sono informati.
3: Questa signora non mi sembrava proprio.
2: Vabbè, una notizia, però.
0: Vabbè, non c'è niente di male.
3: Ci può stare.
0: Vabbè.
3: Va bene, andiamo avanti.
0: Ma strano, perché
2: quindi lei avrebbe eventualmente commentato scrivendo: minchia, siete fratelli.
3: 50 centesimi.
0: Ma poi sai, Linus è uno che parla sempre dei cazzi suoi tutta la vita, fratelli,
2: ma
0: sorelle.
2: Magari non l'ascoltavo, non l'ascoltavo.
0: Però è probabile, vabbè, comunque non c'è niente di male, posso.
2: Chiama Linus!
0: No,
2: chiama Linus!
0: Io farei il contrario, scrive Daniele. Chi insulta paga, il compenso va all'insultato.
3: Questo fantastico.
0: Questa è una bellissima.
3: Fantastico.
0: Gli hater non ci mettono la faccia, figurati se ci mettono il denaro.
3: Sarebbe così semplice eliminare l'odio.
0: È tutto vero, è tutto vero. Allora, siamo vicini alle 6:30 e quindi manca mezz'ora.
2: Andiamo via,
0: Ginger.
7: Ci siamo. Quasi.
3: Ci siamo.
0: Meno 30.
7: Sì.
2: E poi che succede? Perché magari molti non erano collegati all'inizio del programma. Cosa succede?
0: È che

0: posto palco, eh.
1: Sì, io ho detto che volevo andare in braccio.
0: Lei è seduta sul batterista, cioè,
2: wow. che è lui, è il nostro amico, no? Chi è?
0: Chi è?
2: Franco.
0: Franco il batterista.
3: Esatto.
0: Okay. Andiamo indietro nel tempo con un brano house molto bello, è il Lemed World delle 6:30, siamo nel 1993.

0: magari vi state allenando, non lo so dove siete adesso, però mi viene in mente spesso che quando ci si allena c'è, diciamo, anche la necessità di avere una musica che ti permette di essere up, e la nostra musica si presta tantissimo per attività di qualsiasi tipo sportiva, anche per fare all'amore a volte.
1: Ma assolutamente sì.
0: No, forse no.
1: No, sportiva dai 125 ai 135, la battuta è quella. Per fare l'amore, secondo me, no.
0: Più lento?
1: Sì.
0: Allora, 110. intanto questa... perché mi è venuto in mente fare l'amore? Perché sta canzone che abbiamo messo si intitola Duro.
1: E chi non ce l'ha duro? No, nel senso.
2: Cosa no, stai... ma raga, no,
0: ma te... cosa? Oh! Cosa? Ma come ti permetti?
1: Ma non, perché devi pensare a quella roba
0: perché
1: lì?
0: Perché l'hai detto,
1: no,
0: scusa.
1: No, ma mica intendevo quella roba lì.
0: Che cosa ti intendevi?
1: Tu essere, bisogna essere preparati, essere duri. Non intendevo minimamente.
0: Ma piano,
1: ma zero.
0: Ti stai arrampicando sui vetri.
3: Ah, siete... fuori onda.
0: Dai, intendevi quella roba?
1: Ma siete maliziosi, dai. Zero.
4: Vabbè, oh!
1: Zero
2: totale. Siamo fuori onda, Mario.
1: Non intendevo zero.
0: Mario, siamo
1: lì.
0: Fuori onda, poi.
1: Siamo
0: dirlo.
1: Fuori onda?
0: Sì.
1: Non intendevo quello.
3: In onda.
0: Invece siamo in grado e siamo alla siamo in possesso, volevo dire, di questa classifica dei brani che si ascoltano di più quando si fa l'amore. Credo che riguardi solo il mercato americano.
4: Sì,
0: però.
4: È uscita questa classifica molto particolare degli artisti più ascoltati in America quando la gente fa l'amore. Al primo posto c'è quello che abbiamo ascoltato poco fa, cioè The Weeknd, e fino a lì ci sta che la gente ascolti The Weeknd quando fa l'amore, no?
1: Sì.
4: Al secondo posto di questa classifica speciale c'è Kanye West,

0: discutere, perché al terzo posto tra gli artisti più ascoltati in America.
1: Aspetta, discutiamo sul terzo posto. Sta facendo discutere.
0: Chi sarà?
1: Chi sarà? Mai
0: chi, chi vi aspettereste voi come al artisti? Terzo
1: Phil Collins.
0: Tipo.
2: Phil Collins, bellissimo.
0: Tipo, no? E invece.
1: Oppure un cantante R&B.
0: Cantante R&B, che sì, come queste sonorità che ci sono sotto. E invece al terzo posto.
3: Kiss Me Licia.
0: No. Invece al terzo posto c'è questo gruppo qua.
1: Benissimo, sono i Deftones. I Deftones.
3: Posso capire il perché?
1: Perché?
3: Per coprire i rumori.
1: Ah, bravissimo. Che genio.
2: Io non ci avevo mica pensato. In effetti.
1: Questo è del mestiere.
4: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O, è online.
5: Instagram, TikTok, YouTube.
4: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
5: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
6: Storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm, dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima, incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
7: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
8: Inizio conto alla rovescia.
9: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
10: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
11: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
12: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: chiamava Dracula. Quindi era un tributo a questo personaggio della letteratura
1: che ti mozzicava il collo quando arrivava la notte.
0: Come
1: di
0: mai?
1: Notte, di notte. Non l'ho mai capito, fuori aveva sete di sangue?
0: Tipo una zanzara.
1: Sì, esatto, sangue, sangue,
0: aveva sangue. Aveva i canini più grandi di quelli di Shorty, tra l'altro.
2: Ma quello al cinema, queste tutte le caratteristiche di Dracula che abbiamo, che avete
0: letto. Tu conosci Dracula?
2: No, però mi sono un po' informato.
0: Se Piantino conosce anche Dracula.
2: No, ho un po' letto alcune cose che raccontano come tutti gli elementi di Dracula.
0: Tu sei stato in Transilvania?
2: Sì, sono stato veramente in Transilvania, a Cluj, dove fanno un festival bellissimo che si chiama L'Untold.
0: Hai pagato il biglietto?
2: Assolutamente no.
0: Hai scroccato? Anche da bere?
1: Sì, anche da bere. Di notte però non lo fanno.
2: No, no, lo fanno.
0: Ma c'è Dracula al festival?
2: No, però è molto bello il paesaggio. Consiglio una vacanza in quelle zone perché sono molto affascinanti. Tutte le caratteristiche di Dracula che avete elencato poco fa, in realtà le ha inventate un po' il cinema, no? Perché nel libro non c'è scritto tutto.
0: Chi l'ha scritto il libro? Brambilla.
2: Bram Stoker.
1: Brambilla non è male.
2: Bram Stoker.
0: Di dov'è questo Bram signore? Stoker. È della zona? È della zona?
2: No.
0: È del mestiere?
2: Infatti la polemica è anche questa, no? Cioè, che ha fantasticato su questo mondo prendendo... Dimmi.
1: No, vai avanti, ero interessato a...
2: I romanzi di Bram Stoker non raccontano tutto quello che raccontano i film. Ad esempio, nel libro si può osservare che in realtà i canini di Dracula non è che fossero sempre così grossi, ma diventavano grossi quando si eccitava in vista del sangue.
1: Giusto.
2: Cioè,
0: come giusto?
1: Racconta questa cosa.
0: Cioè, aveva un'erezione dentale.
2: Leggendo il libro.
1: Bravo, giusto.
2: Leggendo il libro si capisce di un'erezione dentale alla vista della preda. Quindi poi il cinema gliel'ha fatti mettere.
1: Sì, però la preda prevalentemente era più maschio o femmina. Anche lì. Perché il cinema forse ci ha portato più verso la femmina.
0: No, lui non faceva distinzione. E sì. quindi anche Pinocchio alla fine si eccitava col naso. No, chiedo, non lo so.
2: Non penso. Non credo. Però è curiosa questa la caratteristica qua, no? Se oggi Halloween mettiamo i denti da vampiro è perché il cinema ce l'ha raccontato così.
1: Sì.
0: Beh, finito qua.
2: Sì.
1: Ma qui non ho capito, Dracula c'è o non c'è?
0: Ma no, in che senso c'è?
2: Dracula,
0: esiste o non esiste?
2: Dracula è un personaggio di fantasia che si è ispirato a un personaggio, al conte Vlad che viveva in quelle zone, ma non era realmente un vampiro che di notte gli crescevano i denti e mordeva il collo delle persone saziandosi di sangue.
0: Quindi, vabbè, però questa notizia è
1: giusto.
0: Beh, a me io ci sono rimasto un po'.
1: Che, quindi il che sole delusione. Non gli bruciava la pelle.
2: Ma no, l'aglio.
0: È l'aglio, l'aglio.
2: Giusto, no, ragazzi.
0: Quindi, ma non è vero che lui non poteva mangiare l'aglio, olio e peperoncino?
2: No, era giusto.
0: Ma che triste.
2: È un romanzo, no?
0: È un romanzo.
1: Quindi il coltello nel.
0: Dalla parte del manico.
1: Dalla parte manico.
0: Ma basta così, dai.

0: Make Me Feel è il titolo di questo brano. Nobody. Aveva due titoli questo brano, se proprio devo dirla tutta, eh? E io la dico tutta. Abbiamo praticamente finito, mancano pochi minuti al termine di questa puntata di martedì 9 giugno. Adesso prendo in braccio la Ginger e la porto al concerto di Eros Ramazzotti. Ma prima la domanda è: ma di questa puntata che cosa resterà?
1: Cosa resterà?
0: Ma
2: è un po' scomodo, Albertino, fare il riassunto in braccio a te, però ci proveremo.
0: Dai.
2: Ale Lippi anche oggi, ahimè, è rimasto due ore con noi con la camicia di ferro diventata ruggine.
3: Con Shorty, un certo stile, tra
2: l'altro. Shorty sta continuando a scrivere il suo primo libro,
0: sì.
2: E ci ha spoilerato che farà molto ride, talvolta anche riflettere.
0: Sì, addirittura.
3: Brava. Sì, ha voglia.
2: Mario ha un palo di lap dance a casa.
3: Vabbè, temevo un'altra cosa.
0: Ma per lui o per gli ospiti?
2: Per gli ospiti, però l'ha attaccato male ed è già caduto. Titolo: Fargetta fischiato alla festa in piazza di Viterbo.
0: Aia.
2: Ma è solo un brutto scherzo organizzato dal suo amico Ale Lippi.
0: Ma non esiste, no?
2: E invece questo non è uno scherzo. Al povero Fargetta hanno rubato ben due ciao.
0: Incredibile.
2: Uno blu e uno bianco.
0: Giusto.
2: E quello bianco gliel'ha portato via un suo falso amico.
0: Incredibile.
3: Giusto.
2: Sono poche cose ormai rimaste gratuite e una di queste è la radio. Per coprire i rumori di quando fai all'amore bisogna ascoltare la musica heavy metal.
0: Eh sì, è una bella furbata, eh.
2: Però Albertino, adesso mi molli giù,
0: sì.
2: E corriamo a vedere Eros Ramazzotti a
0: si va, si va.
3: Bravi, siamo. Bravi.
0: Si va,
3: buon
0: si
3: concerto.
0: Va. Grazie a tutti, ci sentiamo domani alle 17, saremo qui in diretta fino alle 19. Ma abbiamo una replica il mattino dalle 4 alle 6 prima dell'uomo della sveglia. Adesso arriva Andrea Mattei. A domani alle 5.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
5: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
6: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
7: In FM, Lab, su LVO.it.
8: Due minuti per arrivare

0: e alle ore 19. Grazie al nostro capostazione Alba Albertino, la linea è arrivata.
1: Uè, uè. Mattei!
0: Uè, bello.

0: Love e va. È un po' così. Cadaves, la veredda.
1: Ehi, potete fare un po' più piano, per favore, grazie.
0: Scusate, è già aperto il bar. La vereda, ma nella versione Tech House di Jude & Frank, duo musicale italiano. C'era anche il bollino Made in Italy, ma c'era anche, spero di non sbagliare, un lupetto della Roma. O era un'aquila, non lo so, perché comunque sono due DJ, un performer e un DJ producer con base Roma. 19:07 minuti, buonasera a tutti, in onda su M2O. Siamo insieme fino alle ore 21 anche questa sera. Ci sarà, sorpresa, un appuntamento Play With Us che non è adesso, perché adesso tornano Bebe Rexha e David Guetta.

0: Alexa and David Guetta, Sad Girls, novità musicale, sono tornati.
1: M2O, più musica.

0: Madonna, Sabrina, Sabrina, Madonna,
1: Sabrina. Per Sabrina, per cortesia, faglielo con ghiaccio. Sì, sì, sì, grazie.
0: Grazie. Era un attimo all'angolo bar. Quanta energia ha Madonna, che ha urlato Are You Ready a tutta la folla impazzita che era lì per lei a Times Square per questo mini concerto a sorpresa. Veramente tanta energia, l'abbiamo appena sentita nella playlist in onda su M2O. In the night time.

0: bella sorpresa nella nostra playlist Sky and Sand, Paul Kalkbrenner in onda su M2O, piano con l'angolo bar. Ci sono persone che non riescono nemmeno a prendere da bere.
1: Ciao ragazzi, stasera ho messo un barman in più o c'è troppa gente da voi? Io ho ordinato la presenza in farmacia perché da voi non si riusciva a entrare.
0: Mannaggia, ma scusami, tu sei Lucia della farmacia? Cioè, che è, poi è di Pavia, ma come mai è tutto in rima? È qualcosa di pazzesco, va bene. Comunque, Sky in Sand, nella playlist di M2O di questa sera, 19:20 minuti, stai qua, torniamo tra poco.
2: Hai fame?
3: Sì.
2: Molta?
3: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
2: Fritto?
3: No.
2: Croccante?
3: Sì.
2: Dici sempre sì e no?
3: E sì.
2: Sì e no, fiorentini?
3: Sì.
4: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snacki.
5: Due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: Ferma all'ascolto di M2O, state navigando nella vostra vita. Giovanotti e Alfa, buon vento in onda all'interno della nostra playlist. È arrivata una richiesta un po' particolare.
1: Sono Vittorio dell'oratorio, sì. Fate salire per cortesia.
0: Hai vinto, basta, basta. Oggi faremo rime con il tuo nome, che però abbiano un senso ovviamente. Sta per arrivare l'appuntamento M2Old. Loro sono tre ragazzi siciliani più un cantante. So che, già sai che, già so che. Per citare Neffa, che abbiamo visto domenica a parte Like a DJ, lo sentiremo tra poco, prima ascoltiamo le ultime news. M2O
2: DJ Station. Continuano i raid israeliani sul Libano. Nelle ultime ore sono almeno 12 morti e decine i feriti. E intanto è stallo nei negoziati tra Iran e Stati Uniti. Sembra che il nodo fondamentale ora sia proprio la questione libanese. Secondo Trump, un buon accordo è dietro l'angolo. Più cauta Teheran. La Commissione europea ha varato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia dall'invasione dell'Ucraina. Nuova stretta dell'Europa in ambiti già presi di mira come finanza ed energia. La Procura di Roma apre un'inchiesta per corruzione nell'ambito della costruzione dello stretto di Messina. Tre indagati con l'accusa di corruzione e rivelazione di segreto per aver fatto pressione sulla Corte dei Conti affinché approvasse il progetto. Il calcio: l'Atalanta ha esonerato l'allenatore Raffaele Palladino senza trovare l'accordo per la rescissione consensuale. A breve l'annuncio del nuovo tecnico, che dovrebbe essere Maurizio Sarri. E ora il meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Nelle prossime ore qualche temporale al nord-est, domattina sole da nord a sud, qualche nube sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Ed è tutto con il meteo.it, una buona serata.

I Need an Illusion. Siamo nel 1993, siamo in Sicilia, siamo a Mussomeli ed è là che si sono formati i Typical, i Mino, Piparo e Callea con il featuring di Josh. Illusion dagli anni 90 era l'M2 Old.

Beautiful Girl, sei all'ascolto di M2O più musica. B.O.B. and Bruno Mars, Nothing on You. È il titolo di questa canzone che stai sentendo in onda mentre sempre più gente arriva davanti all'ingresso di questo nostro bar con delle serie intenzioni di rimanere.

0: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Roma è ora aperto. Expect the unexpected.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto.

0: qualità delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

0: Feels Like, in onda su M2O. Ciao, buonasera, quasi arrivati alle 8, mancano più o meno una decina di minuti e fortunatamente, senza nemmeno aver bisogno della parola d'ordine, abbiamo potuto aprire, far salire la serranda, la Sara cinesca del nostro bar. Sì, sì, sì, posalo, grazie. Sempre questo giovane ragazzo che è praticamente in prova e abbiamo già diverse richieste, ma me le devo segnare tutte, mannaggia. A parte, comunque voglio fare un bravo, detto così in generale, a tutti gli ascoltatori che non vedono l'ora di farci sapere, chiudiamo un attimo il bar, di farci sapere che sanno i titoli, le canzoni, che hanno vissuto magari quegli anni legati alle canzoni del passato, in questo caso all'M2 Old.
1: E tipico, sì. Featuring Joshua, il primo bravo singolo di Tipico, bravo, del 94, se non ricordo male.
0: Esatto.
1: Ok, giusto? Ciao Bruce.
0: Ciao, secondo singolo per essere proprio precisini. Loro si sono formati nel 93, li abbiamo sentiti poi nel 94 con Illusion, era l'M2 Old, tutto molto bello, e poi a un certo punto è arrivato questo ascoltatore.
2: Sono Vittorio dell'oratorio, mi fate salire per cortesia?
0: Va bene, dai, ti facciamo salire. No, mi piace perché io adoro le frasi in rima, e se anche a te piacciono le frasi in rima, sai perché? Perché la rima fa riconoscere al nostro cervello degli schemi e attiva delle aree del piacere, quindi è tutto un piacere, capito? È per quello, facilita la memoria, crea poi un'aspettativa che viene piacevolmente soddisfatta, e in qualche caso, in molti casi, quando c'è un bravo rapper, quando c'è un bravo freestyler, come ad esempio Fabri Fibra, per citarne uno, che ci ha regalato un freestyle domenica pomeriggio pazzesco, allora lì diventa proprio veramente un grande piacere. Quindi potremmo anche aprire il discorso, prova a fare una rima con il tuo nome, con una frase che potrebbe essere simpatico, comunque che potrebbe significare qualcosa. Dai, provaci.
3: Per arrivare a Milano, sì, un sì. Moscow Mule, grazie.
0: Va bene? Un Moscow Mule, segnalo. Ah, il numero ti serve. 342-654-3210 M2O.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Eccolo a tradimento, il nostro appuntamento per Vidas, che ti dà la possibilità di ricevere un premio surprise. Ogni settimana cambia, delle volte anche di giorno in giorno, di programma in programma, e oggi abbiamo il telomare di M2O più lo zainetto di M2O. Chi sei? Dove sei? Dimmelo!
3: Ciao Mattei, oh. Gaspa da Roma, play with us!
2: Sentilo! Ma com'è a Roma? Caldissimo come a Milano? Fammi sapere, che sabato sono là. Ti sei appena

0: freschezza di questa canzone degli Another. Talk to You su M2O. Stiamo ricevendo diverse rime da voi ascoltatori, molto bene.
1: Mi chiamo Daniele e faccio DJ.
0: Aspetta, aspetta, ti facciamo ripartire.
1: Mi chiamo Daniele e faccio il DJ,
0: sì?
1: E ho mandato Play With Us al grande Matteo.
0: Ma grazie.
2: Tutti a quello che è DM2O, il bar, con, sì, un cocktail a brindar.
0: Grazie Michela, poi mettiamo tutto il resto. Nel frattempo ripartiamo.
3: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Avvisiamo i gentilissimi poeti all'ascolto che sono le 8. Esattamente 2 minuti dopo le 8, in onda in diretta su M2O con Andrea Mattei, ora l'M2 Hit. Vai!
3: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. M2O.

gemelli diversi in onda su M2O. Saluto Tema, incontrato 3 settimane fa. È diventato più biondo di quando era biondo anche 15-20 anni fa. E poi anche strano, molto spesso loro sono all'ascolto di M2O. Mary, versione remix, perché era l'M28 in onda con noi.

0: Luca Nunrey. Sei all'ascolto di M2O, buonasera, salve.
1: Per favore. Sì, io no, il ghiaccio me lo togli. Grazie.
0: Grazie. Niente, oh, non vuole proprio capire, ma come mai sta storia?
2: Tutti a quello che è DM2O è il bar con un cocktail a brindare.
0: Brava, poi.
2: E perché in questa serata non utilizzare la rima più inflazionata?
0: Qual è?
2: Mattei, pizza play.
0: Grazie, Michela, la Michela. Due granchi, no? Hai visto la Michela? Questa è vecchissima, dai. Stiamo in onda M2O, però fai la rima, ma con il tuo nome. Con il tuo nome vediamo cosa viene fuori. Nel frattempo, Kygo e la voce di Damn Timinsky.
3: M2O.

Senti Mischi, la voce di Hey Brother, novità musicale in onda su M2O. Diventato Denti Mischi l'idolo di suo figlio e degli amici di scuola di suo figlio dopo aver cantato Hey Brother. Non ci credi? Senti?

playlist di M2O. Saluto questo ascoltatore. Daniele, è arrivato una foto di un tramonto pazzesco. Ma dove sei, Daniele? Facci sapere. Un saluto Mattei, grazie. È un po' come ricevere una cartolina. Ti devo dire che stai bene nel posto dove stai, che stai pensando a quella persona. Grazie davvero. Cartoline che non si mandano più, mannaggia. Rimandiamole.

0: persona che è del posto, per evitare, diciamo, quei viaggi e quelle perdite di tempo, ma semplicemente perché vorrei vedere tante tante cose. Qui invece siamo in Sudafrica con Casango e Alejandro Garrido. Aie! I ritmi però mi facevano pensare a qualcosa di brasiliano, e allora subito M2O, che non fa mai le cose a caso, mi ricorda che questa sera c'è un brasiliano. Abbiamo un brasiliano, Alok, DJ brasiliano in giro per il mondo. Questa sera sarà in Dance With Us. Sentiamo un'anteprima del set.
1: Dance With Us.

0: L'appuntamento di M2O con le star internazionali. Questa sera in console ci sarà Alok.
1: Dance with us. I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
2: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

perché dura solamente così poco questa canzone? Ma non potevamo fare una versione 20 anni fa, quando le canzoni duravano anche 5 minuti, 6 minuti, tipo Radio Gaga dei Queen, che ha quel minuto e mezzo, minuto e 45 di intro prima che Freddie Mercury si decida a cantare. Bellissima Madame in onda su M2O. Adesso però è tornato l'appuntamento con l'M2 Old, e quindi ci sono questi due fratelli sul quarto piano, il Già lo sai.

0: Bad Bot, Never Alone, Two Brothers on the Fourth Floor. Il commento che arriva, il commento più diffuso che arriva quando mettiamo questa canzone è questo qua.
1: Si vola.
0: Vai, dove, dove?
1: Si vola.
0: Io ho capito, dove, dove, dove, dove, dove?
1: Si vola.
0: Ancora, dove? Mannaggia, si vola negli anni 90. Era l'M2 Old.

0: cose.
1: Ma certo.
2: Buonasera Mattei. Questa sera per forza di cose M2 open.
1: Ovvero?
2: Compleanno di Chiara.
1: Dai.
2: Tocca festeggiare.
1: Ma davvero?
2: Dobbiamo allungare il brodo.
1: Grande. Ma la conosci anche tu Chiara? Ma davvero? Hai tua moglie? Delicatissima.
3: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O, è online.
4: Instagram, TikTok, YouTube.
3: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Roma è ora aperto. Expect the unexpected.
7: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima, incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
8: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
10: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiau! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
11: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.

0: ma siamo entrati nella sala afro, no, dall'afro house. Prima eravamo nell'afro house, ora siamo nella tropical house.
1: Ah, che bello!
0: Già sentire il rumore delle onde del mare sul bagnasciuga per chi vive nelle grandi città è veramente qualcosa che un po' ti rigenera, e quindi spero che sia stato questo l'effetto che c'è stato qua, e spero che ci sia stato anche da voi, popolo di M2O. Siamo quasi arrivati alle 9 e in realtà stavamo parlando del perché ci piacciono le rime. Vi ho chiesto di fare una rima con il vostro nome. Vediamo un po' cosa abbiamo saltato, cosa non abbiamo ancora messo. Sentiamo se lui l'abbiamo. Questo forse l'abbiamo messo.
2: Gaspa. Ciao Mattei, Gaspa da Roma.
0: Questo sì, Gaspa da Roma, però mi ha mandato una bellissima rima. Dov'è? Eccolo! Vai!
2: Mi chiamo Daniele, sì, e faccio il DJ. Sì. E ho mandato Play With Us al grande Mattei.
0: Grazie, io aggiungo e non vado a dormire prima delle 6. Una frase di Lorenzo Giovanotti che appartiene a una canzone di tanto tempo fa. Ci piacciono le rime perché la rima stimola una parte del cervello che attiva le aree del piacere. Quindi quando tu senti qualcuno che fa una frase in rima, riesce a capire il senso, o magari sei così appagato dal fatto di una rima riuscita, allora c'è proprio un'area del piacere che si attiva. Poi c'è un'aspettativa che viene soddisfatta in maniera piacevole, quindi ci sta. E ci sono proprio delle radici che arrivano dall'antichità, ma non è un programma storico, quindi io direi che mi fermo qua. Abbiamo ancora 10 minuti, mandami la rima con il tuo nome.

0: che ascolti e quindi l'area del piacere. Sentiamo, sentiamo, sentiamo.
1: Ciao Andrea, sono Ciao. Veronica.
0: Sì.
1: Ballo musica elettronica sì. mentre bevo un'acqua tonica.
0: La musica elettronica e bevo un'acqua tonica. Ci può stare? La proviamo? Dai, sì. Ultima canzone per queste due ore di diretta. Dov'è mio espresso?
2: Here is the espresso.

0: Ragazzi, loro due insieme, Sabrina Carpenter, Mark Ronson, come?
1: Incredible.
0: Incredible, veramente. Dov'è il mio espresso? Dov'è? Arrivando. Sentiamo questo ascoltatore che ha un parere ben preciso sulla musica elettronica.
2: No, con la musica elettronica bevi una gin tonica.
0: Ma perché?
2: Non un'acqua tonica.
0: Ma
2: dai,
0: no,
2: ragazzi, su. Le basi,
0: ce l'abbiamo qua, le basi musicali. Ma ognuno beve quello che vuole, dai. Se l'ascoltatrice è analcolica, e lasciala così, no? Tu sei analcolica?
1: Analcolizzata.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla

0: Ute, Ute, Stromae, Papa Ute, su M2 alle 21:08 minuti, buon martedì sera.
1: Chi ha detto Stromae?
0: No, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit Stromae.
1: Tu parles français, je parle français.
0: Oui, j'ai dit je suis Catherine Deneuve, j'aime la baguette.
1: J'ai étudié français à l'école.
0: Alors insegnaci un po'.
2: La baguette.
0: Oui.
2: Le croissant.
1: Oui.
2: L'éclair.
1: Ma.
0: L'éclair.
1: Ma.
0: Ma.
3: La traîne.
1: La tren, la tren, è barese, non lo so di dov'è, però, aspetta,
0: però.
1: Aspetta.
2: Le croissant,
1: sì.
0: Oui.
2: L'éclair,
0: sì. Oui.
4: Ti ambusterelle, caprette,
1: belli.
4: E non belle cacce, sai, così,
1: belli,
4: caprette. E un bicchiere di vino, tendiglie, e chiane chiane te ripiglie.
1: Sono i miei idoli.
0: Adesso traduciamolo, per favore,
1: dopo.
0: Per chi non capisce il pugliese.
1: Dopo, devo andare via.
0: La sottoscritta, per esempio.

arriva Lamb Too Hot, è ancora ora di cena, quindi buon appetito. Sunny Federa, la nostra novità musicale, insieme a Lee Bianca, Let Me Be In Your Arms.

stanchi. E pensavo tra me e me, in verità, ogni giorno è un risolvere dei problemi. Qual è il problema che problem solved you, did you solve today? Qual avete risolto oggi del quale siete fieri di aver risolto? Io ho trovato finalmente una cantina dove mettere tutti i miei vestiti. Sono fiera di me. Now the Bowser Magnetic on M2O Radio, un po' di Scandi House. Fa mai male, eh?

0: con la musica di M2O risolvere i problemi diventa più facile. The Bosa Magnetic, nonostante siano norvegesi, hanno inventato il genere, diciamo, Scandi House. Difatti da anni vengono definiti i pionieri invece del genere Scandi House. Oggi avete risolto qualche problem?
1: Vittoria!
0: Mauro, sì?
1: Io ho risolto un po' di problemi oggi.
0: Quali?
1: Ho mandato
0: quali?
1: A quel paese un po' di persone. Beh, risolto. Ah, che liberazione, ragazzi. Che figata.
0: Un po' di decluttering
1: in ascolto,
0: e pulizia.
1: House Music, wow, spettacolo.

0: parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
7: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
6: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: verso, cioè il pairing proprio, ci si muove verso il mare. E lì l'unico problema, l'ho pensato anche l'altro giorno in spiaggia, da risolvere è alzarsi dal lettino, dover andare verso il mare, farsi la doccetta, mettere e rimettere la crema. Cioè quelli sono i problemi che vorrei avere tutti i giorni. E invece no, sentiamo un po' Lorenzo.
1: Le lumache mi mangiavano tutte le piantine delle zucchine.
0: Sì.
1: Penso di aver risolto cospargendo con della segatura molto fine, diciamo un rimedio naturale senza usare la chimica.
0: E bravo Lorenzo, hai risolto il problema. Bravo.

Handmade World Epico, l'originale sempre di Elton John, venne pubblicata 20 anni prima, nel 76, questa del 94, in un duetto con la drag queen americana RuPaul e prodotta da George Moroder. Lamb to Old.

It's Jack Harlow, Industry Baby. Questo è sound di M2O nel martedì sera. Wow, wow, wow, wow, si vola in arrivo. Anima Now, Joji, Beautiful su M2O. You make me feel alive again.

0: sempre per primi.
1: M2O. M2O.
0: Più musica.
2: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
3: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: protagoniste del Party Like a DJ, grande presenza scenica. Stiamo parlando di Dito nella piaga, businessman, cioè l'80% della popolazione, di chi abita la città di Milano, la città del business. Allora parliamo però più che del business, dell'amore, che è un po' anche un business. Cioè bisogna trovare un compromesso per concludere questo business, e spesso non va a buon fine, magari finisce anche con un tradimento. Così è successo alla ragazza di nome Bonnie, che di lavoro fa anche la creator, content creator su OnlyFans. Ha scelto di scegliere se stessa alla fine, e ha deciso di sposare addirittura se stessa, abbracciando la sologamia, dopo essere stata tradita a lungo, prima da un fidanzato, poi dall'altro, e poi ha detto basta, stop, è andata a Ibiza e si è sposata da sola, e non ha badato spese. A peso per un abito da sposa circa 20.000 euro di dollari, 20.000 dollari, un anello da 27.000 dollari. L'idea, la base, non è in realtà rinunciare all'amore, ma imparare a bastare a se stessa dopo anni di dipendenza emotiva dagli uomini. E viva the self love, amare se stessi sempre.
1: Go, go. M2O.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Do you want us gay? Vuoi soldi? No, in lombardo si dice gay, soldi invece no. Get away, cantano Kungs insieme a Boys Noise. Nel Play With Us, No Winnings Gay, Mate Lomare più zainetto di M2O e vince tutto questo. Un'amica di M2O.
3: Play With Us, Nadia da Venezia.
2: Da Venezia, una delle città più belle al mondo. Salutamela tanto, Venezia.
1: M2O.
4: Più musica.

0: Prospa insieme a Clooney. Diciamo che i Prospa sono i DJ del momento. Free Your Mind, questo singolo che state ascoltando qui su MDOC, ha dato il titolo anche al loro primo album di debutto, uscito proprio qualche giorno fa, il 5 giugno. E con questo album vogliono proprio, come dice il titolo stesso, liberare la mente alla gente. J'adore Prospa on MTO.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Ma qui si libera mente sempre.
2: Ciao, sono la gente.
0: La gente, la gente.
2: Sono la gente e voglio liberare la mente della gente.
0: Ci sei riuscita,
2: perché
0: la
2: gente libera la mente della gente. Ciao.

0: She's Gone, Dance On. La scena è tipo quella, no? Lui arriva per lei nel club, la cerca, non la trova, poi la trova e poi di nuovo se n'è andata e lui dice: vabbè, continua a ballare, va, va, continuiamo a ballare qua.
1: Matei, sei undercover? Cosa fai ancora in studio? Vai a casa.
0: Vai a casa, he's gone.
1: Ciao,
0: he's
1: un
0: gone.
1: Abbraccio a tutti voi da Lucia.
0: Infatti Andrea è andato, he's gone, we dance on. Noi continuiamo a ballare sempre qui su M2O 22.7 minuti. Buonasera dalla Blondie, Vittoria Aide. Solo martedì sera, ragazzi. The countdown starts. Dai, domani ce l'abbiamo fatto. Siamo a metà settimana. 342-654-3210 per raccontarmi un po' come state. Se volete continuare a raccontarmi che problemi avete risolto oggi, perché tutti i giorni è un po' un problem solving, è il nostro secondo lavoro. Ma anche sul lavoro capita, eh? I'm too hot.
2: M2O

sulla nuova canzone Live Your Life. Goditi la vita sempre, voi ve la state godendo, sciallando in questo momento, dai dai, fatemi sapere come ve la state godendo, bevendo un buon bicchiere di vino, andando a un concerto, magari siete andati a vedere Eros Ramazzotti. So che la Ginger e Albertino sono andati a vederli, li ho visti sulle stories, grandi, sono amici da sempre, bello, bello andare al concerto, ai festivals, insomma magari un giorno, quando avrò tempo, andrò a sentire anch'io il caro, il buon caro Eros. Jerry Reed, Boney M.

0: Rivaz Remix, influenza super 90s questa produzione, Lie to Me, è talmente innamorato che dice chiudo gli occhi anche davanti alla realtà, ti prego dimmi anche una bugia pur di stare insieme. Un po' toxic questa cosa, cara Harvey, però dai, preso magari dall'ispirazione, il testo, va bene, va bene, va bene. Sicuramente entrata nella top 20 di M2O, perché Ilario presenta la classifica ufficiale di M2O, 20 canzoni, 20 hit, le 20 più trasmesse su M2O della settimana, la playlist definitiva firmata M2O Radio, il sabato dalle 21 alle 22 e in replica la domenica mattina alle 4 su M2O. Poi potete riascoltarlo sulle nostre app.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su

Cyril Wiz Khalifa. Cyril, un DJ from Australia, australiano, nato e cresciuto, pensate un po'. That's her. Non nella her, ma in una fattoria di famiglia. Quindi crescere in una fattoria per me deve essere veramente una cosa bellissima. Sicuramente hai un altro tipo di sensibilità, non lo so, farai anche fatica magari a trovarti nelle grandi città, eh? Cioè pro e contro. Voi dove siete cresciuti? Più stile fattoria o in the big city? Dove vi piace stare oggi? Dai, fatemelo sapere, noi ci ascoltiamo un bel M.

Wrong Kim Do Old 1999, DJ francese di Lyon, il brano è principalmente strumentale, ad eccezione del campionamento della frase Am I Wrong? Dalla voce di Millie Jackson, che canta Am I Wrong to Hunger? Dalla canzone If Loving You Is Wrong, I Don't Want to Be Right. Quanta cultura, quanta bellezza, quanto bello ascoltare un brano del passato, riviverlo.

Isabel Balder. È giovane come produzione, ma secondo me si può già definire un grande classico della musica elettronica house, un po' così funky, disco influenced, relax my eyes, veramente a classic ormai. Back now to Meta Boy Samsara, Yalav G.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per

0: nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.

Summer Vibing. Anche lui attesissimo ospite ad Albertino Every Day. Potete andare a riascoltare l'intervista sul nostro canale YouTube. Flamenco, no paranoia, ma Fashion Week is the new word of the next weeks. Cioè, tra un po' rinizia una Fashion Week milanese dal 19 al 23 giugno, edizione maschile, quindi sicuramente in front row, che è modo di dire, il mondo è moda, in prima fila dove stanno tutte le celebrities, troveremo anche Samurai J, che lui è molto fashion, molto fashionist, conscious. Quindi verranno presentate le collezioni Spring Summer 2027. Questa edizione è costruita su due anime big luxury italiani, quindi nomi grandi come Prada, Armani, Dolce Gabbana, Ralph Lauren, e nuovi designer emergenti. Il debutto più atteso è quello dell'americano Tom Brown, non proprio emergente ma veramente non così noto qua in Italia come questi big appena menzionati. Famoso per aver reinventato il classico abito maschile grigio, accorciandolo, stringendolo e modernizzandolo, a tante righe all'interno anche di un certo colore, adesso non me li ricordo. Comunque annotatevi Tom Brown, veramente bravissimo.

0: su M2O, la migliore musica di sempre.
1: Umbrella Pro. Oh, we can't.

0: solo hit nel weekend di M2O. All weekend
1: hit. Zanzare? Proteggiti con Vape il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
0: Hey, yeah. Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess. Yeah.

0: La pubblicità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese.
0: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima. Incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
4: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
5: 1, 2, 1, 2. Stai ascoltando 1, 2, 1, 2

0: Selecta.
1: Yeah, man.
0: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Vales.
2: Hey, put it all the way up. N2O.
3: Coke boys.

0: Pizza.
1: M2O Cinema.
0: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
0: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
0: Cosa vuoi fare?
3: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: M2O Cinema.
4: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: M2O
6: DJ Time.

0: E con questo finisce il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Adesso Molella.
1: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: M2O. DJ Time.

0: Sei su M2O, io sono Molella e questo è DJ Time in the Mix. Adesso Prezioso, ciao!
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: M2A. DJ Time.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us.
8: Be a part of the musical transformation.

fun, but a fun, fun, fun, oh man, I'm so, so crazy, it's my back.

0: You were listening to Dance With Us with DJ Max Sessions. Stay tuned. Next artist performing, Alok. Stay with us.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
6: M2O. Best electronic music.
7: Electronic music.
0: You're listening to Dance With Us.
7: Best DJs.
8: Dance With Us.
9: Be a part of the musical transformation.
8: Dance with us.
10: Move into the sound.
8: Please welcome.
11: 3, 2, 1.
12: Shining the spotlight on the world's finest electronic dance music.